0: riusciamo, ecco, a venire fuori, a palleggiare per andare a fare gol. Quindi è una questione proprio in questo momento di equilibrio sul campo. È normale che non possiamo essere questi, assolutamente, perché se no avremmo sbagliato tutto, io credo che non abbiamo sbagliato tutto. È solamente un momento, dai problemi devi trovare le soluzioni. Io sono il primo artefice che deve trovare le soluzioni, lavorare e cercare di venire fuori da una situazione che è iniziata non bene, perché la verità è quella, ma ci sono ancora 34, 35. Io devo guardare per forza alle 34, alle 35 partite, non posso guardare alla seconda, alla terza, alla quarta. Poi è la vita dell'allenatore, però purtroppo, ecco, io devo valutare partita dopo partita e cercare, ecco, di rimediare agli errori e cercare di far crescere questa squadra.
1: Anche per esempio la posizione dei quinti, no? Nel momento in cui avete giocato a 5, però sono stati poi sfruttati poco.
0: Diciamo che a sinistra non l'abbiamo mai sfruttato, a destra a Bagnale credo come le altre partite è sempre stato uno dei migliori. Nel fare la partita, comunque quelle due o tre azioni anche nel secondo tempo l'abbiamo avute per poter far gol. Il problema è che poi abbiamo preso un gol che non sta né in cielo né in terra e quello non esiste. Quindi diamo anche diamo tutti i meriti agli avversari, però forse qualche demerito in questo momento, a parte che l'allenatore ha sempre le sue colpe, io ho detto mi metto sempre davanti a tutti, però qualche demerito in qualche lettura, in qualche situazione c'è da parte nostra e quello non lo puoi rimediare, dobbiamo stare un po' più sul pezzo, perché possiamo essere forti o meno forti, ma sicuramente siamo una squadra esperta, non può commettere questi errori, assolutamente.
2: Mister, una squadra esperta può arrivare sempre secondo sul pallone?
0: Assolutamente sì, questo è un... è giusto, è una visione giusta. Noi ci sta mancando questa, che abbiamo una lettura, o è la lettura sbagliata o arriviamo secondi, però ci può essere anche che comunque come caratteristiche abbiamo più giocatori che comunque sono abituati ad andare ad attaccare la porta più che a fare intensità in mezzo al campo. Però il gioco del calcio è fatto di due fasi. Quindi se riusciamo, ecco, a migliorarci sotto l'aspetto anche difensivo, possiamo fare bene. Ripeto, non vi nascondo una cosa. Io questa settimana ho visto degli allenamenti che, assolutamente, di livello alto. Poi succede questo.
2: Un fatto psicologico. Lei all'inizio ha detto che questa squadra potrebbe avere molta pressione per il fatto di dover scegliere un campionato.
0: Non so se è un fattore, io l'ho detto ai ragazzi ieri. Ho detto...
2: Il giocatore esperto non deve avere questa pressione psicologica, cioè non la deve la pressione.
0: Siamo fatti tutti di carne e ossa. Purtroppo ognuno di noi recepisce o soprattutto ha l'atteggiamento in quel momento, il suo stato d'animo. Non possiamo entrare nella testa del calciatore, possiamo solamente dargli delle informazioni e comunque che lui poi deve mettere in atto in campo, però poi l'atteggiamento o come affronta la partita il giocatore, quella è una situazione. Io è una squadra che l'ho sempre detto, è stata costruita con un criterio, è stata costruita perché questi giocatori io ci credo e ci ho sempre creduto. Certo, venite oggi, ieri, è normale che c'è un po' di delusione, però da parte mia c'è una consapevolezza, una fiducia incredibile. Poi è normale, può essere che l'allenatore possa far bene, possa far male, ci mancherebbe, però io ho sempre avuto fiducia e continuo ad averla. Dobbiamo solo migliorare e soprattutto non fare degli errori che non vanno fatti. L'atteggiamento di Fossombrone è quello giusto, è quello anche dell'Aquila, una squadra che viene con il risultato, che meno e tutto, ma noi l'abbiamo anche, diciamo, alla pari l'abbiamo fatto, perché è venuta fuori anche una discreta partita sotto quello aspetto. Però quando succede alla pari che poi sbagli e fai un errore qualsiasi...
2: Si demoralizza subito.
0: Non è che si...
2: fare errore.
0: Ho capito. Da un lato uno si demoralizza, però ripeto, è una squadra esperta, una squadra che non può fare questi errori. Capisco che c'è caldo, capisco che siamo per tutti.

0: Io ho sempre detto che non troverò mai, troverò scuse, alibi, assolutamente. Responsabilità principale, io credo che l'allenatore ha costruito questa squadra, ha scelto questi giocatori e io spero di farli rendere al massimo. Se questo non dovesse succedere, nessuno ha la bacchetta magica. Me ne dispiacerei tantissimo perché ci tengo a questa società, a questa piazza, quindi per me il primo dovere, ma soprattutto obiettivo, è quello di fare il meglio possibile. Però.
1: Ma noi un terzino destro ce l'abbiamo.
0: Terzino destro? Ce l'abbiamo addirittura un terzino destro.
1: A me abbiamo messo dato che almeno giocare terzini con disinvoltore, però
0: c'è no. Allora, questa è una squadra. Allora, l'anno scorso ci lamentavamo perché giocavamo a 3, non giocavamo a 4. Quest'anno ci lamentiamo perché giochiamo a 4 e perché giochiamo a 3. Troppo avete ragione in questo momento perché non vengono i risultati, ma questa è una squadra che si deve adattare a giocare a 3 come gioca a 4. Poi sono i risultati che rendono tutto più bello. È normale che in questo momento, giocando a 4, giocando terzi... Poi il calcio non è fatto che ci sono 4 giocatori messi là, ci sono delle caratteristiche, c'è una partita letta dove Menna, per dirti, un difensore rimane più bloccato, dall'altra parte Giorgetti dovrebbe spingere di più, c'è Abbagnale dal lato destro e quindi diventa sempre una squadra che gioca a 3-5, è la stessa cosa, quindi non sono concetti che noi possiamo...
2: Quanti margini di crescita ha questa squadra?
0: Mi auguro tanti, mi auguro tanti. Perché adesso sotto l'aspetto, se non migliora sotto questo aspetto, dobbiamo avere un pizzico di fortuna, un po' di malizia, un po' di più forse, un po' di concentrazione, ma soprattutto io credo che sia un fattore. Non è facile giocare a Giulianova, però ripeto, questa è una squadra che c'ha dei giocatori che comunque sono abituati a giocare in certe piazze, hanno bisogno solo di fiducia, hanno bisogno solo di qualche risultato anche giocando male positivo. L'anno scorso per noi è stato importante quando sono subentrato, a parte all'inizio i pareggi, però poi quando pur giocando male, vincendo, abbiamo dato continuità, si trova entusiasmo e poi le cose vengono da sole. In questo momento è come se ci fosse un freno a mano tirato e cerchiamo, ecco, di portarlo via questo freno a mano. Grazie a tutti.
2: Grazie a
3: tutti.
1: Abbiamo sentito urla, grido nell'impogliatore,
3: era lo no, era il fossombrone che stava esultando.
4: Questo per radio è Mirko Esposito.
3: Forse un problema.
1: Festeggiare così,
3: però la prima cosa che penso è che loro hanno fatto una grossa partita, noi un po' meno. Loro arrivavano sempre prima su tutti i palloni, noi abbiamo dato per certi versi la sensazione di non esserci fisicamente, quindi io quello che penso, dobbiamo farci un bagno di umiltà tutti, perché non ci possiamo permettere questi tipi di prestazioni per questa gente, che comunque anche oggi lo stadio era pieno, quindi è chiaro che io sono abituato a affrontare sempre le cose di petto a testa alta, però l'ho già detto ai ragazzi, bisogna correre veloce perché il campionato non ti aspetta e quindi già da martedì guardare, già a pensare a Senigallia. Oggi prendiamo questa lezione perché comunque il Fossombrone ha meritato, quindi non c'è nulla da recriminare. È chiaro che quando magari regali distanza e doppie palle le prendono loro e arrivano sempre loro, fai fatica.
1: Quindi ce lo spieghi tu questo centrocampo del 2-9 visto che ci gioca?
3: No, oggi abbiamo giocato io, Cosimo e Michael. Chiaramente loro si difendevano molto bassi, quindi non c'era spazio per giocare tra le linee. Cercavamo questa superiorità con i centrali e dovevamo, secondo me, un pochetto entrare di più con la palla per poi farle da sponda e riandare dall'altra parte, però loro si sono difesi bene, c'è da dire la verità, quando bisogna essere obiettivi nella vita bisogna dire che oggi non siamo non abbiamo meritato nulla, quindi la sconfitta è giusta.
1: È la prima volta che vieni sostituito?
3: La prima volta che vengo sostituito, sì, però in panchina comunque la rosa è una rosa importante, c'era Viero, c'era Cancemi che sono due giocatori importanti.
1: Non è che sei avviato a giocare terzino?
3: Ma io ti ripeto, tu lo sai, sono una persona che si mette a disposizione in primis dei miei compagni, se il mister dovesse schierarmi lì sono il primo. Io per questa squadra do tutto me stesso. È chiaro che oggi, ti ripeto, c'è da chiedere scusa, andare a casa, resettare tutto, non prendersi la negatività, perché la negatività ti porta in un bivio che poi a Giulianova non è facile. Io ho sempre detto ai ragazzi che comunque questa è una piazza calda, una piazza dove pretende, ma è giusto che sia così, perché se vuoi fare il calciatore in questo tipo di piazze devi avere anche la personalità per affrontarli, momenti belli e momenti brutti.
2: Mico, mister ha parlato di equilibrio, sì. maggiore equilibrio. Oggi, quella di oggi è sicuramente una falsa partenza. Da dove si ripartirà mercoledì per cercare questo maggiore equilibrio e su che cosa bisogna lavorare secondo te, se sei un giocatore appunto di esperienza?
3: No, sicuramente quando ci sono queste batoste. L'unica cosa, l'unica medicina che conosco è il lavoro. Io ci sono passato, è chiaro che bisogna avere, ti ripeto, la personalità nell'affrontarla, nel volere la palla, nel cercare una giocata, nel prendersi le responsabilità. Io penso che questa squadra abbia la personalità per prendersi queste responsabilità, però è chiaro che durante la settimana se fai due corse ne fai tre, devi correre di più, devi avere un atteggiamento diverso, devi essere malizioso, devi essere più cattivo. Oggi loro sembravano loro in casa e noi in trasferta, questa è la verità. Quindi ti ripeto, siamo all'inizio, ci prendiamo questa batosta, però sono consapevole e convinto che questa squadra già da Senigallia dirà la sua. Sì. Ma io penso che questa squadra sia stata costruita bene, cioè nel senso ci sono sempre stati giocatori che hanno lottato per vertice, hanno vinto campionati. Io quello che vorrei non fissarmi solo su oggi. È chiaro che siamo abituati a guardare il risultato in breve termine, però io sono sempre abituato al percorso. Il percorso, io so che percorso voglio fare, so che percorso voglio fare insieme a questa squadra e a questa società.
4: Esposo, adesso andiamo ad ascoltare l'allenatore del Fossombrone, Giulio Dori.
5: Buonasera. Sì, io penso adesso senza modestia che la squadra venuto benissimo il campo per tutti i 95 minuti, non era facile su un campo del genere, un ambiente del genere, sapevamo benissimo che Giulianova e questo stadio, insomma, per qualcuno no, può pesare un attimino un po' di più il pallone. Invece la squadra ha mostrato anche sull'aspetto della mentalità, sull'aspetto della personalità, ottime cose. Io penso che nell'arco dei 90 minuti la squadra abbia sinceramente meritato questa vittoria, no? Per il fatto stesso abbiamo preso due pali, insomma, venuto benissimo il campo e fondamentalmente, ecco, diventava il Giulianova pericoloso sulle palle inattive, eventualmente su queste seconde palle, queste palle cadute dentro l'area, e a parte il tiro di Abagnale il secondo tempo dove è stato un grande intervento del nostro portiere, altre cose sinceramente pericolose del Giulianova non me ne ricordo, e questo è stato dimostrare che la squadra, sinceramente la mia squadra, ha fatto ottime cose sia sulla fase difensiva che offensiva, insomma, nella bada giocatori importanti come Arras, Ciavuschi, lo stesso Martiniello, insomma, una squadra importante. Sì, logicamente sapevamo, no, che l'inizio del secondo tempo il Giulianova avrebbe premuto con maggiore pressione per portare a casa i tre punti, sotto quella curva capisco che non è facile, parlo per esperienza personale, però ecco, ripeto quello che ho detto prima, la squadra ha dimostrato anche personalità sotto questo punto di vista, ci ha avuto un ottimo appoggio sia all'inizio della partita sia all'inizio del secondo tempo, e poi mano a mano ho preso in gestione la partita e dato il secondo tempo a centrocampo la squadra ha fatto veramente bene, dove abbiamo gestito veramente in questo caso la palla e la partita di conseguenza. No, perché la squadra, sì sicuramente, ma la squadra in quel momento stava facendo molto bene, perciò andare a toccare qualcosa in quel momento dove la squadra sta facendo bene è sempre rischioso, no? E tante volte in determinate situazioni per apportare qualcosa di meglio si va a peggiorare, invece ecco, abbiamo fatto i cambi secondo me nel momento giusto, un plauso ai ragazzi che sono subentrati, che sono entrati benissimo, ripeto non era facile, stesso cosa vale per Dondo, ragazzo del 2007 che è entrato in partita in corso su un momento della partita molto molto delicato, no? E nulla, dai, è una bella soddisfazione che giocavamo una difesa praticamente tolto Imbriola e Fabri, una difesa Andri con Galeotti, Rodondo e Ronchetti, cioè ecco, questa è un'ulteriore soddisfazione per il sottoscritto, per la squadra e per la società, insomma, per il tifoso. Ocanti ha una frattura scomposta del setto nasale, adesso dovrà andare in ospedale giusto per riassettarlo, insomma, a sto naso, e vabbè, sono cose che capitano, insomma, dai. Niente di più grave di quello che si è insomma. Sì, non ricordo. Sì. Sì, sì, certo, non ricordo benissimo. Ho trovato due grosse squadre, sia l'anno scorso sia che quest'anno. Forse è cambiato qualcosina per quanto riguarda noi. Però ho trovato Giuliano forte, perché per quanto mi riguarda, insomma, la squadra, ripeto, che ha giocatori importanti, faccio 3-4 nomi, ma non voglio essere insomma denigratore per gli altri che non menziono, ma la squadra con Esposito, Giavuschi, Arras, Martiniello, Tavkar, in mezzo al campo, insomma, giocatori importanti, perciò l'anno scorso era un'ottima squadra e quest'anno ho ritrovato un'altra ottima squadra. Io penso che più per dei meriti del Giulianova oggi si deve parlare un pochettino per meriti dello stesso Bossolone, ripeto, senza presunzione, no? Abbiamo fatto secondo il mio punto di vista un'ottima gara.
6: Ciao, grazie.
5: Posto così? Perfetto, grazie a voi, buonasera.
4: Questo era l'allenatore del Forsembronese. Allora, andiamo avanti con lo sport, direttore, sì, cui fare.
7: Lo sport, andiamo avanti, vediamo l'eccellente veloce. Eccellente veloce.
4: Avezzano frena nell'esordio, solo 1-1 col Montesilvano, al vantaggio ospite di Pardo, risponde Blanco. Espulso il tecnico Pagliarini. Poi Provasto cinica a Montorio, decide Sanchez.
7: Provasto allenato, ricordiamo, da Piccioni. Il Chieti battuto in casa all'esordio. Vagnoni diserta il dopogara. Perché polemico già? Tecnico furioso. Non si può giocare senza punte. Uè! Non c'è neanche un attaccante.
4: Gian Marioli dice sarà multato. Quindi beh.
7: Poi abbiamo tripletta di Puertas, la Rosettana KO, come le solite, San Salvo vince col gol di Squadrone, una squadra così gigantesca, vince dove? Col Cupello. E poi Francavilla, mani vuote, magia di Gobbo Carrer per la Torrese, che è allenata da Del Grosso. Qua folgore esagerata, triste al Ponte Vomano, la Delfino Curi, bene, allenata da Remigio. A proposito, Remigio Lovidiana che fa? Sta scordato Remigio, sbaglio, ricordiamo oggi. Lovidiana sbanca 3 reti alla Bagica Lupo. Dov'è che Basto ci sta a Finizio? Non lo vogliamo rivedere un attimo la formazione? Poi vediamo anche la proposta della Vezzani, perché c'è qualche ex nostro. Stava qua. Stava Basto?
4: Non lo so.
7: Finizio, eccolo qua. E poi abbiamo la formazione della Vezzano, un attimo, perché c'è qualche ex o un ex almeno. non si può ingigantire? No, non si può. Allora, Morigi, ecco il portiere Morigi, buttato da tutte le parti, però parla sempre ovunque va. Morigi, muratore, no? Fernando Messieri, una Carnevale, niente, non c'è.
6: È perché Carbonelli.
7: Sono... eccolo qua, Carbonelli, certo, Carbonelli. Perfetto. Stanno un po' tutti qua, un po' qua, un po' là. Va bene, allora a posto, andiamo, possiamo andare avanti adesso noi, perché devo vedere il basket, se è successo qualcosa.
6: Petracca carica Roseto, ripagheremo la piazza. L'ala della Liofil che mi guida la linea verde, giovani responsabili e affamati. Mercoledì la gara a penne contro la Luis Roma. Dimmi.
7: Un attimo qua, perché blitz in reto a Mutignano, Manita Casolana. Ricordiamo che questa è ancora la Coppa Italia, che in reto giocherà le sue partite casalinghe al Castrum. Mentre la Sant'Igiese domenica, se non venite a Senigallia, perché il Senigallia non ha accettato l'anticipo, che è davvero, che secondo noi con molto ritardo, quello è già deciso, vero? E poter andare al Fadini, sul campo del Fadini, che ospita volentieri tante partite, per vedere la partita della Sant'Egidiese, perché non abbiamo il prossimo turno, ce l'abbiamo da qualche parte per sapere con chi gioca.
6: Pronto?
7: Vabbè, quindi questa era la buongiorno situazione. Abbiamo voluto vedere i risultati, vabbè, abbiamo visti.
6: Va bene,
7: se c'è
6: perfetto,
7: da qualche
6: grazie
7: parte il prossimo turno, vabbè, tanto lo si può vedere, tanto poi ci stampiamo il calendario, perché se non lo troviamo lo faremo. Che è successo?
6: Camillo ti ha mandato tutti gli articoli delle Marche.
7: Sì, va bene.
6: Allora,
7: qualche stacco e poi vai a fumare la sigaretta.
6: Sì.
7: E poi devo cambiare. Veloce vai, ragazzi.
6: Prego.
8: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna, per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.

0: temporeale ci invia Camillo e partecipa poi che Montecchio che peccato si impone la Sant'Egidiese, la squadra abruzzese che fa la partita, quindi ha giocato meglio mostrando intensità e più muscoli ai padroni di casa, quindi è andata male e la sconfitta e la vittoria in trasferta. Poi lo Sporting Trestina travolta da 5 reti del Senigallia, eccolo qua, 5-2. Un passo in vantaggio, sbanda, subisce la rimonta dei locali, ma nella ripresa la Vigor si scatena e travolge il Trestina con un gol, vabbè i gol che fa, stupisce tutti facendo sorridere al primo minuto il giovane veneto scuola Bologna, Alessandro Zontis, che era appena arrivato. Vabbè, comunque aveva pareggiato la Trestina, poi nel secondo tempo si è scatenato il Senigallia con i suoi gol e quindi per la Trestina non c'è stato niente da fare. Si chiama Trestina, per la verità Trestina si chiama, ci hanno corretto ieri, c'è una squadra, una città che si chiama Trestina, si trova nelle Marche, eccola qua. Vediamo se troviamo qualcosa della Recanatese, se ce l'ha mandato, se qui è tutto Macerata, ma c'è questo Trestina, abbiamo visto, vediamo qua, sto guardando insieme a voi, Fadini un successo, l'abbiamo visto, questo è quello che riguarda il Fossombrone. Cercavamo qualche altra squadra, gara complessa, ci abbiamo creduto, mister Maurizio, primo tempo eccellente. E questo è appunto il commento della vittoria dell'Ancona, eccola qua, la vittoria dell'Ancona sul campo del Notaresco. Invece, come avete sentito, a livello di Notaresco ci sono molte polemiche per un gol annullato e per il gol della vittoria che è arrivato dopo 6 minuti di recupero.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430. Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulia Novalido, telefono 085 800 4318.
0: Andiamo avanti, ma salutiamo prima i nostri ascoltatori, perché a quest'ora lo facciamo prima che se ne vanno al mare, che ancora un paio di giorni poi cambia, se ne andiamo pure in Casalena,
2: poi sentiremo anche in Casalena, certo.
0: Intanto credo vi anticipo che la trasmissione di sera la anticipiamo alle 19.30, per allora, motivi tecnici poi vi spieghiamo. 19.30 di sera, 19 perché sempre sera è, anche se l'altro comincia. Allora, salutiamo.
2: Buongiorno e buon lavoro a Gaetano Paolini, a Luigi Anni, a Sandro Vagnoni.

0: Grazie per il caffè, Sandro. A Loriana Ciccio mi ha offerto il caffè rimattina senza dirmi niente, poi sono andato a pagare, non mi ha pagato Sandro, grazie. Beh, Loriana Ciccioni, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno e buon inizio settimana. Sandro Magnone, abbiamo detto buongiorno e buona settimana a tutti. E poi abbiamo Valentina Campeti, buongiorno. Il campionato temo in un déjà vu, dice Valentina. E poi sapete come la penso, speriamo bene. Paolo Cicconi, buongiorno. Silvano Gian Vittorio, buongiorno e buona giornata. E Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Direttore Gabriele,
1: avete fatto un contributo al dibattito sul calcio.
0: Vabbè. Allora andiamo a vedere notizie teramane, sì, direttamente. Siamo ancora a Cernobbio, vediamo. Teramo, ecco qua, il caso di Silvi, prima udienza ottobre, ricominciamo, non dicevo pure questo, omicidio davanti al nightclub, processo bis in corte d'appello, poi cade con la moto da enduro, 18enne ferito a Penna Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero. Ancora abbiamo ambiente, i dati della Teramo, il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, la raccolta differenziata supera l'80%, i teramani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, siamo ancora a Teramo. Corona, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, contro i manifesti dei democratici. Il governo dà risorse, ma l'amministrazione fa poco o nulla.
1: Che c'è scritto qua al manifesto?
0: Città meno sicure. È ora di chiedere conto a Meloni e Marsiglio.
1: Intanto con le barche sono soldati cinghiali.
0: I residenti di Roma le prese con l'incursione negli orti, lungo le strade e nei parchi. Prodotti del territorio, formaggio fritto e musica via alla sagra di Torricella. E poi siamo sul Gran Sasso, Preditivo e Prato Selva, bandi per gli impianti, si ricomincia perché si è chiuso, i sindaci, la separazione è la strada giusta. Accolta positivamente l'idea della GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la votazione dei beni, poi si passerà alle proposte.
1: Ci vuole a capo, insomma.
0: Esatto. Giulianova, ubriaco sulla bici elettrica, denunciato. Il 39enne è stato fermato dai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare.
1: Il 39enne è stato fermato dai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare.
0: Il cammino letterario italiano ha fatto tappa a Teramo nella sede dell'associazione Liberamenti, autori e libri a confronto.
1: Molto bene, andiamo avanti.
0: Giulianova, la pianificazione, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata. Cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio e sul nuovo piano. Manca la partecipazione sull'elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini.
1: Allora ricordiamo che è stato intanto aperto, ho visto con attenzione che i semafori, quelli lampeggianti per indicare che ci sono le strisce pedonali, non stanno soltanto davanti alla palestra, ma anche davanti all'uscita e entrata della scuola al bivio Bellocchio, dove non sono successi mai incidenti, non so se è proprio perché ci stanno quelli, però là non, invece là dove non ci sono incidenti in continuazione, non sono stati in grado di mettere nemmeno due segnali luminosi per dire che ci sono le strisce pedonali. Tu dimmi come può essere, come si può fare una cosa simile?
0: Assolverà.
1: La serie che teniamo, chi votate, che là... Messi male, eh? Vai avanti.
0: Martinsicuro, stazione
1: senza. A 360. No.
0: Martinsicuro, stazione senza collegamenti. Gruppo consigliare DEM, non ci sono mezzi per il centro. I turisti che arrivano in treno lasciati a piedi.
1: Intanto arrivano in treno e dall'11 se ne ha fatto fermare un altro. Invece, qua il 14 settembre se ne va anche l'altro Frecciarossa estivo. Anche qua non portate niente, va bene.
0: Giulianova, al Cursal si proietta la Presentosa.
1: A proposito di Cursal, che domanda sorge spontanea?
0: Il teatro?
1: Vai.
0: Questo è fatto.
1: Vai.
0: Si sente male in mare, 68enne salvato. Silvi, l'uomo si è accasciato a pochi metri dalla riva, soccorso con un lungo massaggio cardiaco e ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, problemi, obiettivi, rientro con temperature record, aule calde, servono interventi. Le presidi del Milli di Teramo, dello scientifico di Giulianova, problema già durante la maturità. Nuovi percorsi attivati negli istituti, la dirigente del Dipoppa, spese aumentate negli alberghieri. piani di lottizzazione, slittano i tempi, Roseto scattano alcune prescrizioni della conferenza dei servizi per l'ultimo lotto di viale Marcasca.
1: Mi fa la cacca.
0: No. Pescara, lavori in via del Santuario di Vieti fino a domenica. Oggi e domani in campo le squadre dell'ACA, dalla rotatoria fino a via Maestri del Lavoro. Poi via al progetto antifrane ai Colli, quasi 3 milioni e mezzo per sistemare a strada Fonte Borrea e Colle del Telegrafo. Poi ancora a Chieti, zia e nipote morti, al vaglio le telecamere, San Salvo, la perizia cinematica ricostruirà lo schianto. Omicidio stradale, bloccata dai carabinieri, causò un incidente mortale, evade dagli arresti domiciliari e guida zig zag, va in carcere. Ancora all'Aquila, le note del grande jazz risuonano in memoria delle vittime del 2009. Poi tre motociclisti a terra, grave, un quarantenne, domenica di incidenti sulle strade della Valle Subequana. Ancora abbiamo la mostra di Venezia, facciamo un piccolo inciso, l'altro italiano in gara, l'opera di Pallaoro scritta da Bertolucci. E abbiamo terminato, poi comincia lo sport.
1: Sì, e quindi andiamo sul Messaggero. Prima pagina, brucia ancora il Morrone, 750 ettari divorati, droni al lavoro. Poi benzina, solo due distributori la vendono a meno di 2 euro.
0: Viaggio nel Teramar.
1: Chi era costui? Donna picchiata per 8 anni, si fa coraggio dopo 8 anni e chiama il 112 all'Aquila. È successo, la giovane maltrattata dal marito davanti ai figli, ma no, non è tanto, questi sono gli 8 anni che ha subito. Poi musica tecnico e corteo con i cavalli per il saluto purtroppo della comunità a Maria, la ragazza è stata uccisa in Svizzera. A Chieti, finto bancario ruba 4.000 euro, condannato. All'Aquila, case popolari di San Gregorio così cambieranno grazie ai lavori di riqualificazione. E a Tagliacozzo, dal nido alla palestra, ecco le opere da 3,7 milioni.
0: Soppalco, la tradizione e la corsa degli zingari, arriva il saluto del ministro Crosetto.
1: Non ho capito perché il ministro dell'interno,
0: no, Crosetto della difesa,
1: perché c'è paura degli zingari,
0: la corsa
1: va.
0: Poi vabbè,
1: vincono l'Aquila, Tero, Messante, K.O. le altre tre. Sì, è vero.
0: Pescara, pareggio d'applausi 0-0 con il Ravenna. Allora, addio a Maria Spinelli, feretro trainato dai cavalli, musica tecno e fumogeni. Poi ancora all'Aquila, mio marito mi picchia, la donna chiama il 112 e salva anche i suoi bimbi.
1: Dopo 8 anni,
0: Schiacciato dal crollo di un muro, è spostato, sanzione per l'azienda.
1: Giustamente, il muro è da spostare secondo me.
0: Allora, case popolari di San Gregorio, avvia i lavori di riqualificazione. Tagliacozzo, opere per 3,7 milioni, campus scolastico, palestra e nido.
1: Il Morrone torna a bruciare, l'emergenza non è finita. Casa del Bosco non ce l'abbiamo?
0: Non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'arriviamo a Chieti.
0: Bambino di 3 anni cade dai gradini, il condominio dovrà pagare i danni.
1: Colmona, ecco qua.
0: Truffa, finto bancario, ruba ad un ingegnere 4.000 euro, condannato. Il 39enne ha ricevuto una chiamata dalla presunta banca per l'attivazione di una carta di debito che stava aspettando.
1: Oh, Lanciano rivive il suo passato con il rito del mastro giurato.
0: Eccolo qua.
1: Come no, famiglia del Bosco, Catrin, dopo il video difenderò le nostre scelte fino alla morte.
0: Dottore.
1: Teramo, carburante alle stelle, benzina sotto i 2 euro, solo in due distributori, ce lo dice Selenio Canestrelli.
0: Uno non è un uomo porco, è uno pseudonimo.
1: No, Selenio esiste. No.
0: Uno si trova a Sant'Egidio alla Vibrata e l'altro ad Atri. Quindi no, non a Valle Castellana.
1: No,
0: manco il canistro là, quell'altro. No.
1: Ma pure qua, io ho visto là 1,99 ho visto là a Via Cupa.
0: Sulla costa la verde meno cara si trova a Tortoreto e Roseto, il diesel a Roseto.
1: Tortoreto, la costa fa il pieno. Cominciamo con le presenze. Tortoreto guida le presenze, ma frenano gli affitti privati. Pezzone lunghissimo, 100 righe. E si diletta il collega Maurizio Di Biagio. Poi abbiamo quelli che c'è.
0: Al via Next Generation PhD, oltre 160 ricercatori sulle sfide del futuro.
1: Tondino
0: forse. Sì, infatti ecco. No, investita mente attraversa, ferita 81enne. Non ce l'abbiamo questa noi, ma. Non ce l'abbiamo. Giorno e notte un'invasione da 10.000 persone a Chieti e poi abbiamo detto Pescara, pari da applausi 0-0 al...
1: Come l'applausi? 0-0 in casa con Ravenna.
0: Vabbè, si vede che è forte il Ravenna, Rabbia Pineto a Perugia, un KO che fa male. Poi Giulianova Stecca, la prima.
1: Con i due che sono...
0: Se non ti via subito, fatto bene, fatto giustamente. Francavilla Sorgio con sconfitta, Gobbo Carrer lancia la Torrese.
1: E fino a Curia, Trasacco, tutto gas, San Valvio, poi Lanciano giù a Foligno, 2-1, Rabbia per la traversa al 90°. A proposito, non abbiamo letto che il Sosso Bruno ha preso anche una traversa e un palo, quell'immobile. Immobile, sai.
0: L'Aquila, partenza giusta. E poi Notaresco che beffa,
1: fa l'angolo e vince al 97, poi incazzava al 97esimo, ma ve lo dico, non è possibile, 6 minuti di recupero che può essere accaduto.
0: Vabbè, noi 5-5, 5 primo tempo, 5 secondo.
1: Teramo un inizio da grande, eccolo qua.
0: Biancorossi devastanti a Macerata, Pavone, Carpani e Ture stendono i marchigiani.
1: Jacopo.
0: Pari fa Avezzano e Montesilvano.
1: Provasso a Mondorio fa festa con San Gez.
0: Chieti, partenza da incubo.
1: Il numero 11 del come si chiamava? Fuertes, il numero sì, il numero 11
0: del
1: stava alla Torrese, stava alla Torrese di De Zotti, stava, non è che stava lontanissimo dicendo titolare in di bravo, c'era avanti classico, vero, scappava, tutti dialogavano, bella squadra, oppure noi veramente inguardabili. Germania, questo per te, tu dici che non succedeva.
0: Ultradestra a Valanga.
1: Dici che quando poi vanno a votare ci ripensano, non mi pare, guarda un po'.
0: Sì, ma è una regione di 1 milione di abitanti.
1: Ma già è andato così. Sassonia.
0: Vedremo se faranno il governo, perché nessuno ci sta alleato.
1: Il voto in Sassonia, come si chiama lui? Cioè...
0: Allora, FD è al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, Rossobruni sulla soglia del 5%.
1: Chi è Rossobruni?
0: Rossobruni sono pure loro di destra, ma non si vogliono alleare con i nazisti. Videl, che è quello appunto di FD, pronti a governare, maggioranza assoluta vicina. Salvini, un'altra Europa è possibile.
1: Fatti complimenti. Ma invece Tajani no, è una cosa,
0: è un disastro. Il PD unire le forze democratiche,
1: vi capite dove dovete andare a cercare di bloccare su questo, dividerli là. Invece vabbè,
0: però se Salvini ha fatto i complimenti, visto come porta fortuna, probabilmente questi
1: caleranno.
0: Galassia europea in preda alle paure, il motore fermo dell'economia è quello, è il problema. Segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa.
1: Aggiungiamo noi, meno male.
0: I medici italiani in campo nell'Africa ignorata da Trump, in Etiopia, poi a Trapani un'auto falcia la folla dei tifosi, rally, un weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni, un po' in tutta Italia.
1: Meno male che l'Africa è ignorata da Trump, si può fare una guerra pure là.
0: Kranz,
1: la Somalia, qui serve a meglio.
0: Kranz avvisò per mail, schiuma infiammabile indagata, ex dirigente. Poi Kimi fa la storia, Monza è tutta per lui. Il pilota italiano vince partendo dall'ultima posizione, fa 26 soppassi e dopo 60 anni ha vinto. Nessuno. Andiamo sul soppalco, la Roma di Gasperini fa sognare, giovedì debutto in Champions, Cilazio e Udine.
1: Castellitto.
0: Violenza contro le donne, basta con l'ipocrisia. Cioè? A Venezia presenta un film e quindi dice qualcosa di sociale, per forza.
1: Voglio vedere tutto e due, voglio vedere su del messaggio le lezioni del Sassonia e poi quello che ha detto Castellitto.
0: Ecco qua.
1: Germania, no, è la parte dei commenti italiani.
0: Salvini esulta, una nuova Europa, centro-sinistra fermare l'onda nera.
1: Tajani, dov'è?
0: Gioia anche di Vannacci, la cautela di Forza Italia e noi moderati, un voto che va analizzato bene. L'ha detto un'altra cosa in diretta quando ha parlato con Tajani, comunque ha detto un disastro. La preoccupazione del campo largo è Calenda, di azione alza i toni, l'Unione Europea è a rischio.
1: Senti, Lavi.
0: Segnale preoccupante, ma è un voto regionale, in Italia la realtà è diversa.
1: Lo dice
0: Tajani, il vice premier, l'Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR, la Germania dell'Est.
1: Appunto, poi le regioni economiche di un'ascesa che l'Europa non può ignorare, ce lo dice, hanno interpretato pagandolo Angelo Di Mattia. Stefano Stefanini era l'ideale.
0: La più forte economia del continente si è trasformata nel malato con una nemesi storica.
1: Quindi era successo, attenzione, e andiamo a vedere Castellitto, deve andare un po' avanti sugli spettacoli. No, Campolargo, scusa Gabriele, Campolargo per vedere come stanno lavorando per la Meloni. Campolargo, prove di unità e offerte di ricette alternative. Ieri c'è c'era anche Renzi nel tavolo, un fondo sovrano di sviluppo, Schlein, Conte da remoto, cosa fa Conte ieri?
0: Ci sono i fatti suoi, pranzi famiglia.
1: Conte da remoto, poi Renzi e Bonelli al confronto con la platea, ma Cernobbio resta scettica, al 68% promuove
0: il governo.
1: 68, che altro? E non il.
0: Non lo so.
1: Non lo chiedo a te.
0: Non l'ho idea, non c'è.
1: Il leader demo convinceremo gli italiani, ma soprattutto devi convincere questo 68%. Salvini stretta di mano con Vannacci, le elezioni ad autunno del 2020, questo vuole allungare,
0: quindi si voterà in primavera,
1: è calato qua,
0: 4-5, ha superato pure Forza Italia, sì. Vannacci, quindi si voterà a primavera probabilmente. Allora
1: va bene, sì, un attimo, Castelletto piano, l'Etiopia come mai? L'Etiopia quella ignorata, sì? No, questi spettacoli, spettacoli. Rola, dove sta? È Castellitto, era vero?
0: Questo è Castellitto.
1: Allora, che ha detto?
0: Ecco.
1: Ah, eccola qua. Uomini violenti, prima il silenzio, poi tutti in piazza. Cerchiamo di farcelo capire, che ha detto.
0: Parla l'attore di Serpenti, la commedia nera in sala il 10, accolta con entusiasmo. Cadetto. Ribaltiamo le ipocrisie sulle violenze di genere. Vabbè, che vuoi? Te la devi leggere l'intervista, Francesco.
1: Sto scrivendo un nuovo film da regista. Mio padre Sergio, mi sento emancipato da lui, non ho bisogno di ribadirlo.
0: Però lo ribadisce.
1: Esatto. Con i fratelli di Innocenzo stiamo formando un gruppo di lavoro che si oppone alle regole del cinema italiano. Non va molto avanti qui. Eccolo qua. Quando c'erano l'URSS e i comunisti, gli italiani giravano i documenti. Va bene, andate, forza. Sentiamo Casalena se riesce a darmi a fare qualche stacco, che devo fare?
0: Chiamiamo Casalena, poi dopo facciamo qualche stacco.
1: Andiamo Casalena, ricordiamo.
0: Poi auguri.
1: La trasmissione di sera è anticipata alle 19.30. Era necessario fare questo anticipo per evitare contemporaneità di altre trasmissioni. Ce la facciamo bella un'oretta di chiacchiere noi e poi andate a sentire gli altri. Ma tocca cori dopo, se volete. Cori Malbruni. Allora, dove siamo messi?
0: Buongiorno, che ci dici?
1: Casalena, Milan Juventus 1-1, molte partite risolte, che succede? Molte partite risolte dei minuti di recupero, quando le squadre si abbassano a difesa del risultato che stanno facendo, perché accade da 100 anni sta cosa e si rischia di prendere gol al 92esimo, al 93esimo, e la Roma la fa al 90+3, 93esimo. E Sarri dice ci siamo troppo abbassati, si stava difendendo il Milan, no?
2: Sì, parliamo però di partite diverse, insomma, mo chi ha visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta e anche Genoa-Como ha ragione Rimedio, si è giocato un altro ritmo, poi è chiaro la squadra nel finale che sta perdendo cerca in tutti i modi di attaccare e lo fa a pieno organico, quindi
1: rischiando qualche cosa
2: diventa difficile anche nel difendere oggi, anche perché c'è molta più fisicità che del passato, quindi
1: questo
2: non solo nel calcio, è anche nel basket. Io seguo molto il basket, è più complicato difendere rispetto a 20-30 anni fa, perché la fisicità oggi prevale, quindi diventa complicato quando ti attaccano 7, 8, 9, quindi, però la partita di Juventus-Milan è stata una partita piuttosto soporifera, cioè non ha nulla a che vedere con le partite che abbiamo visto sabato e venerdì, insomma, quindi però il Rimedio, ecco, ripeto, gliela fatta questa domanda a Spalletti poi si è giustificato sul fatto che comunque sia la squadra aveva tante assenze. Certo, è vero che la Juventus ha provato a giocare più del Milan, il Milan non ha fatto assolutamente niente, la Juventus ci ha provato a fasi alterne, perché insomma sembra un po' troppo poco secondo me rispetto alle altre tre squadre che stanno lì davanti.
1: Allora vabbè, questo è uno, poi è saltata la prima panchina Grosso dopo due giornate, addirittura di lui si era parlato come allenatore della nazionale anche, lo ricordi?
2: Sì. Ci avrei scommesso tra Grosso e Juric, uno dei due sarebbe stato il primo esonerato, è saltato prima Grosso. La Fiorentina è una polveriera, in realtà ha comprato tanti giocatori, ma non è una squadra, questo è il discorso, quindi anche l'anno scorso ci fu il caso Ken che pare che abbia spaccato lo spogliatoio, adesso è stato mandato via, insomma ci sono dei problemi all'interno della squadra che non è risolvibile secondo me dall'allenatore. Adesso ha preso Vanoli, ha ripreso.
1: Ah, ecco, ha ripreso Vanoli, che non c'era motivo di toglierlo per la verità,
2: perché aveva fatto bene, aveva salvato la squadra che stava ultima in classifica all'epoca,
1: perché aveva preso questi errori, va bene. Oh, il tempo, che ci dici? visto che questo è il tuo mestiere,
2: Allora, il tempo tra oggi e mercoledì il tempo deve stare uguale, nel senso sarà molto caldo durante le ore centrali del giorno, ci sarà anche durante le ore serali un po' di refrigerio solo a tarda notte, insomma, quando
1: il giorno si farà non sentire, posso insomma, non pensare
2: ma per il resto tra oggi e mercoledì tanto caldo e temperature roventi e superiori
1: roventi. Oh, e infatti ieri giocare alle 3 a San Siro, pure a San Siro era tremendo, a San Siro alle 3 di San Siro tremendo, vanno detto, e c'era Berardo a vedere la partita, c'è un caldo terrificante a San Siro alle 3 e ieri pure qua alle 4 faceva molto caldo, in realtà non cambiava nulla il 3 o le 4,
2: ma sì, ma tutte le partite giocate sotto il caldo, insomma.
1: Ma perché non hanno capito che è cambiato? Dovrebbero invitare anche uno che si intende di climatologia quando fanno i calendari, perché è cambiato il sistema, questo caldo qua non lo fa,
2: non si può giocare, cioè bisogna giocare nel serale,
1: notturne si fanno, com'è?
2: Dopo le 18,
1: beh, almeno, sì, esattamente, almeno massimo 18.
2: E converrebbe giocare più la mattina che il pomeriggio, perché lì le ore centrali del giorno sono le più calde di tutte.
1: E noi tutti quanti là giochiamo alle 3, pure la Serie A, se forse avranno un occhio di riguardo, niente da fare alle 3, va bene.
2: Poi da giovedì,
1: con calma, però la verità, quello che può succedere, sì, preciso.
2: Tra giovedì e venerdì cambierà il tempo perché arriveranno le correnti settentrionali. Prima il maestrale, poi la tramontana accompagneranno il passaggio in una rapida perturbazione che giovedì pomeriggio darà luogo a piogge dei temporali di moderata intensità, soprattutto sulle aree interne, sì. Soprattutto a un refrigerio generale con una ventilazione piuttosto sostenuta.
1: Questa pioggia può estendersi alla costa piano piano oppure no?
2: Può estendersi alla costa in maniera moderata, senza problematiche.
1: Quale giorno?
2: Non risolverà il problema
1: idrico della siccità. Quale giorno? Giovedì o venerdì?
2: Giovedì pomeriggio e poi anche venerdì, l'instabilità sarà anche per venerdì pomeriggio, le temperature nel frattempo crolleranno a 24-25 di massima, quindi si tornerà a una vita decente.
1: E quando dura tutto ciò?
2: Le piogge giovedì e venerdì, però la rinfrescata direi che pone fine definitivamente a questo periodo di lungo caldo, quindi credo che anche dopo insomma non succederà più niente, si vede sabato e domenica ancora ventilato con temperature fresche.
1: Vabbè, se tu dici così ti sei un po' sbilanciato, va bene.
2: Una cosa la voglio dire, ieri sera l'Italia della pallavolo ha perso contro la Turchia
3: con onore.
2: Sì, ma con un Velasco che andrebbe cacciato immediatamente dalla nazionale, perché un allenatore che 12-6 toglie l'icono e non la fa rientrare fino al 21-24, io penso che abbia qualche principio di Alzheimer.
3: Con qualcosa ha vinto però quello pure. Cioè, voglio dire, può sbagliare una partita, ha vinto un'Olimpiade, ha vinto i mondiali, maschi e femmine.
2: Ha vinto tanto, ma si ha 74 anni e mezzo, cioè senza un giusto punto, renditi anche conto che probabilmente non è più il caso.
1: Ma se vuole che non ci sta meglio. Parte pure che non ci sta meglio di lui attualmente.
2: Quello della Turchia che sembra italiano, gli ha dato scacco matto,
1: vabbè. Quindi vedremo che cosa decideranno.
2: È stato un errore clamoroso.
1: Clamorosissimo.
2: L'Italia avrebbe vinto 3-0.
1: Non si capisce tutto ciò. Va bene, grazie. A
3: ci
1: domani.
3: Aggiorniamo a domani.
1: Mentre noi che salutiamo lui e passiamo alla pagina degli auguri, la rubrica è tanti auguri a te per oggi 7 settembre.
3: Che offerta? 7 settembre.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Perché vi ricordiamo che il santo del giorno, secondo la chiesa principale, San Grato di Aosta.
3: Grato.
1: Sì, fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato dal protovescovo di Aosta, firmò la lettera del Concilio Provinciale di Milano, inviata a Papa Leone Magno. Leone Magno, quindi si sa perché gli ricacciarono Magno, che non dicevo solo pace pacco, credo, in occasione della soluzione del problema. Il problema solo qual era, te lo ricordi, Gabriele?
3: Del due nature.
1: Cioè se era solo spirituale oppure spirituale e umano,
3: Gesù Cristo,
1: questo è il problema che aveva. Alla morte di Eustasio, vescovo di Ortgrato fu chiamato a sostituirlo. Ci sono però altre ipotesi, cioè sia Grato che Eustasio potrebbero essere stati di origine greca e aver studiato nel Cenobio, no a Cernobbio, di Vercelli, ai cui abitanti Sant'Ambrogio inviò una lettera in cui diceva che le chiese d'Italia settentrionale si rivolgevano a quel Cenobio per scegliere il proprio.
3: Perché, non dragate, però.
1: Perché è stato fatto santo? Non lo dice qua.
3: Perché si chiamava Grato. Allora. E adesso invece è il momento dell'almanacco, come fa stacchi? Come fa di.
1: Ma forse credo che prima fa gli auguri.
3: Ah sì, è vero, beh, facciamoli, hai ragione. 7 settembre, eccolo qua. Tanti auguri, buon compleanno a Patrizia Camaioni, a Chiara Di Teodoro, a Gabriella Magazzeni, a Massimo Di Carlo, a Fabio Mariani, a Mario Orsini, a Luigi Poliandri, a Alessandro Cicoria e Dino Tanzi. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
1: Che devono fare per essere nominati?
3: Vi ricordiamo che per ricevere per gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città o per segnalare qualche errore, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Allora, prima di passare alla pagina faremo dell'almanacco e quindi alcuni stacchi facciamo. Salumi e formaggi da tigre. Ti intendi di salumi e formaggi? Allora, mortadella, che viene sempre un po'.
3: Ieri l'ho mangiato ingiustamente.
1: Allora, mortadella la suprema 0,99, va bene? Sì. Poi il prosciutto crudo 1,59. E poi abbiamo il prosciutto arrosto alle erbe 1,69. Poi vari tipi di formaggio. Il formaggio Emmental, ti piace?
3: Sì.
1: L'Erdammer 1,29. Poi lo stracchino nonno Nanni 1,19. E poi abbiamo ancora, abbiamo la Vallelata, la Scamorzona 0,79. Quindi poi c'è il cuore padano, il parmigiano 12,90. Va bene, ci siamo? Oh, questi ragazzi sono soltanto alcuni dei prezzi che trovate in offerta fino al 13 settembre da Tigre, due Tigre, Tigre Amico a Colleranesco e Tigre di via Bonpalle a Giulianova Alta. Adesso alcuni stacchi, poi chiudiamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi che ce l'ha inviato già.
6: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
7: Per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
8: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
9: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
3: Bene, torniamo in studio e leggiamo l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne, World Duchenne Awareness Day. La data richiama il difetto genetico più comune associato alla DMD, una mutazione del gene della distrofina sul cromosoma X. È anche la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu ed è la giornata internazionale della cooperazione del corpo di polizia. L'almanacco nel dettaglio: alle 8.04 la temperatura è di 25 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria a Giulianova ha un indice di 44, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.34, tramonta alle 19.31, il culmine alle 13.02, la durata del giorno è 12 ore e 54 minuti, la luna è sorta alle 1.44, tramonta alle 17.38, la fase lunare è calante, visibile al 31%. Nati oggi: 7 settembre 1791, 235 anni fa, Giuseppe Gioacchino Belli, poeta, fra le sue opere i sonetti romaneschi. 7 settembre 1951, 75 anni fa, Chrissie Hynde, chitarrista e cantante dei Pretenders, poi ascolteremo Don't Get Me Wrong. 75 anni fa, nel 1951, Giuni Russo, cantante, poi ascolteremo Un'estate al mare. I fatti nella storia: 7 settembre del 1911, 115 anni fa, svolta nelle indagini sul furto della Gioconda al Louvre a Parigi, viene arrestato Guglielmo Apollinaire, poeta e animatore dell'avanguardia, sospettato per i suoi legami con un ex collaboratore del museo coinvolto in piccoli furti di statuette. L'arresto scuote il mondo culturale, ma l'inchiesta non trova prove. Apollinaire viene rilasciato e la pista si rivela infondata. La vicenda si chiude 2 anni dopo. Nel dicembre del 13, il mercante fiorentino Alfredo Geri riceve una proposta anonima: la Gioconda è in Italia. L'autore del furto, Vincenzo Perugia, in bianchino ed ex dipendente del Louvre, viene identificato e arrestato a Firenze. Il dipinto è recuperato integro e rientra a Parigi tra clamore internazionale. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano approva il rinnovo dei regolamenti militari. La norma consente ai soldati di leva l'iscrizione ai partiti politici e l'attività politica solo in licenza, mai in divisa. Si apre alla partecipazione civile dei militari senza intaccare disciplina e neutralità dell'istituzione. 50 anni fa, nel 1976, Italia e Jugoslavia ratificano la nuova linea di confine definita dagli accordi di Osimo. La delimitazione consolida l'assetto postbellico nell'area di Trieste, stabilizza i rapporti bilaterali e chiude una lunga fase di tensioni sul territorio di frontiera. 7 settembre 1986, 40 anni fa, Desmond Tutu assume la guida della Chiesa anglicana sudafricana, primo leader di colore della storia del paese. La nomina rompe la tradizione bianca dell'episcopato, porta l'opposizione morale all'apartheid dentro la struttura ecclesiastica, rafforza il ruolo della Chiesa nel fronte antisegregazione. 7 settembre 2001, 25 anni fa, il Fondo Monetario Internazionale approva aiuti straordinari per 8 miliardi di dollari all'Argentina, travolta da crisi economica profonda. Il governo tenta di evitare il collasso del sistema finanziario, sostiene il peso agganciato al dollaro, cerca liquidità immediata per contenere fuga di capitali e tensioni sociali. Frasi famose, queste sono di Belli: in un so poeta, so uno che ha visto Roma e l'ha voluta raccontare. Ho scritto per i poveri cristiani di Roma che parlano come gli pare e vivono come possono. Le frasi sono di Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioacchino Raimondo Belli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomi, nato il 7 settembre del 1971 a Roma e morto il 21 dicembre 1863, sempre a Roma. È stato un poeta italiano, nei suoi 2279 sonetti romaneschi, composti in vernacolo romanesco, raccolse la voce del popolo romano del XIX secolo. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Bene, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi torniamo domattina alla solita ora su questo canale. Poi invece adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte di Vincenzo di oggi, che sono appunto Giuni Russo con Un'estate al mare e Don't Get Me Wrong dei Pretenders.

0: con questa chiudiamo. Don't get me wrong.
1: Auguri a fare, ci sono pure auguri.
0: Vai, c'ho gli auguri, c'ho gli auguri.
1: Alcuni auguri da fare. Buongiorno di nuovo. Chiudiamo questo. Allora, buon compleanno, Mario Rosina abbiamo fatto. Ettore Vetrano, c'era il professor Ettore Vetrano?
0: Okay.
1: Buon compleanno a Franco Arboretti, che non c'era sicuro, a Francesco Di Carlo, Mario Orsini sì, Alessia Algeni, poi Roberto Gramaccini, non so di dov'è, però sta qua, Andrea Secone, Fabio Coccia, Emilio Musciano, Luigi Testardi, Mosè Marchionni, Riccardo Nori, Massimo Di Carlo c'era, e va a posto, va a posto. Auguri a tutti gli altri che abbiamo nominato adesso. Grazie, buona giornata. Ciao ragazzi,
2: vi abbiamo trasmesso
1: 19:30 di sera. Giro.

Sintonizzati su Radio G Giulianova, c'è l'appuntamento con la nostra mattinata italiana. Mattinata italiana da Radio G, spaziamo un po' da ieri e oggi, appunto parleremo, come abbiamo detto in questa nostra mattinata italiana, di canzoni che vanno da ieri ad oggi. Franco Battiato va bene sempre, soltanto che la canzone che ascoltiamo si intitola Semmai e la musica è di Charlie Chaplin. Franco Battiato. Siamo pronti? Sì, siamo pronti, vai.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Nunzio Reina, Gennaro Petrone, Salvatore Esposito, i mandolinisti di Napoli.
1: I want to present you now a song sung like it is written. E la canzone si chiama I Want to Kiss You, oppure I Wish to Kiss You, cioè Io te vorrei avassar. E canta Barbara Bonaiuto, che è molto emozionata, ma che ascolterete, è il suo debutto.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Bugiardo.
1: Bugiardo, l'album in uscita il 9 novembre.
2: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: Oasi, c'è il sottocosto.
1: Sottocosto, grandi marche.
0: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici, buon inizio settimana, bentornati su Radio G e bentornati alla programmazione del Musicante. Come sapete, in quest'ora insieme andremo a scoprire tutte le novità musicali di questa settimana e anche di quella che ci siamo lasciati alle spalle, così come abbiamo fatto sabato con un musicante proprio dedicato a tutte le nuove uscite discografiche. Per questo ringraziamo sempre Vincenzo Iaconi, che stila per noi la lista dei grandi successi che iniziano la rotazione radiofonica. Ma come sapete amiamo sempre partire da un pezzo del passato. Inevitabilmente in questi giorni, non ci siamo mai arrestati, si continua a parlare del tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Tantissimi sono gli artisti che hanno dato il loro contributo anche in musica, fatto sentire la loro voce, fatto rumore su questo tema. Tra questi c'è sicuramente la grande Fiorella Mannoia, che qualche anno fa, 9 anni fa per l'esattezza, lanciò questo pezzo che parlava proprio di questa purtroppo mattanza di fronte alla quale siamo ancora in qualche modo indifesi, ci sono ovviamente gli strumenti, a volte si utilizzano, a volte no, ma comunque vanno sempre ricordati e va fatta maggiore diffusione sull'argomento. Il pezzo si chiama Nessuna conseguenza, Fiorella Mannoia.

Damiano David, ex Maneskin, qui su Radio G con Zombie Lady. Parliamo invece di eventi, di presentazioni, perché l'associazione culturale Culturiamo presenta la presentosa Gioiello dell'amore e della tradizione orafa d'Abruzzo, un simbolo che attraversa il tempo raccontando amore, identità, arte e tradizione abruzzese. L'associazione Culturiamo di Giulianova organizza un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla valorizzazione del nostro territorio con la presentazione del libro La presentosa, il gioiello dell'amore e della tradizione orafa d'Abruzzo di Luca Frangioni. L'evento ci sarà domenica 13 settembre alle ore 18 nella sala Buozzi. A presentare l'incontro saranno Cinzia Mattiucci insieme a Luisa Ferretti. Ad arricchire la serata la partecipazione di Franco Palumbo, ovvero Roppopò il cantastorie, lo storico giornalista Nicolino Farina e il regista del videoclip Stefano Tisi. Sarà un viaggio alla scoperta della presentosa, uno dei simboli più affascinanti d'Abruzzo, un gioiello capace di custodire storie, sentimenti e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Un appuntamento che unisce letteratura, musica, storia e cultura popolare nel segno dell'amore per l'Abruzzo e per il suo straordinario patrimonio. L'evento, organizzato dall'associazione Culturiamo, si svolge con il patrocinio del comune di Giulianova, domenica, quindi 13 settembre, alle ore 18, alla sala Buozzi di Giulianova. E a proposito di questo gioiello, appunto, che ci rappresenta, il sabato dopo ci sarà invece un'altra iniziativa, sempre al Cursa di Giulianova, perché verrà presentato in anteprima nazionale il nuovo cortometraggio ad opera della regista, attrice e doppiatrice Giulianova, Cristiana Esposito. Si chiama appunto La presentosa. Tra i vari attori, insomma, che parteciperanno, che hanno preso parte, insomma, a questo cortometraggio, la protagonista è una grandissima attrice di grande talento ed è una delle attrici più giovani quotate nel panorama nazionale. Si chiama Sara Ciocca, è conosciuta al grande pubblico per la serie Blanca, ma ha recitato anche importanti produzioni cinematografiche come Il ragazzo dai pantaloni rosa, La dea fortuna di Ferzan Hospetek, La vita accanto, Nina dei lupi, Mimì, Il principe delle tenebre e Il giorno più bello del mondo. Inoltre anche la voce italiana di Riley nel film Inside Out 2, quindi dalla Disney. Lei sarà presente alla proiezione, insomma, dell'anteprima, che ci sarà sabato 19 settembre alle ore 21 al Cursal. Vi ricordiamo che sia sulla pagina della presentosa film che su quella del Comune di Giulianova, ma anche su Radio G, potrete andare, perché è necessario prenotarsi per prendere parte naturalmente alle proiezioni. Sono due giorni di proiezioni, uno quello di sabato 19 settembre alle ore 21, invece domenica 20 ci saranno due orari di programmazione, uno alle 18 alle 18:30, scusatemi, e uno alle 21, quindi la possibilità di poter vedere in anteprima nazionale questo cortometraggio, appunto il secondo cortometraggio di Cristiana Esposito, che ricordiamo è un'attrice, una doppiatrice di origini giugliesi, quindi vive, nata e cresciuta a Giulianova. Quindi è sempre bene sostenere i nostri artisti, i nostri uomini e donne di talento, sicuramente. A rientro poi parleremo di un'altra bella iniziativa che questa volta si svolgerà da Bio Core a Giulianova, dei fratelli Core per l'appunto, che si chiama Prendersi cura di sé, ovvero Il tempo per me. Stamattina abbiamo intervistato tre delle organizzatrici, ovvero Milena, Marzia e Lorella. Ascolteremo poi al rientro dal prossimo pezzo, che è un'altra novità che va ad anticipare l'uscita dell'album Io canto 2. Laura Pausini ha preso e reinterpretato stavolta un pezzo di Raff, si chiama appunto Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche.

Viale Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazariosauro e Viale Orsini, mercatino, arte e sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.

0: 88 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
1: Prima del via. Rotocalco sportivo.
2: Che prima del via è un programma che va in onda per la precisione il venerdì, mentre stasera esordisce di sera con ospiti in studio, ma non giocatori tifosi, quindi per la parola al popolo stasera, ore 20:30, prima puntata, grazie.
3: Allora, centro, parliamo sulle pagine.
2: Dobbiamo andare sulle... è stato esonerato l'allenatore della Fiorentina.
3: Grosso.
2: Sì. Allora, primi risultati, troviamo la squadra. Sprega tanto dopo.
3: Eh?
2: Dove sprega tanto?
3: Non lo so, dove sta il prima?
2: No, nel finale sta messa. Non so, non me lo ricordo. Con calma, scusate.
3: Prima di campionato.
2: Forse prima di tutti sta? Sta? Qualche parte, sì. Mi pare che qua siamo la serie B. Eccoli, almeno credo, no? Ma un po' di risultati ci sono,
3: non sì, ma non c'è la serie D.
2: Nazionali sono.
3: Sì, non c'è la serie D. Allora, mamma mia.
2: E in qualche parte sarà. Vabbè, comunque li conosciamo, però sai, è meglio fare una.
3: Un recap, come si dice.
2: Vabbè, poi ci vediamo, intanto non perdiamo tempo, vediamo i titoli e poi se entriamo anche nelle
3: allora,
2: riviste.
3: Lanciano, partita opaca, il Foligno la spunta in casa.
2: Le fuori bisogna sapere che succede.
3: I frentani appaiono poco incisivi, pagando lo scotto della categoria superiore. Tiberi e della Spoletina rispondono a Chieremateng, traversa di Verna nel finale.
2: Basta questi rotti.
3: Pierantoni, adesso bisogna parlare poco e lavorare tanto.
2: Moscone pare, dai su.
3: La Sant'Egidiese fa la voce grossa a Montecchio.
2: Chi ha segnato? Vediamo, poi c'è pure la formazione.
3: Allora, hanno segnato.
2: Portiere Iovino, no, non c'è più.
3: Non c'è più.
2: Eccellente, no, sta a spazio, non c'è squadra.
3: Bene, Mariani e Osepi sul rigore e poi Scimia.
2: Scimia, quello che avevamo noi che abbiamo dato via all'Aquila, che l'Aquila mo l'ha dato alla Sant'Egidiese, si è segnato.
3: Sì.
2: Vabbè.
3: E vabbè, questo è quando sono gli esili.
2: No,
3: andiamo...
2: ma anche il Teramo oltre a noi. E l'Aquila. Il Teramo vola all'esordio, triste contro la Maceratese. Il diavolo si prende la scena, Pavone, Carpani e Touré piegano i marchigiani. Pomante applaude, finalmente senza giri, vittoria meritata. Il tecnico analizza la sfida, nel secondo tempo la squadra è uscita molto bene. Invece l'Ancona, c'è la dichiarazione dell'allenatore che dice non meritavamo un passivo così pesante. Notaresco, KO tra i veleni, l'Ancona passa in extremis, i rossoblù cadono al 97esimo con loro delle favorite dopo i 6 minuti di recupero e sull'1-1 i palloni di casa recriminano anche per il vantaggio, quindi è passato il vantaggio, l'hanno annullato e faccio l'angolo alla ragazza qua, fatto 6 minuti di recupero e in quei 6 minuti hanno segnato. Mazzocchetti amaro è una vera beffa, però così è successo questo. E capite, il notaresco è stato derubato, dice.
3: L'Aquila?
2: L'Aquila da qualche parte starà. Forse che sta prima di tutti. Eccola qua. L'Aquila fa festa ancora con Magnani. Poi qua, il rossoblù da subito in superiorità numerica sbloccano la gara stregata al quindicesimo al termine. Il Termoli è affondato dall'ex che è appunto Magnani, evidentemente. Chi è l'allenatore del Termoli? Che non lo sappiamo, perché c'era da l'anno scorso, cioè Esposito.
3: Tale Esposito.
2: Tale Esposito, cognome rarissimo. Oh, il tecnico Andreucci ha detto: restiamo con i piedi per terra, bravi ragazzi, ma bisogna lavorare tanto. Sto lavoro fate. Non è che fate i meccanici, quindi fate, dovete fare il lavoro.
3: Vogliamo sentire le interviste, direttore?
2: Sì, perché Giannova, sapete, ha perso 2-1, e quindi l'avete visto la partita, la sapete, la conoscete, ne approfondiamo stasera sui commenti, potete fare anche voi i commenti adesso, cari ascoltatori, mentre passate i messaggi, invece di solo buongiorno, se è possibile. Per Golizzi, insieme a Esposito, e poi l'allenatore Giulio Dori.
3: Allora,
2: per Golizzi c'è Esposito.
3: Sì.
2: La domanda, non ci sono domande? Le risposte sì. Non c'è niente, assolvo questo problema. Almeno facciamo sentire le domande nostre, vabbè?
4: Io ritengo che comunque il centrocampo anche loro non avevano un giocatore con delle attitudini e la sofferenza che stiamo avendo a centrocampo a livello chiaro, arriviamo secondi, certe volte sulle seconde palle, ma non è un fattore di solo del centrocampo, è una squadra che probabilmente risente e ha la pesantezza mentale di fare un campionato importante, perché anche oggi non si possono commettere quegli errori, perché poi se andiamo a vedere la partita sia nel primo che nel secondo non si può regalare, non si possono regalare due gol del genere. Possiamo dire tutto, possiamo dire che è una squadra che deve crescere, possiamo dire che andiamo piano, possiamo dire qualsiasi cosa, però non si possono commettere quei due errori, perché sono due errori che assolutamente non esistono. Non è la prima volta, è successo anche in Coppa Italia, è successo anche in amichevole, quindi se vogliamo venire fuori da questa situazione, non dobbiamo dimenticarci che siamo alla prima giornata, quindi c'è tutto il tempo, io credo che c'è tutto il tempo per poter rimettersi in carreggiata, però dobbiamo evitare degli errori personali, singoli, di cose troppo scontate, non va bene. Quello è poi il centrocampo, la difesa, se andiamo a vedere poi alla fine si commettono gli errori, però se li commetti per una lettura sbagliata va bene, se li commetti per un errore personale, perché sbagli uno stop, sbagli una questione tecnica, credo che sia quello, non ci possiamo fare nulla. È sicuramente una situazione che succede, ce ne dispiace, ma ce ne stanno succedendo così tante che comunque non devono succedere.
5: Abbiamo visto che nel corso della partita ha cambiato più volte lo schieramento tattico, partito a 3, poi a 4, poi tornato a 3. E quanto c'è di merito del posto Brone in questo, perché doveva magari prendere le misure dell'avversario, e quanto invece questa squadra deve ancora trovare un'identità?
4: No, è perché questa squadra comunque è come quando una coperta non riesce a trovare, ecco, la sistemazione giusta, è una questione più di identità, una questione in più di trovare quell'equilibrio all'interno della partita, e forse noi in questo momento ci sta mancando quell'equilibrio, siamo troppo offensivi e lasciamo qualcosa dietro, invece o siamo troppo difensivi e non riusciamo, ecco, a venire fuori a palleggiare per andare a fare gol, quindi è una questione proprio in questo momento di equilibrio sul campo. È normale che non possiamo essere questi, assolutamente, perché se no avremmo sbagliato tutto, e io credo che non abbiamo sbagliato tutto. È solamente un momento, dai problemi devi trovare le soluzioni. Io sono il primo artefice che deve trovare le soluzioni, lavorare e cercare di venire fuori da una situazione che è iniziata non bene, perché la verità è quella, ma ci sono ancora 34, 35, io devo guardare per forza alle 34, alle 35 partite, non posso guardare alla seconda, alla terza, alla quarta. Poi è la vita dell'allenatore quello, però purtroppo, ecco, io devo valutare partita dopo partita e cercare, ecco, di rimediare agli errori e cercare di far crescere questa squadra. Diciamo che a sinistra non l'abbiamo mai sfruttato, a destra a Bagnale credo come le altre partite è sempre stato uno dei migliori. E nel fare la partita, comunque quelle due o tre azioni anche nel secondo tempo l'abbiamo avute per poter far gol. Il problema è che poi abbiamo preso un gol che non sta né in cielo né in terra e quello non esiste. Quindi diamo anche... diamo tutti i meriti agli avversari, però forse qualche demerito in questo momento, a parte che l'allenatore ha sempre le sue colpe, io ho detto, mi metto sempre davanti a te, però qualche demerito in qualche lettura, in qualche situazione c'è da parte nostra, e quello non lo puoi rimediare, dobbiamo stare un po' più sul pezzo, perché possiamo essere forti o meno forti, ma sicuramente siamo una squadra esperta, non può commettere questi errori.
6: Mister, una squadra esperta può arrivare sempre secondo sul pallone?
4: Assolutamente sì, questo è un è giusto, è una visione giusta. Noi ci sta mancando questa, che abbiamo una o è la lettura sbagliata o arriviamo secondi, però ci può essere anche che comunque come caratteristiche abbiamo più giocatori che comunque sono abituati ad andare ad attaccare la porta più che a fare intensità in mezzo al campo. Però il gioco del calcio è fatto di due fasi, quindi se riusciamo, ecco, a migliorarci sotto l'aspetto anche difensivo possiamo fare bene. Ripeto, non vi nascondo una cosa, io questa settimana ho visto degli allenamenti che assolutamente di livello alto. Poi succede questo.
6: È un fatto psicologico, lei all'inizio ha detto che questa squadra potrebbe avere molta pressione per il fatto di dover scegliere il campionato.
4: Non so se è un fattore, io l'ho detto ai ragazzi ieri, ho detto.
6: Però il giocatore esperto non deve avere questa pressione, cioè non la deve la pressione.
4: Siamo fatti tutti di carne e ossa, purtroppo ognuno di noi recepisce o soprattutto ha l'atteggiamento in quel momento, il suo stato d'animo. Non possiamo entrare nella testa del calciatore, possiamo solamente dargli delle informazioni e comunque che lui poi deve mettere in atto in campo, però poi l'atteggiamento o come affronta la partita il giocatore, quella è una situazione. Ripeto, io è una squadra che l'ho sempre detto, è stata costruita con un criterio, è stata costruita perché questi giocatori io ci credo e ci ho sempre creduto. Certo, mi dite oggi, ieri, è normale che c'è un po' di delusione, però da parte mia c'è una consapevolezza, una fiducia incredibile. Poi è normale, può essere che l'allenatore possa far bene, possa far male, ci mancherebbe, però io ho sempre avuto fiducia e continuo ad averla. Dobbiamo solo migliorare e soprattutto non fare degli errori che non vanno fatti. L'atteggiamento di Fossombrone è quello giusto, è quello anche dell'Aquila, una squadra che viene con il risultato, che meno e tutto, ma noi l'abbiamo anche, diciamo, alla pari l'abbiamo fatto, perché è venuta fuori anche una discreta partita sotto quell'aspetto. Però quando succede alla pari che poi sbagli e fai un errore, forse...
6: Si demoralizza subito,
4: non è che
6: fare errore.
4: Ho capito. Da un lato uno si demoralizza, però ripeto, è una squadra esperta, una squadra che non può fare questi errori. Capisco che c'è caldo, capisco che siamo per tutti. Io ho sempre detto che non troverò mai, troverò scuse, alibi, assolutamente. Responsabilità principale io credo che l'allenatore ha costruito questa squadra, ha scelto questi giocatori e io spero di farli rendere al massimo. Se questo non dovesse succedere, nessuno ha la bacchetta magica. Me ne dispiacerei tantissimo perché ci tengo a questa società, a questa piazza, quindi per me il primo dovere, ma soprattutto obiettivo, è quello di fare il meglio possibile. Però.
7: Ma noi un terzino destro ce l'abbiamo.
4: Terzino destro? Ce l'abbiamo addirittura il terzino destro.
7: A lei mi ha messo dato che almeno giocare terzino con disinvoltura,
4: però c'è andato. No, no, no. Allora, questa è una squadra. Allora, l'anno scorso ci lamentavamo perché giocavamo a 3, non giocavamo a 4. Quest'anno ci lamentiamo perché giochiamo a 4 e perché giochiamo a 3. Purtroppo avete ragione in questo momento perché non vedo i risultati, ma questa è una squadra che si deve adattare a giocare a 3 come gioca a 4. Poi sono i risultati che rendono tutto più bello. E non vale che in questo momento, giocando a 4, giocando terzi... Poi il calcio non è fatto che ci sono quattro giocatori messi là, ci sono delle caratteristiche, c'è una partita letta dove Menna, per dirti, un difensore rimane più bloccato, dall'altra parte Giorgetti dovrebbe spingere di più, c'è Abbagnale dal lato destro e quindi diventa sempre una squadra che gioca a 3-5, è la stessa cosa, quindi non sono concetti che noi possiamo...
5: Quanti margini di crescita questa squadra?
4: Ne avevo tanti. Perché adesso sotto l'aspetto, se non migliora sotto questo aspetto, dobbiamo avere un pizzico di fortuna, un po' di malizia, un po' di più forse, un po' di concentrazione, ma soprattutto io credo che sia un fattore. Non è facile giocare a Giulianova, però ripeto, questa è una squadra che c'ha dei giocatori che comunque sono abituati a giocare in certe piazze, hanno bisogno solo di fiducia, hanno bisogno solo di qualche risultato anche giocando male positivo. L'anno scorso per me è stato importante quando sono subentrato, a parte all'inizio i pareggi, però poi quando pur giocando male, vincendo, abbiamo dato continuità, si trova entusiasmo e poi le cose vengono da sole. In questo momento è come se ci fosse un freno a mano tirato e cerchiamo, ecco, di portarlo via questo freno a mano. Grazie a tutti.
5: Fa male quando si guarda, se no.
8: Faccio io?
7: Abbiamo sentito urla, grido nell'infogliatore,
8: era lo no, no, era il fossombrone che stava esultando.
2: Questo per radio è Mirko Esposito.
8: Però la prima cosa che penso è che loro hanno fatto una grossa partita, noi un po' meno. Loro arrivavano sempre prima su tutti i palloni, noi abbiamo dato per certi versi la sensazione di non esserci fisicamente, quindi io quello che penso, dobbiamo farci un bagno di umiltà tutti, perché no, non ci possiamo permettere questi tipi di prestazioni per questa gente, che comunque anche oggi lo stadio era pieno, quindi è chiaro che io sono abituato a affrontare sempre le cose di petto a testa alta, però l'ho già detto ai ragazzi, bisogna correre veloce perché il campionato non ti aspetta e quindi già da martedì guardare, già a pensare a Senigallia. Oggi prendiamo questa lezione perché comunque il fossombrone ha meritato, quindi non c'è nulla da recriminare. È chiaro che quando magari regali distanza e doppie palle le prendono loro e arrivano sempre loro, fai fatica.
7: Quindi ce lo spieghi tu questo centrocampo del Giulianova visto che ci gioca?
8: No, oggi abbiamo giocato io, Cosimo e Michael. Chiaramente loro si difendevano molto bassi, quindi non c'era spazio per giocare tra le linee. Cercavamo questa superiorità con i centrali e dovevamo secondo me un pochetto entrare di più con la palla per poi farle da sponda e riandare dall'altra parte, però loro si sono difesi bene, c'è da dire la verità, quando bisogna essere obiettivi nella vita bisogna dire che oggi non abbiamo meritato nulla, quindi la sconfitta è giusta.
7: È la prima volta che hai sostituito?
8: La prima volta che vengo sostituito, sì, però in panchina comunque la rosa è una rosa importante, c'era Viero, c'era Cancemi che sono due giocatori importanti.
7: Lei che sei avviato a giocare terzino?
8: Ma io ti ripeto, tu lo sai, sono una persona che si mette a disposizione in primis dei miei compagni, se il mister dovesse schierarmi lì sono il primo. Io per questa squadra do tutto me stesso. È chiaro che oggi, ti ripeto, c'è da chiedere scusa, andare a casa, resettare tutto, non prendersi la negatività, perché la negatività ti porta in un bivio che poi a Giulianova non è facile. Io ho sempre detto ai ragazzi che comunque questa è una piazza calda, una piazza dove pretende, ma è giusto che sia così, perché se vuoi fare il calciatore in questo tipo di piazze devi avere anche la personalità per affrontarli, momenti belli e momenti brutti. Sicuramente quando ci sono queste batoste, l'unica cosa, l'unica medicina che conosco è il lavoro. Io ci sono passato, è chiaro che bisogna avere, ti ripeto, la personalità nell'affrontarla, nel volere la palla, nel cercare una giocata, nel prendersi le responsabilità. Io penso che questa squadra abbia la personalità per prendersi queste responsabilità, però è chiaro che durante la settimana se fai due corse ne fai tre. Devi correre di più, devi avere un atteggiamento diverso, devi essere malizioso, devi essere più cattivo. Oggi loro sembravano loro in casa e noi in trasferta, questa è la verità. Quindi ti ripeto, siamo all'inizio, ci prendiamo questa batosta, però sono consapevole e convinto che questa squadra già da Senigallia dirà la sua. Sì, ma io penso che questa squadra sia stata costruita bene, cioè nel senso ci sono sempre stati giocatori che hanno lottato per vertici, hanno vinto campionati. Io quello che vorrei non fissarmi solo su oggi. È chiaro che siamo abituati a guardare il risultato in breve termine, però io sono sempre abituato al percorso. Il percorso, io so che percorso voglio fare, so che percorso voglio fare insieme a questa squadra e a questa società.
2: Risposto, adesso andiamo a ascoltare l'allenatore del Fossombrone, Giulio Dori.
9: Buonasera.

0: Sì, io penso adesso senza modestia che la squadra andò benissimo il campo per tutti i 95 minuti, non era facile su un campo del genere, un ambiente del genere, sapevamo benissimo che Giulianova e questo stadio, insomma, per qualcuno, no, può pesare un attimino un po' di più il pallone, invece la squadra ha mostrato anche su quell'aspetto della mentalità, su quell'aspetto della personalità, ottime cose. Io penso che nell'arco dei 90 minuti la squadra abbia sinceramente meritato questa vittoria, no? Il fatto stesso abbiamo preso due pali, insomma abbiamo benissimo, ripeto, il campo e fondamentalmente, ecco, diventava il Genova pericoloso sulle palle inattive, eventualmente su queste seconde palle, queste palle cadute dentro l'area, e a parte il tiro di Abagnale il secondo tempo dove è stato un grande intervento del nostro portiere, altre cose sinceramente pericolose del Genova non me le ricordo, e questo sta a dimostrare che la squadra, sinceramente la mia squadra, ha fatto ottime cose sia in sua fase difensiva che offensiva, insomma, perché era bada da giocatori importanti come Arras, Ciavuschi, lo stesso Martiniello, insomma una squadra importante. Sì, logicamente sapevamo, no, che l'inizio del secondo tempo Giuliano avrebbe premuto con maggiore pressione per portare a casa i tre punti, sotto quella curva capisco che non è facile, parlo per esperienza personale, però ecco, ripeto quello che ho detto prima, la squadra ha dimostrato anche personalità sotto questo punto di vista, ci ha avuto un ottimo appoggio sia all'inizio della partita sia all'inizio del secondo tempo, e poi mano a mano ha preso in gestione la partita e metà del secondo tempo a centrocampo la squadra ha fatto veramente bene, dove abbiamo gestito veramente in questo caso, no, la palla e la partita di conseguenza. No, perché la squadra, sì sicuramente, ma la squadra in quel momento stava facendo molto bene, perciò andare a toccare qualcosa in quel momento dove la squadra sta facendo bene è sempre rischioso, no? E tante volte in determinate situazioni per apportare qualcosa di meglio si va a peggiorare, invece ecco, abbiamo fatto i cambi secondo me nel momento giusto, un applauso ai ragazzi che sono subentrati, che sono entrati benissimo, ripeto non era facile, stesso cosa vale per Dondo, ragazzo del 2007 che è entrato in partita in corso su un momento della partita molto molto delicato, no? E nulla, dai, è una bella soddisfazione che giocavamo una difesa praticamente tolto in Briola e Fabri, una difesa under con Galeotti, Rondondo e Ronchetti, perciò ecco, questa è un'ulteriore soddisfazione per il sottoscritto, per la squadra e per la società, insomma, per il tifoso. Moganti ha una frattura scomposta del setto nasale, adesso dovrà andare in ospedale giusto per riassettarlo, insomma, sto naso, e vabbè, sono cose che capitano, insomma, dai, niente di più grave di quello che si è insomma. Sì, mi ricordo. Sì. Sì, certo, non ricordo benissimo.
1: Questo è venuto adesso. Una squadra che invece vuole fare qualche differenza.
0: Ho trovato due grosse squadre, sia l'anno scorso sia che quest'anno. Forse è cambiato qualcosina per quanto riguarda noi. Però ho trovato Giulianova forte, perché per quanto mi riguarda, insomma, la squadra, ripeto, che ha giocatori importanti, faccio 3-4 nomi, ma non voglio essere insomma denigratore per gli altri che non menziono, ma la squadra con Esposito, Ciavuschi, Arras, Martiniello, Tavkar, in mezzo al campo, insomma giocatori importanti, perciò l'anno scorso era un'ottima squadra e quest'anno ho ritrovato altra ottima squadra. Io penso che più per dei meriti del Genova oggi si può parlare un pochettino per meriti dello stesso Grossolone, ripeto, senza presunzione, no? Abbiamo fatto secondo il mio punto di vista un'ottima gara. Posto così? Perfetto, grazie a voi, buonasera.
2: Questo era l'allenatore del Forsempronese. Allora, andiamo avanti con lo sport, direttore, sì, puoi fare,
3: lo sport, andiamo avanti, vediamo eccellente veloce. Eccellente veloce.
2: Avezzano frena nell'esordio solo 1-1 col Montesilvano, il vantaggio ospite di Pardo, risponde Blanco, espulso il tecnico Pagliarini. Poi Provasto cinica a Montorio, decide Sanchez.
3: Provasto allenato, ricordiamo, da
2: Piccioni.
3: Piccioni. Il Chieti battuto in casa all'esordio, Vagnoni diserta il dopogara, perché è polemico già? Tecnico furioso, non si può giocare senza punte. Uè! Non c'è neanche un attaccante.
2: Gianmarioli dice sarà multato. Quindi beh.
3: Poi abbiamo tripletta di Puertas, la Rosettana KO, come le soglie, San Salvo vince col gol di Squadrone, una squadra così gigantesca, vince dove? Col Cupello, e poi Francavilla, mani vuote, magia di Gobbo Carrer per la Torrese, che è allenata da Del Grosso. Qua, folgore esagerata, Trista al Ponte Vomano, la Delfino Curie, bene, allenata da Remigio. A proposito, Remigio... Lovidiana che fa? Sta scordate Remigio, sbaglio, ricordiamo oggi. Lovidiana sbanca 3 reti alla Bagica Lupo. Dov'è che Basto, Basto ci sta a Finizio? Non me lo vogliamo rivedere un attimo la formazione? Poi vediamo anche la proposta della Vezzani, perché c'è qualche ex nostro. Stava qua. Stava Basto?
2: Non lo so.
3: Finizio, eccolo qua. E poi abbiamo la formazione dell'Avezzano, un attimo, perché c'è qualche ex o un ex almeno. Non si può ingigandire? No, non si può. Allora, Morigi, ecco il portiere Morigi, buttato da tutte le parti, però parla sempre ovunque va. Morigi, muratore, no? Fernando Messieri, una Carnevale, niente, non c'è.
2: E perché Carbonelli.
3: C'è... eccolo qua, Carbonelli, certo, Carbonelli. Perfetto. Stanno un po' tutti qua, un po' qua, un po' là. Va bene, allora a posto, andiamo, possiamo andare avanti adesso noi, perché devo vedere il basket, se è successo qualcosa.
2: Betracca carica Roseto, ripagheremo la piazza, l'ala della Liofil che mi guida la linea verde, giovani responsabili affamati. Mercoledì la gara a penne contro la Luis Roma. Dimmi.
3: Un attimo qua, perché blitz Nereto a Mutignano, manita casolana. Ricordiamo che qua siamo ancora alla Coppa Italia e che Nereto giocherà le sue partite casalinghe al Castrum, mentre la Santigese domenica, se non venite a Senigallia, perché il Senigallia non ha accettato l'anticipo, che è quello che secondo noi con molto ritardo, quello è già deciso, vero? Poter andare al Fadini, sul campo del Fadini, che ospita volentieri tante partite, per vedere la partita della Sant'Egidiese, perché non abbiamo il prossimo turno, ce l'abbiamo da qualche parte per sapere con chi gioca, con cui
2: tale
3: quale. Vabbè, quindi questa era la situazione, avremmo voluto vedere i risultati, vabbè, li abbiamo visti,
2: se
3: c'è da qualche parte il prossimo turno. Vabbè. Tanto lo si può vedere, tanto poi ci stampiamo il calendario, perché se non lo troviamo lo faremo. Che succede?
2: Camillo ti ha mandato tutti gli articoli delle Marche.
3: Sì, va bene.
2: Allora,
3: qualche stacco e poi vai a fumare la sigaretta.
2: Sì.
3: E poi devo cambiare. Veloce vai, ragazzi.
2: Prego.
4: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
3: Che ci manda Camillo dalle Marche, il grande ex vigile Camillo, per commentare cosa dicono di noi. E infatti eccolo qua, Alfadini è un successo, si parla del Fossombrone, e poi i giocatori espugnano il difficilissimo campo di Giulianova e festa contro un avversario ostico arrivano 3 punti d'oro per la classifica. Questo è quello che dice il Resto del Carlino per quanto riguarda la partita del Giulianova, grazie appunto agli articoli che in tempo reale ci invia Camillo. E infatti fa poi che Montecchio, che peccato, si impone la Sant'Egidiese, la squadra abruzzese che fa la partita, quindi ha giocato meglio, mostrando intensità e più muscoli ai padroni di casa. Quindi è andata male e la sconfitta e la vittoria in trasferta. Poi lo Sporting Trestina, travolta da 5 reti del Senigallia, eccolo qua, 5 a 2. Un passo in vantaggio, sbanda, subisce la rimonta dei locali, ma nella ripresa la Vigor si scatena e travolge il Trestina con un gol, vabbè, i gol che fa, stupisce tutti facendo sorridere al primo minuto il giovane veneto scuola Bologna, Alessandro Zontis, che era appena arrivato. Vabbè, comunque ricordiamo, aveva pareggiato la Trestina, poi nel secondo tempo si è scatenato il Senigallia con i suoi gol, e quindi per la Trestina non c'è stato niente da fare. Si chiama Trestina, per la verità, Trestina si chiama, ci hanno corretto ieri, c'è una squadra, una città che si chiama Trestina, si trova nelle Marche, eccola qua. Vediamo se troviamo qualcosa della Recanatese, se ce l'ha mandato, se qui è tutto Macerata, ma c'è questo Trestina, abbiamo visto, vediamo qua, sto guardando insieme a voi, il Fadini un successo, l'abbiamo visto, questo è quello che riguarda il Fossombrone. Cercavamo qualche altra squadra, gara complessa, ci abbiamo creduto, mister Maurizio, primo tempo eccellente. E questo è appunto il commento della vittoria dell'Ancona, eccola qua, la vittoria dell'Ancona sul campo del Notaresco. Invece, come avete sentito, a livello di Notaresco ci sono molte polemiche per un gol annullato e per il gol della vittoria che è arrivato dopo 6 minuti di recupero.
4: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.

0: settimana. Sandro Magnone, abbiamo detto buongiorno e buona settimana a tutti. E poi abbiamo Valentina Campeti, buongiorno. Il campionato, temo in un déjà vu, dice Valentina. E poi sapete come la penso, speriamo bene. Paolo Ciccori, buongiorno. Silvano Vittorio, buongiorno e buona giornata. E Rossella Matiucci, buongiorno, buona giornata. Direttore Gabriele,
1: avete fatto vedere che avete dato un contributo al dibattito sul calcio.
0: Vabbè. Allora, andiamo a vedere notizie teramane, sì, direttamente. Siamo ancora a Cernobbio, vediamo. Teramo, ecco qua, il caso di Silvi, prima udienza ottobre, ricominciamo, non dicevo pure questo, omicidio davanti al nightclub, processo bis in corte d'appello, poi cade con la moto da enduro, 18enne ferito a Penna Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero. Ancora abbiamo ambiente, i dati della Teramo, il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, la raccolta differenziata supera l'80%, i teramani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, siamo ancora a Teramo. Corona, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, contro i manifesti dei democratici. Il governo dà risorse, ma l'amministrazione fa poco o nulla.
1: Che c'è scritto qua al manifesto?
0: Città meno sicure. È ora di chiedere conto a Meloni e Marsiglio.
1: Intanto a Colle Parco sono soldati cinghiali.
0: I residenti di nuovo alle prese con l'incursione negli orti, lungo le strade e nei parchi. Prodotti del territorio, formaggio fritto e musica via alla sagra di Torricella. E poi siamo sul Gran Sasso, Preditivo e Prato Selva, bandi per gli impianti, si ricomincia perché si è chiuso, i sindaci, la separazione è la strada giusta, accolta positivamente l'idea della GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la votazione dei beni, poi si passerà alle proposte.
1: Siamo da capo, insomma.
0: Esatto. Giulianova, ubriaco sulla bici elettrica, denunciato. Il 39enne è stato fermato dai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare.
1: Il 39enne è stato fermato dai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare.
0: Il cammino letterario italiano ha fatto tappa a Teramo, nella sede dell'associazione Liberamenti, autori e libri a confronto.
1: Molto bene, andiamo avanti.
0: Giulianova, la pianificazione, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata. Cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio e sul nuovo piano. Manca la partecipazione sull'elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini.
1: Allora ricordiamo che è stato intanto aperto, ho visto con attenzione che i quelli lampeggianti per indicare che ci sono le strisce pedonali non stanno soltanto davanti alla palestra. Ma anche davanti all'uscita e entrata della scuola al Bivio Bellocchio, dove non sono successi mai incidenti, non so se è proprio perché ci stanno quelli, però là, invece là dove non ci sono incidenti in continuazione, non sono stati in grado di mettere nemmeno due segnali luminosi per dire che ci sono le strisce pedonali. Tu dimmi come può essere, come si può fare una cosa simile?
0: Assolverà.
1: La serie è che teniamo, chi votate, che là. Messi male, eh? Vai avanti.
0: Martinsicuro, stazione
1: a 360. No.
0: Martinsicuro, stazione senza collegamenti, gruppo consigliare DEM, non ci sono mezzi per il centro. I turisti che arrivano in treno lasciati a piedi.
1: Intanto arrivano in treno e dall'11 se ne ha fatto fermare un altro, invece qua il 14 settembre se ne va anche l'altro Frecciarossa estivo. Manco qua non abbiamo portato niente, va bene.
0: Giulianova, al Kursaal si proietta la Presentosa.
1: A proposito di Kursaal, che domanda sorge spontanea?
0: Il teatro?
1: Vai.
0: Questo è fatto.
1: Ne ho pausato. Vai.
0: Si sente male in mare, 68enne salvato. Silvi, l'uomo si è accasciato a pochi metri dalla riva, soccorso con un lungo massaggio cardiaco e ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, problemi obiettivi, rientro con temperature record, aule calde, servono interventi. Le presidi del Milli di Teramo, dello scientifico di Giulianova, problema già durante la maturità. Nuovi percorsi attivati negli istituti, la dirigente del DIPOP, spese aumentate negli alberghieri. Piani di lottizzazione slittano, i tempi Roseto scattano alcune prescrizioni della conferenza dei servizi per l'ultimo lotto di viale Marcasca.
1: Mi fa la cacca.
0: No. Pescara, lavori in via del Santuario di Vieti fino a domenica, oggi e domani in campo le squadre dell'ACA, dalla rotatoria fino a via

0: maestri del lavoro. Poi via al progetto antifrane ai Colli, quasi 3 milioni e mezzo per sistemare la strada Fonte Borrea e Colle del Telegrafo. Poi ancora Chieti, zia e nipote morti, al vaglio le telecamere, San Salvo, la perizia cinematica ricostruirà lo schianto. Omicidio stradale, bloccata dai carabinieri, causò un incidente mortale, evade dagli arresti domiciliari e guida zig zag, va in carcere. Ancora all'Aquila, le note del grande jazz risuonano in memoria delle vittime del 2009. Poi tre motociclisti a terra, grave, un quarantenne, domenica di incidenti sulle strade della Valle Subequana. Ancora abbiamo la mostra di Venezia, facciamo un piccolo inciso, l'altro italiano in gara, l'opera di Pallaoro scritta da Bertolucci. E abbiamo terminato, poi comincia lo sport.
1: Sì, quindi andiamo sul Messaggero.
0: E andiamo sul Messaggero.
1: Prima pagina, brucia ancora il Morrone, 750 ettari divorati, droni al lavoro. Poi benzina, solo due distributori la vendono a meno di 2 euro. Questo è un'inchiesta.
0: Viaggio nel Teramano.
1: Nel Teramano.
0: Do.
1: Canestrelli. Chi era costui? Donna picchiata per 8 anni, si fa coraggio dopo 8 anni e chiama il 112 all'Aquila, è successo. La giovane maltrattata dal marito davanti ai figli, ma no, non è tanto, questi sono gli 8 anni che ha subito. Poi musica tecnico e corteo con i cavalli per il saluto purtroppo della comunità a Maria, la ragazza è stata uccisa in Svizzera. A Chieti, finto bancario ruba 4.000 euro condannato. All'Aquila, case popolari di San Gregorio così cambieranno grazie ai lavori di riqualificazione. E a Tagliacozzo, dal nido alla palestra, ecco le opere da 3,7 milioni.
0: Soppalco, la tradizione e la costa degli zingari, arriva il saluto del ministro Crosetto.
1: Ma c'era sta qua. Non ho capito perché il ministro dell'interno?
0: No, Crosetto della difesa.
1: Della difesa, perché c'è paura di zingari?
0: Una corsa. Poi vabbè,
1: vivono l'Aquila, Tero, Messande, K.O. le altre tre. Beh, sì, è vero.
0: Pescara, pareggio d'applausi 0-0 con il Ravenna. Allora, addio a Maria Spinelli, feretro trainato dai cavalli, musica tecno e fumogeni. Poi ancora all'Aquila, mio marito mi picchia, la donna chiama il 112 e salva anche i suoi bimbi.
1: Dopo 8 anni,
0: schiacciato dal crollo di un muro, è spostato, sanzione per l'azienda.
1: Giustamente, il muro è da spostare secondo me.
0: Case popolari di San Gregorio, avvia i lavori di riqualificazione. Tagliacozzo, opere per 3,7 milioni, campus scolastico, palestra e nido.
1: Il Morrone torna a bruciare e l'emergenza non è finita. Casa del Bosco non ce l'abbiamo?
0: Non ce l'abbiamo.
1: Non ancora ci arriviamo a Chieti.
0: Bambino di 3 anni cade dai gradini, il condominio dovrà pagare i danni.
1: Pulmona, ecco qua.
0: Truffa, finto bancario, ruba ad un ingegnere 4.000 euro, condannato. Il 39enne ha ricevuto una chiamata dalla presunta banca per l'attivazione di una carta di debito che stava aspettando.
1: Oh, Lanciano rivive il suo passato con il rito del mastro giurato.
0: Eccolo qua.
1: Come no, beh. Famiglia del Bosco, Catrin, dopo il video difenderò le nostre scelte fino alla morte.
0: Dottore.
1: Teramo, carburante alle stelle, benzina sotto i 2 euro, solo in due distributori, ce lo dice Selenio Canestrelli.
0: Uno non era un uomo porco, è uno pseudonimo.
1: No, Selenio esiste. No.
0: Uno si trova a Sant'Egidio alla Vibrata e l'altro ad Atri. Quindi no, non a Valle Castellana.
1: No,
0: manco il canistro, là quell'altro. No.
1: Ma pure qua, io ho visto là 1,99 ho visto là a Via Cupa.
0: Sulla costa la verde meno cara si trova a Tortoreto e Roseto, il diesel a Roseto.
1: Tortoreto, la costa fa il pieno, cominciamo con le presenze. Tortoreto guida le presenze ma frenano gli affitti privati. Pezzone lunghissimo, 100 righe. E si diletta il collega Maurizio Di Biagio. Poi abbiamo quelli che c'è.
0: Al via Next Generation PhD, oltre 160 ricercatori sulle sfide del futuro.
1: Tondino?
0: Aspetta, Tondino forse. Sì, infatti ecco. No, investita mentre attraversa, ferita, 81enne. Non ce l'abbiamo questa noi, ma.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Giorno e notte un'invasione da 10.000 persone a Chieti e poi abbiamo detto Pescara, pari da applausi 0-0 al...
1: Come la pari 0-0 in casa con Ravenna?
0: Vabbè, si vede che è forte il Ravenna, no. Rabbia Pineto a Perugia, un KO che fa male. Poi il Giulianova Stecca, la prima.
1: Con i due che sono
0: andati via subito, fatto bene, fatto bene. Francavilla esordio con sconfitta, Gobbo Carrer lancia la Torrese.
1: Delfino Curi a Trasacco, tutto gas, San Valvio, poi Lanciano giù a Foligno 2-1, Rabbia per la traversa al 90esimo. A proposito, non abbiamo letto che il Fosso Bruno ha preso anche una traversa e un palo, quello immobile. Immobile, sai.
0: L'Aquila, partenza giusta. E poi Notaresco che beffa,
1: fare un gol e vincere il 97, vorrebbe incazzare al 97esimo, ma ve lo dico, non è possibile. 6 minuti di recupero che può essere accaduto.
0: Vabbè, noi 5-5, 5 primo tempo, 5 secondi.
1: Teramo un inizio da grande, eccolo qua.
0: Biancorossi devastanti a Macerata, Pavone, Carpani e Ture stendono i marchigiani.
1: Jacopo.
0: Pari fa Avezzano e Montesilvano.
1: Vabbè. Provasso a Mondorio fa festa con San Getz.
0: Chieti. Partenza da incubo.
1: Il numero 11 del come si chiamava? Fuertes, il numero sì, il numero 11
0: del
1: stava alla Torrese, stava. Alla Torrese di De Zotti stava, non è che stava lontanissimo dicendo titolare in di. Bravo, Giornavanti classico, vero, scappava, dialogavano. Bella squadra, oppure noi veramente inguardabili. Germania, questo per te, tu dici che non succedeva.
0: Ultradestra a Valanga.
1: Dici che quando poi vanno a votare ci ripensano, non mi pare, guarda un po'.
0: Sì, ma è una regione di 1 milione di abitanti.
1: Ma già gli è andato così.
0: Vabbè, vedremo se faranno il governo, perché nessuno ci sta alleato.
1: Il voto in Sassonia, come si chiama lui? Cioè...
0: Allora, FD è al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, Rosso Bruni sulla soglia del 5%.
1: Chi è Rosso Bruni?
0: Pure loro sono, no, Rossobruni sono pure loro di destra, ma non si vogliono alleare con i nazisti. Videl, che è quello appunto di FD, pronti a governare. Ma maggioranza assoluta vicina, Salvini. Un'altra Europa è possibile.
1: Fatti
0: complimenti.
1: Ma invece tagliare no, che la cosa
0: è un disastro. Il PD unire le forze democratiche.
1: Mi capite dove dovete andare a cercare di bloccare su questo e dividerli là? Invece, vabbè.
0: Però se Salvini ha fatto i complimenti, visto come porta fortuna, probabilmente questi
1: non caleranno.
0: Galassia europea in preda alle paure, il motore fermo dell'economia è quello, è il problema. Segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale. In Italia c'è una realtà diversa.
1: Aggiungiamo noi, meno male.
0: Meno fortuna. I medici italiani in campo nell'Africa ignorata da Trump, in Etiopia, poi a Trapani un'auto falcia la folla dei tifosi, rally, weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni, poi in tutta Italia.
1: Meno male che l'Africa è ignorata da Trump, si può fare una guerra pure là.
0: Kranz,
1: la Somalia, qui è veramente.
0: Kranz avvisò per mail, schiuma infiammabile indagata ex dirigente. Poi Kimi fa la storia, Monza è tutta per lui. Il pilota italiano vince partendo dall'ultima posizione, fa 26 soppassi e dopo 60 anni ha vinto. Nessuno. Andiamo sul soppalco, la Roma di Gasperini fa sognare, giovedì debutto in Champions, Cilazio e Udine.
1: Castellitto.
0: Violenza contro le donne, basta con l'ipocrisia. Cioè? A Venezia presenta un film e quindi dice qualcosa di sociale, per forza.
1: Voglio vedere tutto e due, voglio vedere sul messaggio le elezioni del Sassonia e poi quello che ha detto Castellitto.
0: Ecco qua.
1: Germania, no, è la parte dei commenti italiani.
0: Salvini esulta, una nuova Europa, a centro-sinistra fermare l'onda nera.
1: Tajani, dov'è?
0: Gioia anche di Vannacci, la cautela di Forza Italia e noi moderati, un voto che va analizzato bene. L'ha detto un'altra cosa in diretta quando ha parlato con Tajani, comunque ha detto un disastro. La preoccupazione del campo largo è Calenda, di azione alza i toni, l'Unione Europea è a rischio.
1: Senti l'aria.
0: Segnale preoccupante, ma è un voto regionale. In Italia la realtà è diversa.
1: Ha fatto un paginone,
0: lo dice Tajani, il vice premier. L'Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini. Ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR, la Germania dell'Est.
1: Appunto. Poi le regioni economiche di un'ascesa che l'Europa non può ignorare, ce lo dice, hanno interpretato pagandolo Angelo Di Mattia. Stefano Stefanini era l'ideale.
0: La più forte economia del continente si è trasformata nel malato con una nemesi storica.
1: Quindi era successo, attenzione, andiamo a vedere Castellitto, deve andare un po' avanti sugli spettacoli. No, Campolargo, scusa Gabriele, Campolargo per vedere come stanno lavorando per la Meloni. Campolargo, prove di unità e offerte di ricette alternative. Ieri c'era anche Renzi nel tavolo, un fondo sovrano di sviluppo. Schlein, Conte da remoto, no? Perché, da remoto, dove Tu la fa Conte ieri?
2: Ah, ci sono fatti i soldi, pranzi famiglia.
1: Conte da remoto, poi Renzi e Bonelli al confronto con la platea, ma Cernobbio resta scettica. Al 68% promuove
0: il governo.
1: 68. Che al? E non il.
0: Non lo so.
1: Non lo chiedo a te.
0: Non l'ho idea, non c'è.
1: Il leader demo convinceremo gli italiani, ma soprattutto devi convincere questo 68%. Salvini stretta di mano con Vannacci, le elezioni ad autunno del 2020, questo con l'allungare,
0: quindi si voterà in primavera,
1: è calato,
0: ha superato pure Forza Italia, sì. Vannacci, quindi si voterà a primavera probabilmente. Allora
1: va bene, sì, un attimo, Castelletto per l'Etiopia, come mai l'Etiopia quella ignorata, sì, no, questi spettacoli, spettacoli. Roland, dove sta? È Castellitto, era vero?
0: Questo è Castellitto.
1: Allora, però... che ha detto?
0: Ecco.
1: Ah, eccola qua. Uomini violenti, prima il silenzio, poi tutti in piazza. Cerchiamo di farcelo capire, che ha detto.
0: Parla l'attore di Serpenti, la commedia nera in sala il 10, accolta con entusiasmo. Cadetto. Ribaltiamo le ipocrisie sulle violenze di genere. Vabbè, che vuoi? Te la devi leggere l'intervista, Francesco.
1: Sto scrivendo un nuovo film da regista, mio padre Sergio, mi sento emancipato da lui, non ho bisogno di ribadirlo.
0: Però lo ribadisce.
1: Esatto. Con i fratelli di Innocenzo stiamo formando un gruppo di lavoro che si oppone alle regole del cinema italiano. Non va molto avanti qui. Eccolo qua, quando c'erano l'URSS e i comunisti, gli italiani giravano i documenti. Va bene, andate, forza. Sentiamo Casalena se riesce a darmi
0: subito
1: a fare qualche stacco, che devo fare?
0: Chiamiamo Casalena, poi dopo facciamo qualche stacco.
1: Andiamo a Casalena,
0: ricordate, poi auguri,
1: che la trasmissione di sera è anticipata alle 19.30, era necessario fare questo addio per evitare contemporaneità di altre trasmissioni. Ce la facciamo bella un'oretta di chiacchiere noi e poi andate a sentire gli altri. Ma tocca cori dopo, se volete, eh? Cori Malbruni. Allora, dove siamo messi?
0: Buongiorno, che ci dici?
1: Casalena, Milan Juventus 1-1, molte partite risolte, che succede? Molte partite risolte dei minuti di recupero. Quando le squadre si abbassano a difesa del risultato che stanno facendo, perché accade da 100 anni sta cosa e si rischia di prendere il gol al 92esimo, al 93esimo, e la Roma la fa al 93esimo. E Sarri dice ci siamo troppo abbassati, si stava difendendo il Milan, no?
3: Sì, parliamo però di partite diverse, insomma, mo chi ha visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta e anche Genoa-Como ha ragione Rimedio, si è giocato un altro ritmo, poi è chiaro la squadra nel finale che sta perdendo cerca in tutti i modi di attaccare e lo fa a pieno organico, quindi
1: rischiando qualche cosa
3: diventa difficile anche nel difendere oggi, anche perché c'è molta più fisicità che del passato, quindi
1: questo oggi,
3: questo non solo nel calcio, è anche nel basket, io seguo molto il basket, è più complicato difendere rispetto a 20-30 anni fa, perché la fisicità oggi prevale, quindi diventa complicato quando ti attaccano 7-8-9, però la partita di Juventus Milan è stata una partita piuttosto soporifera, cioè non ha nulla a che vedere con le partite che abbiamo visto sabato e venerdì, insomma, quindi però il rimedio è, ecco, ripeto, gliela fatta questa domanda a Spalletti poi si è giustificato sul fatto che comunque sia la squadra aveva tante assenze. Certo, è vero che la Juventus ha provato a giocare più del Milan, il Milan non ha fatto assolutamente niente, la Juventus ci ha provato a fasi alterne, perché insomma sembra un po' troppo poco secondo me rispetto alle altre tre squadre che stanno lì davanti.
1: Allora vabbè, questo è uno, poi è saltata la prima panchina Grosso dopo due giornate, addirittura di lui si era parlato come allenatore della nazionale anche, lo ricordi?
3: Sì. Ci avrei scommesso tra Grosso e Juric, uno dei due sarebbe stato il primo esonerato, è saltato prima Grosso. La Fiorentina è una polveriera, in realtà ha comprato tanti giocatori, ma non è una squadra, questo è il discorso, quindi anche l'anno scorso ci fu il caso Ken che pare che abbia spaccato lo spogliatoio, adesso è stato mandato via, insomma ci sono dei problemi all'interno della squadra che non è risolvibile secondo me dall'allenatore, adesso ha preso Vanoli, ha ripreso.
1: Ah, ecco, ha ripreso Vanoli, che non c'era motivo di toglierlo per la verità, aveva
3: non
1: salvato,
3: c'era motivo di toglierlo, perché aveva fatto bene, aveva salvato la squadra che stava ultima in classifica all'epoca,
1: perché aveva preso questi errori, va bene. Oh, il tempo, che ci dici? Visto che questo è il tuo mestiere,
3: Allora, il tempo tra oggi è mercoledì e il tempo deve stare uguale, nel senso sarà molto caldo durante le ore centrali del giorno, ci sarà afa anche durante le ore serali, un po' di refrigerio solo a tarda notte, insomma, quando
1: il giorno posso pensare.
3: Ma per il resto oggi è mercoledì, tanto caldo e temperature roventi e superiori ai
1: roventi. Oh, e infatti ieri giocare alle 3 a San Siro, pure a San Siro era tremendo, a San Siro alle 3 di San Siro erano tremendi, mi hanno detto, e c'era Belardo a vedere la partita, c'era un caldo terrificante a San Siro alle 3, e ieri pure qua alle 4 faceva molto caldo, in realtà non cambiava nulla alle 3 o alle 4.
3: Ma sì, ma tutte le partite giocate sotto il caldo, insomma.
1: Ma perché non hanno capito che è cambiato? Dovrebbero invitare anche uno che si intende in climatologia quando fanno i calendari, perché è cambiato il sistema, questo caldo qua
3: non si può giocare, cioè bisogna giocare serale,
1: notturne si fanno, perché
3: dopo le 18,
1: beh,
3: almeno,
1: sì, esattamente, al massimo 18.
3: E converrebbe giocare più la mattina che il pomeriggio, perché lì le ore centrali del giorno sono le più calde di tutte.
1: E noi tutti quanti là giochiamo alle 3, pure la Serie A, se forse avranno un occhio di riguardo, niente da fare alle 3, va bene.
3: Poi da giovedì,
1: da giovedì con calma, però la verità, quello che può succedere, si precisa.
3: Tra giovedì e venerdì cambierà il tempo, perché arriveranno le correnti settentrionali. Prima il maestrale, poi la tramontana accompagneranno il passaggio in una rapida perturbazione che giovedì pomeriggio darà luogo a piogge dei temporali di moderata intensità, soprattutto sulle aree interne, sì. Soprattutto a un refrigerio generale con una ventilazione piuttosto sostenuta.
1: Questa pioggia può estendersi alla costa piano piano oppure no?
3: Può estendersi alla costa in maniera moderata, senza problematiche.
1: Quale giorno?
3: Non risolverà il problema.
1: Quale giorno?
3: Della siccità.
1: Giovedì o venerdì?
3: Giovedì pomeriggio e poi anche venerdì, l'instabilità sarà anche per venerdì pomeriggio, le temperature nel frattempo crolleranno a 24-25 di massimo, quindi si tornerà a una vita decente.
1: E quando dura tutto ciò?
3: Dura, allora, le piogge giovedì e venerdì, però la rinfrescata direi che pone fine definitivamente a questo periodo di lungo caldo, quindi credo che anche dopo, insomma, non succederà più niente. Si vede sabato e domenica ancora ventilato
1: più,
3: con temperature feste.
1: Vabbè, per tu dici così, ti sei un po' sbilanciato, va bene.
3: Una cosa la voglio dire: ieri sera l'Italia della pallavolo ha perso contro la Turchia.
0: Con onore.
3: Sì, ma con un Velasco che andrebbe cacciato immediatamente dalla nazionale, perché un allenatore che 12-6 toglie l'icono e non la fa rientrare fino al 21-24, io penso che abbia qualche principio di Alzheimer.
0: Un qualcosa ha vinto, però, quello pure. Cioè,
3: ho capito.
0: Può sbagliare una partita, ha vinto un'Olimpiade, ha vinto i mondiali, maschio e femmina.
3: Ha vinto tanto, ma si ha 74 anni e mezzo, cioè a un certo punto renditi anche conto che probabilmente non è più il caso.
1: Ma forse pure che ci sta meglio. Parte pure che non ci sta meglio di lui attualmente.
3: Beh, quello dell'allenatore della Turchia che sembra italiano, gli ha dato scacco matto.
1: Vabbè,
3: quindi
1: vedremo che cosa decideranno.
3: È stato un errore clamoroso.
1: Clamorosissimo.
3: L'Italia avrebbe vinto 3-0.
1: Non si capisce tutto ciò. Va bene, grazie.
0: Aggiorniamo a domani.
1: Noi adesso salutiamo lui e passiamo alla pagina degli auguri. La rubrica è tanti auguri a te per oggi 7 settembre.
0: Che offerta? 7 settembre.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Perché vi ricordiamo che il santo del giorno, secondo la chiesa principale, San Grato di Aosta.
0: Grato.
1: Sì, fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato dal protovescovo di Aosta, firmò la lettera del Concilio Provinciale di Milano, inviata a Papa Leone Magno. Quindi si sa perché, perché gli ricacciarono Magno, che non diceva solo pace, credo. in occasione della soluzione del problema. Ah, ecco, il problema solo, qual era? Te lo ricordi, Gabriele?
0: Le due nature.
1: Le due nature, cioè se era solo spirituale oppure spirituale e umano.
0: Gesù Cristo.
1: Questo è il problema, Gabriele. Alla morte di Eustachio, vescovo di Altogrado, fu chiamato a sostituirlo. Ci sono però altre ipotesi, e cioè sia Grato che Eustachio potrebbero essere stati di origine greca e aver studiato nel Cenobio, no a Cernobio, di Vercelli, ai cui abitanti Sant'Ambrogio inviò una lettera in cui diceva che le chiese di Italia settentrionale si rivolgevano a quel Cenobio per scegliere il proprio...
0: Ah, ma Mondragate, però...
1: Perché è stato fatto santo? Non lo dice qua.
0: So perché San si Grato. Chiamava Grato. Allora... E adesso invece è il momento dell'almanaco, fa stacchi, fa di...
1: Ma forse credo prima fa gli auguri.
0: Ah sì, è vero, beh, facciamoli, hai ragione. 7 settembre, eccolo qua. Tanti auguri, buon compleanno a Patrizia Camaioni, a Chiara Di Teodoro, a Gabriella Magazzeni, a Massimo Di Carlo, a Fabio Mariani, a Mario Orsini, a Luigi Poliandri, a Alessandro Cicoria e Dino Tanzi. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
1: Che devono fare per essere
0: nominati? Vi ricordiamo che per ricevere per gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città o per segnalare qualche errore, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Allora, prima di passare alla pagina che faremo dell'almanacco, e quindi alcuni stacchi facciamo, salumi e formaggi da tigre. Ti intendi di salumi e formaggi?
0: Un esperto.
1: Allora, mortadella, che viene sempre un po'...
0: Io l'ho mangiato.
1: Ingiustamente. Allora, mortadella alla suprema 0,99, va bene? Sì. Poi il prosciutto crudo 1,59 e poi abbiamo il prosciutto arrosto alle erbe 1,69. Poi vari tipi di formaggio. Il formaggio Emmental, ti piace?
0: Sì.
1: L'Erdammer 1,29. Poi lo stracchino nonno Nanni 1,19. E poi abbiamo ancora, abbiamo la Vallelata, la Scamorzona 0,79. Quindi poi c'è il cuore padano, il parmigiano 12,90, va bene, ci siamo. Oh, questi ragazzi sono soltanto alcuni dei prezzi che trovate in offerta fino al 13 settembre da Tigre, due Tigre, Tigre Amico a Colleranesco e Tigre di via Bonpalle a Giuliano Malta. Adesso alcuni stacchi, poi chiudiamo con l'almanacco del giorno a cura di Gentri Aconi che ce l'ha inviato già.
6: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
7: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
8: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
9: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Stavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
3: Bene, torniamo in studio e leggiamo l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Una giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne, World Duchenne Awareness Day. La data richiama il difetto genetico più comune associato alla DMD, una mutazione del gene della distrofina sul cromosoma X. È anche la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu ed è la giornata internazionale della cooperazione del corpo di polizia. L'almanacco nel dettaglio: alle 8.04 la temperatura è di 25 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria a Giulianova ha un indice di 44, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.34, tramonta alle 19.31, il culmine alle 13.02, la durata del giorno è 12 ore e 54 minuti, la luna è sorta alle 1.44, tramonta alle 17.38, la fase lunare è calante, visibile al 31%. Nati oggi: 7 settembre 1791, 235 anni fa, Giuseppe Gioacchino Belli, poeta, fra le sue opere i sonetti romaneschi. 7 settembre 1951, 75 anni fa, Chrissie Hynde, chitarrista e cantante dei Pretenders, poi ascolteremo Don't Get Me Wrong. 75 anni fa, nel 1951, Giuni Russo, cantante, poi ascolteremo Un'estate al mare. I fatti nella storia: 7 settembre del 1911, 115 anni fa, svolta nelle indagini sul furto della Gioconda al Louvre a Parigi, viene arrestato Guglielmo Apollinaire, poeta e animatore dell'avanguardia, sospettato per i suoi legami con un ex collaboratore del museo coinvolto in piccoli furti di statuette. L'arresto scuote il mondo culturale, ma l'inchiesta non trova prove. Apollinaire viene rilasciato e la pista si rivela infondata. La vicenda si chiude due anni dopo. Nel dicembre del 13 il mercante fiorentino Alfredo Geri riceve una proposta anonima: la Gioconda è in Italia. L'autore del furto, Vincenzo Perugia, in bianchino ed ex dipendente del Louvre, viene identificato e arrestato a Firenze. Il dipinto è recuperato integro e rientra a Parigi tra clamore internazionale. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano approva il rinnovo dei regolamenti militari. La norma consente ai soldati di leva l'iscrizione ai partiti politici e l'attività politica solo in licenza, mai in divisa. Si apre alla partecipazione civile dei militari senza intaccare disciplina e neutralità dell'istituzione. 50 anni fa, nel 1976, Italia e Jugoslavia ratificano la nuova linea di confine definita dagli accordi di Osimo. La delimitazione consolida l'assetto postbellico nell'area di Trieste, stabilizza i rapporti bilaterali e chiude una lunga fase di tensioni sul territorio di frontiera. 7 settembre 1986, 40 anni fa, Desmond Tutu assume la guida della Chiesa anglicana sudafricana, primo leader di colore della storia del paese. La nomina rompe la tradizione bianca dell'episcopato, porta l'opposizione morale all'apartheid dentro la struttura ecclesiastica, rafforza il ruolo della Chiesa nel fronte antisegregazione. 7 settembre 2001, 25 anni fa, il Fondo Monetario Internazionale approva aiuti straordinari per 8 miliardi di dollari all'Argentina, travolta da crisi economica profonda. Il governo tenta di evitare il collasso del sistema finanziario, sostiene il peso agganciato al dollaro, cerca liquidità immediata per contenere fuga di capitali e tensioni sociali. Frasi famose, queste sono di Belli: in un so poeta, so uno che ha visto Roma e l'ha voluta raccontare. Ho scritto per i poveri cristiani di Roma che parlano come gli pare e vivono come possono. Le frasi sono di Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioacchino Raimondo Belli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomi, nato il 7 settembre del 1971 a Roma e morto il 21 dicembre 1863 sempre a Roma. È stato un poeta italiano, nei suoi 2279 sonetti romaneschi composti in vernacolo romanesco raccolse la voce del popolo romano del XIX secolo. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Bene, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi torniamo domattina alla solita ora su questo canale, poi invece adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte di Vincenzo di oggi, che sono appunto Giuni Russo con Un'estate al mare e Don't Get Me Wrong dei Pretenders.

0: con questa chiudiamo. Don't get me wrong.
1: Abbiamo
0: auguri da fare, ci sono
1: pure auguri.
0: Vai,
1: c'ho gli auguri da fare. Buongiorno di nuovo, chiudiamo queste. Allora, buon compleanno, Mario Orsini abbiamo fatto, Ettore Vetrano, c'è il professor Ettore Vetrano?
0: Non credo.
1: Buon compleanno a Franco Arboretti, che non c'era sicuro, a Francesco Di Carlo, Mario Orsini sì, Alessia Algeni, poi Roberto Gramaccini, non so di dov'è, però sta qua, Andrea Secone, Fabio Coccia, Emilio Musciano, Luigi Testardi, Mosè Marchionni, Riccardo Nori, Massimo Di Carlo c'era, ed a posto. Auguri a tutti gli altri che abbiamo nominato adesso. Grazie, buona giornata. Ciao ragazzi,
2: vi abbiamo trasmesso
1: 19:30 di sera.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dove sto parlando, per questo non sono io.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley.

1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: stranissimo ballo che faccio con te, ti voglio.
1: Radio G la suonava nel 1980.

0: any money?
1: Radio G e Flashback.

0: Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo.
1: Sono il telegattone.
0: Radio G la suonava nel 1900.

e sono un premio inebriante. Ma Barbara Streisand ed anche Frank Sinatra sono una mia trovata.

di Paul Newman. Se vi piace chiamatemi Oscar. Sono il telegattone, ma è il mio debole più forte di lasciarmi far la corte dal cantante più affermato che con me viene premiato.

0: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Radio G la suonava nel 1981.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
2: C'è il sottocosto.
3: Sottocosto Grandi Marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Radio Giulianova @libero.it.

Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, buon inizio settimana, bentornati su Radio G e bentornati alla programmazione del Musicante. Come sapete, in quest'ora insieme andremo a scoprire tutte le novità musicali di questa settimana e anche di quella che ci siamo lasciati alle spalle, così come abbiamo fatto sabato con un musicante proprio dedicato a tutte le nuove uscite discografiche. Per questo ringraziamo sempre Vincenzo Iaconi, che stila per noi la lista dei grandi successi che iniziano la rotazione radiofonica. Ma come sapete, amiamo sempre partire da un pezzo del passato. Inevitabilmente in questi giorni, non ci siamo mai arrestati, si continua a parlare del tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Tantissimi sono gli artisti che hanno dato il loro contributo anche in musica, fatto sentire la loro voce, fatto rumore su questo tema. Tra questi c'è sicuramente la grande Fiorella Mannoia, che qualche anno fa, 9 anni fa per l'esattezza, lanciò questo pezzo che parlava proprio di questa purtroppo mattanza di fronte alla quale siamo ancora in qualche modo indifesi, ci sono ovviamente gli strumenti, a volte si utilizzano, a volte no, ma comunque vanno sempre ricordati e va fatta maggiore diffusione sull'argomento. Il pezzo si chiama Nessuna conseguenza, Fiorella Mannoia.

0: nessuna conseguenza.
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Damiano David, ex Maneskin, qui su Radio G con Zombie Lady. Parliamo invece di eventi, di presentazioni, perché l'associazione culturale Culturiamo presenta la presentosa Il gioiello dell'amore e della tradizione orafa d'Abruzzo, un simbolo che attraversa il tempo raccontando amore, identità, arte e tradizione abruzzese. L'associazione Culturiamo di Giulia Nova organizza un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla valorizzazione del nostro territorio con la presentazione del libro La presentosa, Il gioiello dell'amore e della tradizione orafa d'Abruzzo di Luca Frangioni. L'evento ci sarà domenica 13 settembre alle ore 18 nella sala Buozzi. A presentare l'incontro saranno Cinzia Mattiucci insieme a Luisa Ferretti. Ad arricchire la serata la partecipazione di Franco Palumbo, ovvero Roppopò il cantastorie, lo storico giornalista Nicolino Farina e il regista del videoclip Stefano Tisi. Sarà un viaggio alla scoperta della presentosa, uno dei simboli più affascinanti d'Abruzzo, un gioiello capace di custodire storie, sentimenti e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Un appuntamento che unisce letteratura, musica, storia e cultura popolare nel segno dell'amore per l'Abruzzo e per il suo straordinario patrimonio. L'evento, organizzato dall'associazione Culturiamo, si svolge con il patrocinio del comune di Giulianova, domenica, quindi 13 settembre, alle ore 18, alla sala Buozzi di Giulianova. E a proposito di questo gioiello, appunto, che ci rappresenta, il sabato dopo ci sarà invece un'altra iniziativa, sempre al Cursa di Giulianova, perché verrà presentato in anteprima nazionale il nuovo cortometraggio ad opera della regista, attrice e doppiatrice Giulianova, Cristiana Esposito. Si chiama appunto La presentosa. Tra i vari attori, insomma, che parteciperanno, che hanno preso parte, insomma, a questo cortometraggio, la protagonista è una grandissima attrice di grande talento ed è una delle attrici più giovani quotate nel panorama nazionale. Si chiama Sara Ciocca, è conosciuta al grande pubblico per la serie Blanca, ma ha recitato anche importanti produzioni cinematografiche come Il ragazzo dai pantaloni rosa, La dea fortuna di Ferdinand Hospetek, La vita accanto, Nina dei lupi, Mimì, Il principe delle tenebre e Il giorno più bello del mondo. Inoltre anche la voce italiana di Riley nel film Inside Out 2, quindi dalla Disney. Lei sarà presente alla proiezione, insomma, dell'anteprima, che ci sarà sabato 19 settembre alle ore 21 al Cursal. Vi ricordiamo che sia sulla pagina della presentosa film che su quella del Comune di Giulianova, ma anche su Radio G, potrete andare, perché è necessario prenotarsi per prendere parte naturalmente alle proiezioni. Sono due giorni di proiezioni, uno quello di sabato 19 settembre alle ore 21, invece domenica 20 ci saranno due orari di programmazione, uno alle 18 alle 18:30, scusatemi, e uno alle 21, quindi la possibilità di poter vedere in anteprima nazionale questo cortometraggio, appunto il secondo cortometraggio di Cristiana Esposito, che ricordiamo è un'attrice, una doppiatrice di origini giuliesi, quindi vive, nata e cresciuta a Giulianova. Quindi è sempre bene sostenere i nostri artisti, i nostri uomini e donne di talento, sicuramente. Al rientro poi parleremo di un'altra bella iniziativa che questa volta si svolgerà da Biocore a Giulianova, dei fratelli Core per l'appunto, che si chiama Prendersi cura di sé, ovvero Il tempo per me. Stamattina abbiamo intervistato tre delle organizzatrici, ovvero Milena, Marzia e Lorella. Ascolteremo poi al rientro dal prossimo pezzo, che è un'altra novità che va ad anticipare l'uscita dell'album Io canto 2. Laura Pausini ha preso e reinterpretato stavolta un pezzo di Raff, si chiama appunto Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.

0: Oasi, c'è il sottocosto.
1: Sottocosto, grandi marche.
0: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo, grana padano DOP a 13,50 € al chilo, formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppi a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Vi abbiamo trasmesso Radio G. Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata.
2: Buongiorno di 7 settembre.
1: Ogni lunedì che comincia il campionato, tristemente, pagina sportiva. Qui abbiamo gli qua, eccoli qua. Prima gli sponsor e poi andiamo con tutto il resto. Sì, bravo, veloce.
3: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulia.

0: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
1: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
2: Prima del via. Rotocalco sportivo.
3: Che prima del via è un programma che va in onda per la precisione il venerdì, mentre stasera esordisce di sera con ospiti in studio, ma non giocatori tifosi, quindi per la parola al popolo stasera, ore 20:30, prima puntata, grazie.
4: Allora, centro. Arriviamo sulle pagine.
3: Dobbiamo andare sulle. È stato esonerato l'allenatore della Fiorentina.
4: Grosso.
3: Sì. Allora, primi risultati, troviamo la squadra. Sprega tanto dopo.
4: Eh?
3: Dove sprega tanto?
4: Non lo so, dove sta le fanno prima?
3: Finale, no, nel finale sta messa. Non so, non me lo ricordo. Con calma, scusate.
4: Beh, prima di campionato.
3: Forse prima di tutti sta? Sta? Qualche parte, sì? Qua siamo alla serie B. Eccoli. Almeno credo, no? Ma un po' di risultati ci sono,
4: ma sì, ma non c'è la serie D.
3: Nazionali sono.
4: Sì, non c'è la serie D. Allora, mamma mia.
3: E in qualche parte sarà. Vabbè, comunque li conosciamo, però sai, è meglio fare una.
4: Un recap, capito? Come si dice.
3: Vabbè, poi ci vediamo, intanto non perdiamo tempo, vediamo i titoli e poi entriamo anche in
4: interviste. Allora, Lanciano, partita opaca, il Foligno la spunta in casa.
3: E le fuori bisogna sapere che è successo.
4: I frentani appaiono pochi incisivi, pagando lo scotto della categoria superiore. Tiberi e della Spoletina rispondono a Chieremateng, traversa di Verna nel finale.
3: Basta che si rotti.
4: Pierantoni, adesso bisogna parlare poco e lavorare tanto.
3: Moscone pare, dai su.
4: La Sant'Egidiese fa la voce grossa a Montecchio.
3: Che segnato? Vediamo, poi c'è pure la formazione.
4: Allora, hanno segnato.
3: Portiere Iovino, no, non c'è più.
4: Non c'è più.
3: Eccellente, no, sta a spasso, non c'è squadra.
4: Bene, Mariani e Osepi sul rigore, poi Scimia.
3: Scimia, quello che avevamo noi che abbiamo dato via all'Aquila, che l'Aquila mo l'ha dato alla Sant'Egidiese, si è segnato.
4: Sì.
3: Vabbè.
4: E vabbè, questo è quando sono gli esili.
3: No, ma anche il Teramo oltre a noi. E l'Aquila. Il Teramo vola all'esordio, triste contro la Maceratese. Il diavolo si prende la scena, Pavone, Carpani e Touré piegano i marchigiani. Pomante applaude, finalmente senza giri, vittoria meritata. Il tecnico analizza la sfida, nel secondo tempo la squadra è uscita molto bene. Invece l'Ancona, c'è la dichiarazione dell'allenatore che dice: non meritavamo un passivo così pesante. Notaresco, KO tra i veleni, l'Ancona passa in extremis, i rossoblù cadono al 97esimo con loro delle favorite dopo i 6 minuti di recupero e sull'1-1 i palloni casi recriminano anche per il vantaggio, quindi passare il vantaggio era annullato e faccio l'angolo alla ragazza qua, fatti 6 minuti di recupero e in quei 6 minuti hanno segnato. Ma Zocchetti amaro è una vera beffa, però così è successo questo. E capite, il notaresco si è derubato, dice.
4: L'Aquila?
3: L'Aquila da qualche parte starà. Forse che sta prima di tutti. Eccola qua. L'Aquila fa festa ancora con Magnani. Poi qua. I rossoblù da subito in superiorità numerica sbloccano la gara stregata dal al 15 al termine. Il Termoli è affondato dall'ex che è appunto Magnani, evidentemente. Chi era l'allenatore del Termoli? Che non lo sappiamo, perché c'era da l'anno scorso, cioè Esposito.
4: Tale Esposito.
3: Tale Esposito, cognome rarissimo. Oh, il tecnico Andreucci ha detto: restiamo con i piedi per terra, bravi ragazzi, ma bisogna lavorare tanto. Sto lavoro fate, non è che fate i meccanici, quindi fate, dovete fare il lavoro.
4: Vogliamo sentire le interviste, direttore?
3: Sì, perché Giannova, sapete, ha perso 2-1, e quindi l'avete visto la partita, la sapete, la conoscete, ne approfondiamo stasera sui commenti, potete farli anche voi i commenti adesso, cari ascoltatori, mentre passate i messaggi, invece di solo buongiorno, se è possibile. Pergolizzi insieme a Esposito e poi l'allenatore Giulio Dori.
4: Allora,
3: Pergolizzi c'è Esposito.
4: Sì.
3: La domanda, non ci sentono le domande? Le risposte sì. Sente niente, ha solo questo problema. Almeno facciamo sentire le domande nostre, vabbè?
5: Io ritengo che comunque il centrocampo anche loro non avevano un giocatore con delle attitudini e la sofferenza che stiamo avendo a centrocampo a livello chiaro, arriviamo secondi, certe volte sulle seconde palle, ma non è un fattore di solo il centrocampo. È una squadra che probabilmente risente e ha la pesantezza mentale di fare un campionato importante, perché anche oggi non si possono commettere quegli errori, perché poi se andiamo a vedere la partita sia nel primo che nel secondo, non si può regalare, non si possono regalare due gol del genere. Possiamo dire tutto, possiamo dire che è una squadra che deve crescere, possiamo dire che andiamo piano, possiamo dire qualsiasi cosa, però non si possono commettere quei due errori, perché sono due errori che assolutamente non esistono. Non è la prima volta, è successo anche in Coppa Italia, è successo anche in amichevole, quindi se vogliamo venire fuori da questa situazione, non dobbiamo dimenticarci che siamo alla prima giornata, quindi c'è tutto il tempo, io credo che c'è tutto il tempo per poter rimettersi in carreggiata, però dobbiamo, ecco, evitare degli errori personali singoli di cose troppo scontate, non va bene. Quello è poi il centrocampo, la difesa, se andiamo a vedere poi alla fine si commettono gli errori, però se li commetti per una lettura sbagliata va bene, se li commetti per un errore personale, perché sbagli uno stop, sbagli una questione tecnica, credo che sia quello, non ci possiamo fare nulla. È sicuramente una situazione che succede, ce ne dispiace, ma ce ne stanno succedendo così tante che comunque non devono succedere.
6: Mister, abbiamo visto che nel corso della partita ha cambiato più volte lo schieramento tattico, partita a 3, poi a 4, poi è tornato a 3. E quanto c'è di merito del Fosso Brone in questo, perché dovrà magari prendere le misure dell'avversario, e quanto invece questa squadra squadra deve ancora trovare un'identità.
5: No, è perché questa squadra comunque è come quando una coperta non riesce a trovare, ecco, la sistemazione giusta. È una questione più di identità, una questione più di trovare quell'equilibrio all'interno della partita, e forse noi in questo momento ci sta mancando quell'equilibrio. Siamo troppo offensivi e lasciamo qualcosa dietro, invece, o siamo troppo difensivi e non riusciamo, ecco, a venire fuori a palleggiare per andare a fare gol. Quindi è una questione proprio in questo momento di equilibrio sul campo. È normale che non possiamo essere questi, assolutamente, perché sennò avremmo sbagliato tutto. Io credo che non abbiamo sbagliato tutto, è solamente un momento. Dai problemi devi trovare le soluzioni. Io sono il primo artefice che deve trovare le soluzioni, lavorare e cercare di venire fuori da una situazione che è iniziata non bene, perché la verità è quella, ma ci sono ancora 34-35, io devo guardare per forza alle 34, alle 35 partite, non posso guardare alla seconda, alla terza, alla quarta. Poi è la vita dell'allenatore, però purtroppo, ecco, io devo valutare partita dopo partita e cercare, ecco, di rimediare agli errori e cercare di far crescere questa squadra.
6: Anche per esempio la posizione dei quinti, no? Nel momento in cui avete giocato a 5, però sono stati poi sfruttati poco.
5: Diciamo che a sinistra non l'abbiamo mai sfruttato, a destra a Bagnale credo, come le altre partite, è sempre stato uno dei migliori. E nel fare la partita, comunque, quelle due tre azioni anche nel secondo tempo l'abbiamo avute per poter far gol. Il problema è che poi abbiamo preso un gol che non sta né in cielo né in terra, e quello non esiste. Quindi diamo anche diamo tutti i meriti agli avversari, però forse qualche demerito in questo momento, a parte che l'allenatore ha sempre le sue colpe, io ho detto, mi metto sempre davanti a te, però qualche demerito in qualche lettura, in qualche situazione c'è da parte nostra, e quello non lo puoi rimediare. Dobbiamo stare un po' più sul pezzo, perché possiamo essere forti o meno forti, ma sicuramente siamo una squadra esperta, non può commettere questi errori, assolutamente.
7: Mister, una squadra esperta può arrivare sempre secondo il pallone?
5: Assolutamente sì, questo è una, è giusto, è una visione giusta. Noi ci sta mancando questa, che abbiamo una lettura, o è la lettura sbagliata o arriviamo secondi, però ci può essere anche che comunque come caratteristiche abbiamo più giocatori che comunque sono abituati ad andare ad attaccare la porta più che a fare intensità in mezzo al campo. Però il gioco del calcio è fatto di due fasi, quindi se riusciamo, ecco, a migliorarci sotto l'aspetto anche difensivo, possiamo fare bene. Ripeto, non vi nascondo una cosa, io questa settimana ho visto degli allenamenti che assolutamente di livello alto. Poi succede questo.
7: Un fatto psicologico, lei all'inizio ha detto che questa squadra potrebbe avere molta pressione per il fatto di dover scendere un campionato.
5: Non so se è un fattore, io l'ho detto ai ragazzi ieri. Ho detto,
7: però il giocatore esperto non deve avere questa pressione, cioè non la deve la pressione.
5: Siamo fatti tutti di carne e ossa. Purtroppo ognuno di noi recepisce, o soprattutto ha l'atteggiamento in quel momento, il suo stato d'animo. Non possiamo entrare nella testa del calciatore, possiamo solamente dargli delle informazioni e comunque che lui poi deve mettere in atto in campo, però poi l'atteggiamento o come affronta la partita il giocatore, quella è una situazione. Ripeto, io è una squadra che l'ho sempre detto, è stata costruita con un criterio, è stata costruita perché questi giocatori io ci credo e ci ho sempre creduto. Certo, venite oggi, ieri, è normale che c'è un po' di delusione, però da parte mia c'è una consapevolezza, una fiducia incredibile. Poi è normale, può essere che l'allenatore possa far bene, possa far male, ci mancherebbe, però io ho sempre avuto fiducia e continuo ad averla. Dobbiamo solo migliorare e soprattutto non fare degli errori che non vanno fatti. L'atteggiamento di Fossombrone è quello giusto, è quello anche dell'Aquila, una squadra che viene con il risultato, che meno e tutto, ma noi l'abbiamo anche, diciamo, non, alla pari l'abbiamo fatto, perché è venuta fuori anche una discreta partita sotto quell'aspetto. Però quando succede alla pari che poi sbagli e fai un errore, qualsiasi...
7: Si demoralizza subito.
5: Non è che
7: si fa l'errore.
5: Ho capito. Da un lato uno si demoralizza, però ripeto, è una squadra esperta, una squadra che non può fare questi errori. Capisco che c'è caldo, capisco che siamo per tutti. Io ho sempre detto che non troverò mai, troverò scuse, alibi assolutamente. Responsabilità principale, io credo che l'allenatore ha costruito questa squadra, ha scelto questi giocatori e io spero di farli rendere al massimo. Se questo non dovesse succedere, nessuno ha la bacchetta magica. Me ne dispiacerei tantissimo perché ci tengo a questa società, a questa piazza, quindi per me il primo dovere, ma soprattutto obiettivo, è quello di fare il meglio possibile. Però...
3: Ma noi un terzino destro ce l'abbiamo.
5: Terzino destro? Ce l'abbiamo addirittura il terzino destro.
3: Avrebbe messo tanto che almeno giocare terzini con il discorso,
5: però c'entrava. No, no, no. Allora, questa è una squadra. Allora, l'anno scorso ci lamentavamo perché giocavamo a 3, non giocavamo a 4. Quest'anno ci lamentiamo perché giochiamo a 4 e perché giochiamo a 3. Purtroppo avete ragione in questo momento perché non hanno dei risultati, ma questa è una squadra che si deve adattare a giocare a 3 come gioca a 4. Poi sono i risultati che rendono tutto più bello. È normale che in questo momento, giocando a 4, giocando a terzi... Poi il calcio non è fatto che ci sono 4 giocatori messi là, ci sono delle caratteristiche, c'è una partita letta dove Menna, per dirti, un difensore rimane più bloccato, dall'altra parte Giorgetti dovrebbe spingere di più, c'è Abbagnale dal lato destro e quindi diventa sempre una squadra che gioca a 3-5, è la stessa cosa, quindi non sono concetti che noi possiamo...
6: Quanti margini di crescita ha questa squadra?
5: Ne avevo tanti, ne avevo tanti. Perché adesso sotto l'aspetto, se non migliora sotto questo aspetto, dobbiamo avere un pizzico di fortuna, un po' di malizia, un po' di più forse, un po' di concentrazione, ma soprattutto io credo che sia un fattore. Non è facile giocare a Giulia Nova, però ripeto, questa è una squadra che c'ha dei giocatori che comunque sono abituati a giocare in certe piazze, hanno bisogno solo di fiducia, hanno bisogno solo di qualche risultato anche giocando male positivo. L'anno scorso per noi è stato importante quando sono subentrato, a parte all'inizio dei pareggi, però poi quando pur giocando male, vincendo, abbiamo dato continuità, si trova entusiasmo e poi le cose vengono da sole. In questo momento è come se ci fosse un freno a mano tirato e cerchiamo, ecco, di portarlo via questo problema.
6: Grazie,
5: grazie a tutti.
6: Sì, no.
3: Abbiamo sentito urla, grido negli spogliatoi,
8: eravate qui? No, no, era il fossombrone che stava esultando. No,
3: tutto per radio è Mirko Esposito.
8: Forse un brone che però la prima cosa che penso è che loro hanno fatto una grossa partita, noi un po' meno. Loro arrivavano sempre prima su tutti i palloni, noi abbiamo dato per certi versi la sensazione di non esserci fisicamente, quindi io quello che penso, dobbiamo farci un bagno di umiltà tutti, perché non ci possiamo permettere questi tipi di prestazioni per questa gente, che comunque anche oggi lo stadio era pieno, quindi è chiaro che io sono abituato a affrontare sempre le cose di petto a testa alta, però l'ho già detto ai ragazzi, bisogna correre veloce perché il campionato non ti aspetta e quindi già da martedì guardare, già a pensare a Senigallia. Oggi prendiamo questa lezione perché comunque il Fossombrone ha meritato, quindi non c'è nulla da recriminare. È chiaro che quando magari regali distanza e doppie palle le prendono loro e arrivano sempre loro, fai fatica.
3: Quindi ce lo spieghi tu questo centrocampo del 2-9 visto che ci giochi?
8: No, oggi abbiamo giocato io, Cosimo e Michael, chiaramente loro si difendevano molto bassi, quindi non c'era spazio per giocare tra le linee. Cercavamo questa superiorità con i centrali e dovevamo secondo me un pochetto entrare di più con la palla per poi fare da sponda e riandare dall'altra parte, però loro si sono difesi bene, cioè, c'è da dire la verità, quando bisogna essere obiettivi nella vita bisogna dire che oggi non abbiamo meritato nulla, quindi la sconfitta è giusta.
9: È la prima volta che viene sostituito?
8: La prima volta che vengo sostituito, sì, però in panchina comunque la rosa è una rosa importante, c'era Viero, c'era Cancemi che sono due giocatori importanti.
9: Come sei avviato a giocare terzino?
8: Ma io ti ripeto, tu lo sai, sono una persona che si mette a disposizione in primis dei miei compagni, se il mister dovesse schierarmi lì sono il primo. Io per questa squadra do tutto me stesso. È chiaro che oggi, ti ripeto, c'è da chiedere scusa, andare a casa, resettare tutto, non prendersi la negatività, perché la negatività ti porta in un bivio che poi a Giulianova non è facile. Io ho sempre detto ai ragazzi che comunque questa è una piazza calda, una piazza dove pretende, ma è giusto che sia così, perché se vuoi fare il calciatore in questo tipo di piazze devi avere anche la personalità per affrontarli, i momenti belli e i momenti brutti. Sicuramente quando ci sono queste batoste, l'unica cosa, l'unica medicina che conosco è il lavoro. Io ci sono passato, è chiaro che bisogna avere, ti ripeto, la personalità nell'affrontarla, nel volere la palla, nel cercare una giocata, nel prendersi le responsabilità. Io penso che questa squadra abbia la personalità per prendersi queste responsabilità, però è chiaro che durante la settimana se fai due corse ne fai tre. Devi correre di più, devi avere un atteggiamento diverso, devi essere malizioso, devi essere più cattivo. Oggi loro sembravano loro in casa e noi in trasferta, questa è la verità. Quindi ti ripeto, siamo all'inizio, ci prendiamo questa batosta, però sono consapevole e convinto che questa squadra già da Senigallia dirà la sua. Sì, ma io penso che questa squadra sia stata costruita bene, cioè nel senso ci sono sempre stati giocatori che hanno lottato per vertici, hanno vinto campionati. Io quello che vorrei non fissarmi solo su oggi. È chiaro che siamo abituati a guardare il risultato in breve termine, però io sono sempre abituato al percorso. Il percorso, io so che percorso voglio fare, so che percorso voglio fare insieme a questa squadra e a questa società.
3: Risposto, adesso andiamo a ascoltare l'allenatore del Fossombrone, Giulio Dori.
10: Buonasera.

0: Sì, io penso adesso senza modestia che la squadra ha tenuto benissimo il campo per tutti i 95 minuti, non era facile su un campo del genere, un ambiente del genere, sapevamo benissimo che Giulianova e questo stadio, insomma, per qualcuno, no, può pesare un attimino un po' di più il pallone. Invece la squadra ha mostrato anche su quell'aspetto della mentalità, su quell'aspetto della personalità, ottime cose. Io penso che nell'arco dei 90 minuti la squadra abbia sinceramente meritato questa vittoria, no? Per il fatto stesso abbiamo preso due pali, insomma, abbiamo benissimo, ripeto, il campo e fondamentalmente, ecco, diventava il Giulianova pericoloso sulle palle inattive, eventualmente su queste seconde palle, queste palle cadute dentro l'area, e a parte il tiro di Abbagnale nel secondo tempo dove stanno dando intervento del nostro portiere, altre cose sinceramente pericolose del Giulianova non me ne ricordo, e questo sta a dimostrare che la squadra sinceramente, la mia squadra ha fatto ottime cose, sia sulla fase difensiva che offensiva, insomma, perché tenere a bada giocatori importanti come Arras, Ciabuschi, lo stesso Martiniello, insomma, è una squadra importante. Sì, logicamente sapevamo, no, che l'inizio del secondo tempo il Giulianova avrebbe premuto con maggiore pressione per portare a casa i 3 punti. Sotto quella curva capisco che non è facile, parlo per esperienza personale, però ecco, ripeto quello che ho detto prima, la squadra ha dimostrato anche personalità sotto questo punto di vista, ci ha avuto un ottimo appoggio sia all'inizio della partita sia all'inizio del secondo tempo, e poi mano a mano ha preso in gestione la partita e metà del secondo tempo a centrocampo la squadra ha fatto veramente bene, dove abbiamo gestito veramente in questo caso, no, la palla e la partita di conseguenza. No, perché la squadra, sì, sicuramente, ma la squadra in quel momento stava facendo molto bene, perciò andare a toccare qualcosa in quel momento dove la squadra sta facendo bene è sempre rischioso, no? Tante volte in determinate situazioni per apportare qualcosa di meglio si va a peggiorare, invece ecco, abbiamo fatto i cambi secondo me nel momento giusto, un plauso ai ragazzi che sono subentrati, che sono entrati benissimo, ripeto non era facile, stesso cosa vale per Dondo, ragazzo del 2007 che è entrato in partita in corso su un momento della partita molto molto delicato, no? E nulla, dai, è una bella soddisfazione che giocavamo una difesa praticamente tolto in Brioli e Fabbri, una difesa Andri con Galeotti, Rodondo e Ronchetti, perciò ecco, questa è un'ulteriore soddisfazione per il sottoscritto, per la squadra e per la società, insomma, per il tifoso. Roganti ha una frattura scomposta del setto nasale, adesso dovrà andare in ospedale giusto per riassettarlo, insomma, a sto naso, e vabbè, sono cose che capitano, insomma, dai, niente di più grave di quello che sia, insomma. Sì, mi ricordo. Sì. Sì, certo, me la ricordo benissimo. Ho trovato due grosse squadre, sia l'anno scorso sia che quest'anno. Forse è cambiato qualcosina per quanto riguarda noi, però ho trovato Giulianova forte perché per quanto mi riguarda, insomma, squadra, ripeto, che c'ha giocatori importanti, faccio 3-4 nomi, ma non voglio essere, insomma, denigratore per gli altri che, no, che non menziono, ma squadra con Esposito, Ciabuschi, Arras, Martiniello, Tavkar, in mezzo al campo, insomma, giocatori importanti, perciò l'anno scorso era un'ottima squadra e quest'anno ho ritrovato un'altra ottima squadra. Io penso che più per demeriti del Giulianova oggi si può parlare un pochettino per meriti dello stesso Possidone, ripeto, senza presunzione, no? Abbiamo fatto secondo il mio punto di vista un'ottima gara. Posto così? Perfetto, grazie a voi, buonasera.
1: Questo era l'allenatore del Forsempronese. Allora, andiamo avanti con lo sport, direttore,
2: Sì,
1: che vuoi fare?
2: sul
1: Dimmi.
2: porto di avanti, vediamo l'eccellente veloce. Eccellenza veloce.
1: Avezzano frena nell'esordio, solo 1-1 col Montesilvano, al vantaggio ospite di Pardo risponde Blanco, espulso il tecnico Pagliarini. Poi Provasto cinica a Montorio, decide Sanchez.
2: Provasto allenato, ricordiamo, da
1: Piccioni.
2: Piccioni. Il Chieti battuto in casa all'esordio, Vagnoni diserta il dopogara, perché polemico già? Tecnico furioso, non si può giocare senza punte. Uè! Non c'è neanche un attaccante.
1: Gianmarioli dice sarà multato. Quindi beh.
2: Poi abbiamo tripletta di Puertas, la Rosetana KO, come le solite, San Salvo vince col gol di Squadrone, una squadra così gigantesca, vince dove? Col Cupello, e poi Francavilla, mani vuote, magia di Gobbo Carrer per la Torrese, che è allenata da Del Grosso. Qua, folgore esagerata, triste al Ponte Vomano, la Delfino Curi, bene, allenata da Remigio. A proposito, Remigio... L'Ovidiana che fa? Sta scordate Remigio, sbaglio, ricordiamo oggi. L'Ovidiana sbanca 3 reti alla Bagica Lupo. Dov'è che Basto ci sta a Finizio? Non lo vogliamo rivedere un attimo la formazione. Poi vediamo anche il proprio dell'Avezzano, perché c'è qualche ex nostro. Stava qua. Stava Basto?
1: Non lo so.
2: Finizio, eccolo qua. E poi abbiamo la formazione dell'Avezzano, un attimo, perché c'è qualche ex o un ex almeno. Non si può ingigandire? No, non si può. Allora, Morigi, eccolo il portiere Morigi, buttato da tutte le parti, però parla sempre ovunque va. Morigi, muratore, no? Fernando Messieri, una Carnevale, niente, non c'è.
1: E perché Carbonelli.
2: C'è... Eccolo qua, Carbonelli, certo, Carbonelli. Perfetto. Stanno un po' tutti qua un po' là. Va bene, allora a posto, andiamo, possiamo andare avanti adesso noi, perché dobbiamo vedere il basket, se è successo qualcosa.
1: Betracca carica Roseto, ripagheremo la piazza. L'ala della Liofil che mi guida la linea verde, giovani responsabili e affamati. Mercoledì la gara a penne contro la Luis Roma. Dimmi.
2: Un attimo qua, perché blitz Nereto a Mutignano, manita casolana. Ricordiamo che questa è ancora la Coppa Italia, che Nereto giocherà le sue partite casalinghe al Castrum, mentre la Sant'Igiese domenica, se non venite a Senigallia, perché il Senigallia non ha accettato l'anticipo, che secondo noi con molto ritardo, quello è già deciso, vero? E poter andare al Fadini, sul campo del Fadini, che ospita volentieri tante partite, per vedere la partita della Sant'Egidiese, perché non abbiamo il prossimo turno, non ce l'abbiamo da qualche parte per sapere con chi gioca.
1: Pronto?
2: Vabbè, quindi questa era la situazione. Abbiamo voluto vedere i risultati, vabbè, li abbiamo visti.
1: Va bene,
2: se c'è
1: perfetto,
2: da qualche
1: grazie.
2: Parte il prossimo turno, vabbè. Tanto lo si può vedere, tanto poi ci stampiamo il calendario, perché se non lo troviamo lo faremo. Che è successo?
1: Camillo ti ha mandato tutti gli articoli delle Marche.
2: Sì, va bene.
1: Allora,
2: qualche stacco e poi vai a fumare la sigaretta.
1: Sì.
2: E poi devo cambiare. Veloce vai ragazzi.
1: Prego.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
2: Che ci manda Camillo dalle Marche, il grande ex vigile Camillo, per commentare cosa dicono di noi. E infatti eccolo qua, Alfadini è un successo, si parla del Fossombrone, e poi i giocatori espugnano il difficilissimo campo di Giulianova e festa contro un avversario ostico arrivano 3 punti d'oro per la classifica. Questo è quello che dice il Resto del Carlino per quanto riguarda la partita del Giulianova, grazie appunto agli articoli che in tempo reale ci invia Camillo. E infatti fa poi che Montecchio, che peccato, si impone la Sant'Egidiese, la squadra abruzzese che fa la partita, quindi ha giocato meglio, mostrando intensità e più muscoli ai padroni di casa. Quindi è andata male e la sconfitta e la vittoria in trasferta. Poi lo Sporting Trestina, travolta da 5 reti del Senigallia, eccolo qua, 5 a 2. Un passo in vantaggio sbanda, subisce la rimonta dei locali, ma nella ripresa la Vigor si scatena e travolge il Trestina con un gol, vabbè, i gol che fa, stupisce tutti facendo sorridere al primo minuto il giovane veneto scuola Bologna Alessandro Zontis, che era appena arrivato. Vabbè, comunque ricordiamo, aveva pareggiato la Trestina, poi nel secondo tempo si è scatenato il Senigallia con i suoi gol, e quindi per la Trestina non c'è stato niente da fare. Si chiama Trestina, per la verità Trestina si chiama, ci hanno corretto ieri, c'è una squadra, una città che si chiama Trestina, si trova nelle Marche, eccola qua. Vediamo se troviamo qualcosa della Recanatese, se ce l'ha mandato, se qui è tutto Macerata, ma c'è questo Trestina, abbiamo visto, vediamo qua, sto guardando insieme a voi, Fadini un successo, l'abbiamo visto, questo è quello che riguarda il Fossombrone. Cercavamo qualche altra squadra, gara complessa, ci abbiamo creduto, mister Maurizi, primo tempo eccellente. E questo è appunto il commento della vittoria dell'Ancona, eccola qua, la vittoria dell'Ancona sul campo del Notaresco. Invece, come avete sentito, a livello di Notaresco ci sono molte polemiche per un gol annullato e per il gol della vittoria che è arrivato dopo 6 minuti di recupero.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose.

0: telefono 085 800 6430. Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Andiamo avanti, ma salutiamo prima i nostri ascoltatori, perché a quest'ora lo facciamo prima che se ne vanno al mare, che ancora un paio di giorni poi cambia, sentiremo pure Casalena,
2: poi sentiremo anche
1: in
2: Casalena, certo.
1: Intanto credo vi anticipo che la trasmissione di sera la anticipiamo alle 19.30 per allora, motivi tecnici, poi vi spieghiamo. 19.30 di sera, 19 che sempre sera è, anche se l'altro comincia. Allora, salutiamo.
2: Buongiorno e buon lavoro a Gaetano Palini, a Luigi Anni, a Sandro Vagnoni, grazie per il caffè Sandro. A Loriana Ciccio mi ha offerto il caffè di mattina senza dirmi niente, poi sono andato a pagare, non mi ha pagato Sandro, grazie.
1: Bravo.
2: Loriana Ciccioni, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno. Rita Piccioni, buongiorno e buona settimana. Sandro Vagnoni, abbiamo detto buongiorno e buona settimana a tutti. E poi abbiamo Valentina Campeti, buongiorno. Il campionato temo in un déjà vu, dice Valentina. E voi sapete come la penso, speriamo bene. Paolo Cicconi, buongiorno. Silvano Gian Vittorio, buongiorno e buona giornata. E Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Direttore Gabriele,
1: avete fatto vedere che avete dato un contributo al dibattito sul calcio. Vabbè.
2: Allora andiamo a vedere notizie teramane,
1: sì,
2: direttamente
1: teramane.
2: Siamo ancora a Cernobbio, vediamo. Teramo, ecco qua, il caso di Silvi, prima udienza ottobre, ricominciamo, non dicevo pure questo, omicidio davanti al nightclub, processo bis in corte d'appello, poi cade con la moto da enduro, 18enne ferito a Penna Sant'Andrea, il ragazzo è stato soccorso in elicottero. Ancora abbiamo ambiente, i dati della Teramo, il caro carburante pesa sui rifiuti, in aumento i costi di smaltimento, la raccolta differenziata supera l'80%, i teramani selezionano meglio e la Tari scende dell'1%. Il PD non può dare lezioni sulla sicurezza, siamo ancora a Teramo. Corona, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, contro i manifesti dei democratici. Il governo dà risorse, ma l'amministrazione fa poco o nulla.
1: Che c'è scritto qua al manifesto?
2: Città meno sicure. È ora di chiedere conto a Meloni e Marsiglio.
1: Intanto con le parco sono soldati cinghiali.
2: I residenti di nuovo alle prese con l'incursione negli orti, lungo le strade e nei parchi. Prodotti del territorio, formaggio fritto e musica via alla sagra di Torricella. E poi siamo sul Gran Sasso, Predilettivo e Prato Selva, bandi per gli impianti, si ricomincia perché si è chiuso, i sindaci, la separazione è la strada giusta. Accolta positivamente l'idea della GST per la gestione e vendita delle strutture delle stazioni sciistiche. I liquidatori della provincia procedono ora con la votazione dei beni, poi si passerà alle proposte.
1: Siamo da capo, insomma.
2: Esatto. Giulianova, ubriaco sulla bici elettrica, denunciato. Il 39enne è stato fermato dai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare.
1: Il 39enne è stato fermato dai carabinieri mentre andava contromano sul lungomare.
2: Il cammino letterario italiano ha fatto tappa a Teramo nella sede dell'associazione Liberementi, autori e libri a confronto.
1: Molto bene, andiamo avanti.
2: Giulianova, la pianificazione, nuovo scontro sull'urbanistica, commissione mai convocata. Cittadino governante torna a lanciare accuse sul perimetro del territorio e sul nuovo piano. Manca la partecipazione.

0: partecipazione sull'elaborazione di strumenti che riguardano tutti i cittadini.
1: Allora ricordiamo che è stato intanto aperto, ho visto con attenzione che i quelli lampeggianti per indicare che ci sono le strisce pedonali non stanno soltanto davanti alla palestra, ma anche davanti all'uscita e entrata della scuola al bivio Bellocchio, dove non sono successi mai incidenti, non so se è proprio perché ci stanno quelli, però là invece là dove non ci sono incidenti in continuazione non sono stati in grado di mettere nemmeno due segnali luminosi per dire che ci sono le strisce pedonali. Tu dimmi come può essere, come si può fare una cosa simile?
0: Assolutamente.
1: È la serie che teniamo, chi votate, che là messi male, eh? Vai avanti, va.
0: Martinsicuro, stazione
1: a 360. No.
0: Martinsicuro, stazione senza collegamenti, gruppo consigliare DEM, non ci sono mezzi per il centro. I turisti che arrivano in treno lasciati a piedi.
1: Intanto arrivano in treno e dall'11 se l'ha fatto fermare un altro, invece qua il 14 settembre se ne va anche l'altro frecciarossa estivo. Anche qua non abbiamo portato niente, va bene.
0: Giulia Nova, Kursal si proietta la Presentosa.
1: A proposito di Kursal, che domande sorge spontanea?
0: Il teatro?
1: Vai.
0: Sta a fare il tempo.
1: Ne ho pausato.
0: Vai. Si sente male in mare, 68enne salvato. Silvi, l'uomo si è accasciato a pochi metri dalla riva, soccorso con un lungo massaggio cardiaco e ricoverato al Mazzini. Riparte la scuola, problemi obiettivi, rientro con temperature record, aule calde, servono interventi. Le presidi del Milli di Teramo, dello scientifico di Giulianova, problema già durante la maturità. Nuovi percorsi attivati negli istituti, la dirigente del Dipoppa, spese aumentate negli alberghieri. Piani di lottizzazione slittano, i tempi, Roseto scattano alcune prescrizioni della conferenza dei servizi per l'ultimo lotto di Viale Marcasca.
1: Mi fa la cacca.
0: No. Pescara, lavori in via del Santuario di Vieti fino a domenica, oggi e domani in campo le squadre dell'ACA dalla rotatoria fino a via Maestri del Lavoro. Poi via al progetto antifrane ai colli, quasi 3 milioni e mezzo per sistemare a strada Fonte Borrea e Colle del Telegrafo. Poi ancora Chieti, zia e nipote morti, al vaglio le telecamere, San Salvo, la perizia cinematica ricostruirà lo schianto. Omicidio stradale, bloccata dai carabinieri, causò un incidente mortale, evade dagli arresti domiciliari e guida zig zag, va in carcere. Ancora all'Aquila le note del grande jazz risuonano in memoria delle vittime del 2009. Poi tre motociclisti a terra, grave, un quarantenne, domenica di incidenti sulle strade della Valle Subequana. Ancora abbiamo la mostra di Venezia, facciamo un piccolo inciso, l'altro italiano in gara, l'opera di Pallaoro scritta da Bertolucci. E abbiamo terminato, poi comincia lo sport.
1: Sì, e quindi andiamo sul Messaggero.
0: Prima
1: pagina, brucia ancora il Morrone, 750 ettari divorati, droni al lavoro. Poi benzina, solo due distributori la vendono a meno di 2 euro. Questo è un'inchiesta.
0: Viaggio nel Teramano.
1: Canestrelli. Chi era costui? Donna picchiata per 8 anni, si fa coraggio dopo 8 anni e chiama il 112 all'Aquila. È successo, la giovane maltrattata dal marito davanti ai figli, ma no, non è tanto, questi sono gli 8 anni che ha subito. Poi musica tecnico e corteo con i cavalli per il saluto purtroppo della comunità a Maria, la ragazza è stata uccisa in Svizzera. A Chieti, finto bancario ruba 4.000 euro, condannato. All'Aquila, case popolari di San Gregorio così cambieranno grazie ai lavori di riqualificazione. E a Tagliacozzo, dal nido alla palestra, ecco le opere da 3,7 milioni.
0: Soppalco, la tradizione e la corsa degli zingari, arriva il saluto del ministro Crosetto.
1: Ma c'era sta qua, non ho capito perché il ministro dell'interno,
0: no, Crosetto della difesa,
1: perché c'è paura degli zingari, come funziona
0: la corsa,
1: va.
0: Poi vabbè,
1: Vignolo, L'Aquila, Teramo e Sande, K.O. le altre tre. Sì, è vero.
0: Pescara, pareggio d'applausi, 0-0 con Ravenna. Allora, addio a Maria Spinelli, feretro trainato dai cavalli, musica tecno e fumogeni. Poi ancora all'Aquila, mio marito mi picchia, la donna chiama il 112 e salva anche i suoi bimbi.
1: Dopo 8 anni,
0: schiacciato dal crollo di un muro è spostato, sanzione per l'azienda.
1: Giustamente, il muro l'avete spostato secondo me.
0: Case popolari di San Gregorio, al via i lavori di riqualificazione. Tagliacozzo, opere per 3,7 milioni, campus scolastico, palestra e nido.
1: Il Morrone torna a bruciare, l'emergenza non è finita. Casa del Bosco non ce l'abbiamo?
0: Non ce l'abbiamo.
1: Non ci arriviamo a chiedere.
0: Bambino di 3 anni cade dai gradini, il condominio dovrà pagare i danni.
1: Cremona, ecco qua.
0: Truffa, finto bancario, ruba ad un ingegnere 4.000 euro, condannato. Il 39enne ha ricevuto una chiamata dalla presunta banca per l'attivazione di una carta di debito che stava aspettando.
1: Oh, Lanciano rivive il suo passato con il rito del mastro giurato.
0: Eccolo qua.
1: Come no, beh. Famiglia del Bosco, Catrin, dopo il video difenderò le nostre scelte fino alla morte.
0: Dottore.
1: Teramo, carburante alle stelle, benzina sotto i 2 euro solo in due distributori, ce lo dice Selenio Canestrelli.
0: Uno non era un uomo porco, è uno pseudonimo.
1: No, Selenio esiste. No.
0: Uno si trova a Sant'Egidio alla Vibrata e l'altro ad Atri. Quindi no, non a Valle Castellana.
1: No,
0: manco canistro là, quell'altro no.
1: Ma pure qua, io ho visto là 1,99 ho visto là a Via Cupa.
0: Sulla costa la verde meno cara si trova a Tortoreto e Roseto, il diesel a Roseto.
1: Tortoreto, la costa fa il pieno. Cominciamo con le presenze. Tortoreto guida le presenze ma frenano gli affitti privati. Pezzone lunghissimo, 100 righe. E si diletta il collega Maurizio Di Biagio. Poi abbiamo quelli che c'è
0: al via Next Generation PhD, oltre 160 ricercatori sulle sfide del futuro.
1: Tondino?
0: Aspetta, Tondino forse. Sì, infatti ecco. No, investita mente attraversa, ferita, 81enne. Non ce l'abbiamo questa noi, ma.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Giorno e notte un'invasione da 10.000 persone a Chieti e poi abbiamo detto Pescara, pari da applausi 0-0 al.
1: Come la pausa? 0-0 in casa con Ravenna.
0: Vabbè, si vede che è forte il Ravenna, rabbia Pineto a Perugia, un KO che fa male. Poi Giulia Nova stecca la prima.
1: Con i due che sono
0: andati. Se non ti via subito, fatto bene. Francavilla sorge con sconfitta, Gobbo Carrer lancia la Torrese.
1: Delfino Curi a Trasacco tutto gas, San Valvio Guerra. Poi Lanciano giù a Foligno 2-1, rabbia per la traversa al 90esimo. A proposito, non abbiamo letto che il sposo Bruno ha preso anche una traversa e un palo, quello immobile.
0: L'Aquila partenza giusta e poi Notaresco che beffa.
1: L'Angolo vince al 97, vorrebbe incazzare al 97esimo, ma ve lo dico, non è possibile. 6 minuti di recupero che può essere accaduto.
0: Vabbè, noi 5-5, 5 primo tempo, 5 secondo.
1: Teramo un inizio da grande, eccolo qua.
0: Biancorossi devastanti a Macerata, Pavone, Carpani e Ture stendono i marchigiani.
1: Jacopo.
0: Pari fa Avezzano e Montesilvano.
1: Provasso a Mondorio fa festa con San Gezzi.
0: Chieti, partenza da incubo.
1: Il numero 11 del come si chiamava? Fuertes? Il numero 11
0: del
1: stava alla Torrese, stava. Alla Torrese di De Zotti stava, non è che stava lontanissimo dicendo titolare in di. Bravo, c'erano avanti classico, vero? Scappava, tutti dialogavano. Bella squadra, Oppure noi veramente inguardabili. Germania, questo per te, tu dici che non succedeva.
0: Ultradestra a Valanga.
1: Dici che quando poi vanno a votare ci ripensano, non mi pare, guarda un po'.
0: Sì, ma è una regione di 1 milione di abitanti.
1: È andato così. Sassonia.
0: Vedremo se faranno il governo, perché nessuno ci sta alleato.
1: Il voto in Sassonia, come si chiama lui? Cioè.
0: Allora, FD è al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, Rosso Bruni sulla soglia del 5%.
1: Chi è Rosso Bruni?
0: Rosso Bruni sono pure loro di destra, ma non si vogliono alleare con i nazisti. Videl, che è quello appunto del FD, pronti a governare. Maggioranza assoluta vicina, Salvini. Un'altra Europa è possibile.
1: Fatti complimenti. Ma invece Tajani no, è una cosa
0: preoccupante. Il PD unire le forze democratiche.
1: Vi capite dove dovete andare a cercare di bloccare su questo, dividerli là? Invece vabbè.
0: Però se Salvini ha fatti complimenti, visto come porta fortuna, probabilmente questi
1: non caleranno.
0: Galassia europea in preda alle paure, il motore fermo dell'economia è quello, è il problema. Segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa.
1: Aggiungiamo noi, meno male.
0: Fortuna. I medici italiani in campo nell'Africa ignorata da Trump, in Etiopia, poi a Trapani un'auto falcia la folla dei tifosi, rally, un weekend di sangue, 4 morti in 2 giorni, un po' in tutta Italia.
1: Meno male che l'Africa è ignorata da Trump, si può fare una guerra pure là.
0: Kranz.
1: La Somalia, qui è ben meglio.
0: Kranz avvisò per mail schiuma infiammabile indagata ex dirigente. Poi Kimi fa la storia, Monza è tutta per lui. Il pilota italiano vince partendo dall'ultima posizione, fa 26 soppassi e dopo 60 anni ha vinto. Nessuno. Andiamo sul soppalco, la Roma di Gasperini fa sognare, giovedì debutto in Champions, C Lazio e Udine.
1: Castellitto.
0: Violenza contro le donne, basta con l'ipocrisia, cioè? A Venezia presenta un film e quindi dice qualcosa di sociale per forza.
1: Voglio vedere tutto e due, voglio vedere su del messaggio le elezioni del Sassonia e poi quello che ha detto Castellitto.
0: Ecco qua.
1: Germania, no, è la parte dei commenti italiani.
0: Salvini esulta, una nuova Europa, a centro-sinistra fermare l'onda nera.
1: Tajani, dov'è?
0: Gioia anche di Vannacci, la cautela di Forza Italia e noi moderati, un voto che va analizzato bene. L'ha detto un'altra cosa in diretta quando ha parlato con Tajani, ha detto un disastro. La preoccupazione del campo largo, Calenda, di azione alza i toni, l'Unione Europea è a rischio.
1: Senti, l'aria.
0: Segnale preoccupante, ma è un voto regionale. In Italia la realtà è diversa.
1: Lo dice
0: Tajani, il vice premier. L'Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini. Ma non drammatizziamo, voto figlio anche dei decenni sotto la DDR, la Germania dell'Est.
1: E appunto, poi le regioni economiche di un'ascesa che l'Europa non può ignorare. Ce lo dice, hanno interpretato pagandolo Angelo Di Mattia. Stefano Stefanini era l'ideale.
0: La più forte economia del continente si è trasformata nel malato con una nemesi storica.
1: Quindi era successo, attenzione, e andiamo a vedere Castellitto, deve andare un po' avanti sugli spettacoli. No, Campolargo, scusa Gabriele, Campolargo per vedere come stanno lavorando per la Meloni. Campolargo, prove di unità e offerte di ricette alternative. Ieri c'era anche Renzi nel tavolo, un fondo sovrano di sviluppo. Schlein, Conte da remoto, fa Conte ieri?
0: Ci avevi fatti i soldi, pranzi famiglia?
1: Conte da remoto, poi Renzi e Bonelli al confronto con la platea, ma Cernobbio resta scettica, al 68% promuove
0: il governo.
1: 68, che altro? E non il?
0: Non lo so.
1: Non lo chiedo a te?
0: Non l'ho idea, non c'è.
1: Il leader demo convinceremo gli italiani, ma soprattutto devi convincere questo 68%. Salvini stretta di mano con Vannacci, le elezioni ad autunno del 2020, questo con l'allungare,
0: quindi si voterà in primavera,
1: è calato qua,
0: 4-5, ha superato pure Forza Italia, Vannacci, quindi si voterà a primavera probabilmente. Allora
1: va bene, sì, un attimo. Castellitto, piano, l'Etiopia, come mai? L'Etiopia quella ignorata, sì? No, questi spettacoli, spettacoli. Rola, dove sta? Castellitto era, vero?
0: Questo è Castellitto.
1: Allora, che ha detto?
0: Ecco.
1: Ah, eccola qua. Uomini violenti, prima il silenzio, poi tutti in piazza. Cerchiamo di farcelo capire, che ha detto.
0: Parla l'attore di Serpenti, la commedia nera in sala il 10, accolta con entusiasmo. Ribaltiamo le ipocrisie sulle violenze di genere. Vabbè, che vuoi? Te la devi leggere l'intervista, Francesco.
1: Sto scrivendo un nuovo film da regista, mio padre Sergio, mi sento emancipato da lui, non ho bisogno di ribadirlo.
0: Però lo ribadisce.
1: Esatto. Con i fratelli di Innocenzo stiamo formando un gruppo di lavoro che si oppone alle regole del cinema italiano. Non va molto avanti qua. Eccolo qua, quando c'erano l'URSS e i comunisti, gli italiani giravano i documenti. Va bene, è andato, forza. Sentiamo Casalena se riesce a darmi a fare qualche stacco, che devo fare?
0: Chiamiamo Casalena, poi dopo facciamo qualche stacco.
1: Andiamo Casalena,
0: ricordate, poi auguri,
1: che la trasmissione di sera è anticipata alle 19.30, era necessario fare questo addio per evitare contemporaneità di altre trasmissioni. Ce la facciamo bella un'oretta di chiacchiere noi e poi andate a sentire gli altri. La tocco Cori dopo, se volete. Cori Valbruni. Allora, dove siamo messi?
0: Buongiorno, che ci dici?
1: Casalena, Milan Juventus 1-1, molte partite risolte, che succede? Molte partite risolte dei minuti di recupero, quando le squadre si abbassano a difesa del risultato che stanno facendo, perché accade da 100 anni sta cosa e si rischia di prendere gol al 92esimo, al 93esimo, e la Roma la fa al 90+3, 93esimo. E Sarri dice ci siamo troppo abbassati, si stava difendendo il Milan, no?
2: Sì, parliamo però di partite diverse, insomma, ma chi ha visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta e anche Genoa-Como ha ragione Rimedio, si è giocato un altro ritmo, poi è chiaro la squadra nel finale che sta perdendo cerca in tutti i modi di attaccare e lo fa a pieno organico, quindi
1: rischiando qualche cosa
2: diventa difficile anche nel difendere oggi, anche perché c'è molta più fisicità del passato, quindi
1: questo
2: non solo nel calcio, anche nel basket. Io seguo molto il basket, è più complicato difendere rispetto a 20-30 anni fa, perché la fisicità oggi prevale, quindi diventa complicato quando ti attaccano 7-8-9, quindi però la partita Juventus-Milan è stata una partita piuttosto soporifera, cioè non ha nulla a che vedere con le partite che abbiamo visto sabato e venerdì, insomma, quindi però il rimedio, ecco, ripeto, gliela fatta questa domanda a Spalletti poi si è giustificato sul fatto che comunque sia la squadra aveva tante assenze. Certo, è vero che la Juventus ha provato a giocare più del Milan, il Milan non ha fatto assolutamente niente, la Juventus ci ha provato a fasi alterne, perché insomma sembra un po' troppo poco secondo me rispetto alle altre tre squadre che stanno lì davanti.
1: Allora vabbè, questo è uno, poi è saltato la prima panchina Grosso dopo due giornate, addirittura di lui si era parlato come allenatore della nazionale anche, lo ricordi?
2: Sì. Ci avrei scommesso tra Grosso e Juric, uno dei due sarebbe stato il primo esonerato, è saltato prima Grosso. La Fiorentina è una polveriera, in realtà ha comprato tanti giocatori, ma non è una squadra, questo è il discorso. Quindi anche l'anno scorso ci fu il caso Ken, che pare che abbia spaccato lo spogliatoio, adesso è stato mandato via. Insomma, ci sono dei problemi all'interno della squadra che non è risolvibile secondo me dall'allenatore. Adesso ha preso Vanoli, ha ripreso.
1: Ah, ecco, ha ripreso Vanoli, che non c'era motivo di toglierlo, per la verità.
2: Non c'era motivo di toglierlo, perché aveva fatto bene, aveva salvato la squadra che stava ultima in classifica all'epoca.
1: Perché aveva questi errori? Va bene. Oh, il tempo, che ci dici? Visto che questo è il tuo mestiere,
2: Allora, il tempo tra oggi e mercoledì, il tempo deve stare uguale, nel senso sarà molto caldo durante le ore centrali del giorno, ci sarà anche durante le ore serali un po' di refrigerio solo a tarda notte, insomma, quando
1: il giorno
2: si farà sentire,
1: posso
2: insomma,
1: le ore di buio,
2: ma per il resto tra oggi e mercoledì tanto caldo e temperature roventi e superiori ai
1: 30 gradi. E infatti ieri giocare alle 3 a San Siro, pure a San Siro era tremendo, a San Siro alle 3 di San Siro tremendo, vanno detto, e c'era Berardo a vedere la partita, c'era un caldo terrificante a San Siro alle 3. E ieri pure qua alle 4 faceva molto caldo, in realtà non cambiava nulla il 3 o le 4.
2: Ma sì, ma tutte le partite giocate sotto il caldo, insomma.
1: Ma perché non hanno capito che è cambiato? Dovrebbero invitare anche uno che si intende di climatologia quando fanno i calendari, perché è cambiato il sistema. Questo caldo qua
2: non si può giocare, cioè bisogna giocare nel serale.
1: Notturne si fanno, però
2: dopo le 18.
1: Beh,
2: almeno,
1: sì, esattamente, almeno massimo 18.
2: E converrebbe giocare più la mattina che il pomeriggio, perché lì le ore centrali del giorno sono le più calde di tutte.
1: E noi tutti quanti là giochiamo alle 3, pure la Serie A, forse avranno un occhio di riguardo, niente da fare alle 3. Va bene.
2: Poi da giovedì.
1: Da giovedì, con calma, però la verità, quello che può succedere, si precisa.
2: Tra giovedì e venerdì cambierà il tempo, perché arriveranno le correnti settentrionali. Prima il maestrale, poi la tramontana accompagneranno il passaggio in una rapida perturbazione che giovedì pomeriggio darà luogo a piogge dei temporali di moderata intensità, soprattutto sulle aree interne, sì. Soprattutto a un refrigerio generale con una ventilazione piuttosto sostenuta.
1: Questa pioggia può estendersi alla costa piano piano oppure no?
2: Può estendersi alla costa in maniera moderata, senza problematiche.
1: Quale giorno?
2: Non risolverà il problema.
1: Quale giorno? Giovedì o venerdì?
2: Giovedì pomeriggio e poi anche venerdì, di stabilità sarà anche per venerdì pomeriggio, le temperature nel frattempo crolleranno a 24-25 di massima, quindi si tornerà a una vita decente.
1: E quando dura tutto ciò?
2: Dura le piogge giovedì e venerdì, però la rinfrescata direi che pone fine definitivamente a questo periodo di lungo caldo, quindi credo che anche dopo insomma non succederà più niente, si vede sabato e domenica ancora ventilato con temperature fresche.
1: Vabbè, per tu dici così ti sei un po' sbilanciato, va bene.
2: Una cosa la voglio dire, ieri sera l'Italia della pallavolo ha perso contro la Turchia
3: con onore.
2: Sì, ma con un Velasco che andrebbe cacciato immediatamente dalla nazionale, perché un allenatore che 12-6 toglie l'Aigono e non la fa rientrare fino al 21-24, io penso che abbia qualche principio di Alzheimer,
0: o qualcosa ha vinto però quello pure, cioè, voglio dire,
2: capito,
0: può sbagliare una partita, ha vinto un'Olimpiade, ha vinto i mondiali, maschio e femmina,
2: ha vinto tanto, ma si ha 74 anni e mezzo, cioè senza un giusto punto renditi anche conto che probabilmente, cioè, non è più il caso,
1: eh. Parte pure che non ci sta meglio, parte pure che non ci sta meglio di lui attualmente.
2: Beh, quello della Turchia che sembra italiano, gli ha dato scacco matto
1: sotto
2: nero. Cioè,
1: vabbè,
2: quindi
1: vedremo che cosa decideranno.
2: È stato un errore clamoroso,
1: clamorosissimo.
2: L'Italia avrebbe vinto 3-0.
1: Bah, non si capisce tutto ciò. Va bene, grazie.
0: Ci aggiorniamo a domani.
1: Mentre noi che salutiamo lui e passiamo alla pagina degli auguri, la rubrica è tanti auguri a te per oggi 7 settembre.
0: Che offerta? 7 settembre.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Perché vi ricordiamo che il santo del giorno, secondo la chiesa principale, San Grato di Aosta.
0: Grato.
1: Sì, fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato dal protovescovo di Aosta, firmò la lettera del Concilio Provinciale di Milano, inviata a Papa Leone Magno. Quindi si sa perché, perché gli ricacciarono Magno, che non diceva solo pace e pacco, credo, in occasione della soluzione del problema. Il problema solo qual era, te lo ricordi, Gabriele?
0: Del due nature.
1: Cioè se era solo spirituale oppure spirituale e umano,
0: Gesù Cristo,
1: questo è il problema che aveva. Alla morte di Eustasio, vescovo di Grato fu chiamato a sostituirlo. Ci sono però altre ipotesi, cioè sia Grato che Eustasio potrebbero essere stati di origine greca e aver studiato nel Cernobbio e di Vercelli, ai cui abitanti Sant'Ambrogio inviò una lettera in cui diceva che le chiese d'Italia settentrionale si rivolgevano a quel Cernobbio per scegliere il proprio. Perché è stato fatto santo? Non lo dice qua.
0: Si chiamava Grato. Allora, e adesso invece è il momento dell'almanaco. Come fa stacchi?
1: Forse credo che prima fa gli auguri.
0: Ah sì, è vero, beh, facciamoli, hai ragione. 7 settembre, eccolo qua. Tanti auguri, buon compleanno a Patrizia Camaioni, a Chiara Di Teodoro, a Gabriella Magazzeni, a Massimo Di Carlo, a Fabio Mariani, a Mario Orsini, a Luigi Poliandri, a Alessandro Cicoria e Dino Tanzi. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
1: Che devono fare per essere nominati?
0: Vi ricordiamo che per ricevere per gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città o per segnalare qualche errore, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Allora, prima di passare alla pagina faremo dell'almanacco e quindi alcuni stacchi facciamo. Salumi e formaggi da tigre. Ti intendi di salumi e formaggi? Allora, mortadella che viene sempre un po' ingiustamente. Allora, mortadella la suprema 0,99, va bene? Sì. Poi il prosciutto crudo 1,59 e poi abbiamo il prosciutto arrosto alle erbe 1,69. Poi vari tipi di formaggio, il formaggio Emmental, ti piace?
0: Sì.
1: L'Erdammer 1,29, poi lo stracchino nonno Nanni 1,19 e poi abbiamo la Vallelata, la Scamorzona 0,79. Quindi poi c'è il cuore padano, il parmigiano 12,90, va bene, ci siamo. Oh, questi ragazzi sono soltanto alcuni dei prezzi che trovate in offerta fino al 13 settembre da Tigre, due Tigre, Tigre Amico a Colleranesco e Tigre di via Bonpalle a Giulianova Alta. Adesso alcuni stacchi, poi chiudiamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi che ce l'ha inviato già.
5: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura Mortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
6: Per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
7: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
8: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
3: Bene, torniamo in studio e leggiamo l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne, World Duchenne Awareness Day. La data richiama il difetto genetico più comune associato alla DMD, una mutazione del gene della distrofina sul cromosoma X. È anche la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu ed è la giornata internazionale della cooperazione del corpo di polizia. L'almanacco nel dettaglio: alle 8.04 la temperatura è di 25 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria a Giulianova ha un indice di 44, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.34, tramonta alle 19.31, il culmine alle 13.02, la durata del giorno è 12 ore e 54 minuti, la luna è sorta alle 1.44, tramonta alle 17.38, la fase lunare è calante, visibile al 31%. Nati oggi: 7 settembre 1791, 235 anni fa, Giuseppe Gioacchino Belli, poeta, fra le sue opere i sonetti romaneschi. 7 settembre 1951, 75 anni fa, Chrissy Hynde, chitarrista e cantante dei Pretenders, poi ascolteremo Don't Get Me Wrong. 75 anni fa, nel 1951, Giuni Russo, cantante, poi ascolteremo Un'estate al mare. I fatti nella storia: 7 settembre del 1911, 115 anni fa, svolta nelle indagini sul furto della Gioconda al Louvre a Parigi, viene arrestato Guglielmo Apollinaire, poeta e animatore dell'avanguardia, sospettato per i suoi legami con un ex collaboratore del museo coinvolto in piccoli furti di statuette. L'arresto scuote il mondo culturale, ma l'inchiesta non trova prove. Apollinaire viene rilasciato e la pista si rivela infondata. La vicenda si chiude due anni dopo, nel dicembre del 13, il mercante fiorentino Alfredo Geri riceve una proposta anonima: la Gioconda è in Italia. L'autore del furto, Vincenzo Perugia, in bianchino ed ex dipendente del Louvre, viene identificato e arrestato a Firenze. Il dipinto è recuperato integro e rientra a Parigi tra clamore internazionale. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano approva il rinnovo dei regolamenti militari. La norma consente ai soldati di leva l'iscrizione ai partiti politici e l'attività politica solo in licenza, mai in divisa. Si apre alla partecipazione civile dei militari senza intaccare disciplina e neutralità dell'istituzione. 50 anni fa, nel 1976, Italia e Jugoslavia ratificano la nuova linea di confine definita dagli accordi di Osimo. La delimitazione consolida l'assetto postbellico nell'area di Trieste, stabilizza i rapporti bilaterali e chiude una lunga fase di tensioni sul territorio di frontiera. 7 settembre 1986, 40 anni fa, Desmond Tutu assume la guida della Chiesa anglicana sudafricana, primo leader di colore della storia del paese. La nomina rompe la tradizione bianca dell'episcopato, porta l'opposizione morale all'apartheid dentro la struttura ecclesiastica, rafforza il ruolo della Chiesa nel fronte antisegregazione. 7 settembre 2001, 25 anni fa, il Fondo Monetario Internazionale approva aiuti straordinari per 8 miliardi di dollari all'Argentina, travolta da crisi economica profonda. Il governo tenta di evitare il collasso del sistema finanziario, sostiene il peso agganciato al dollaro, cerca liquidità immediata per contenere fuga di capitali e tensioni sociali. Frasi famose, queste sono di Belli: in un so poeta, so uno che ha visto Roma e l'ha voluta raccontare. Ho scritto per i poveri cristiani di Roma che parlano come gli pare e vivono come possono. Le frasi sono di Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioacchino Raimondo Belli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomi, nato il 7 settembre del 1971 a Roma e morto il 21 dicembre 1863 sempre a Roma. È stato un poeta italiano, nei suoi 2279 sonetti romaneschi composti in vernacolo romanesco raccolse la voce del popolo romano del XIX secolo. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Bene, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi, un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook, noi torniamo domattina alla solita ora su questo canale, poi invece adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte di Vincenzo di oggi, che sono appunto Giuni Russo con Un'estate al mare e Don't Get Me Wrong dei Pretenders.

0: Ecco, questa chiudiamo. Don't get me wrong.
1: Abbiamo
0: auguri
1: da fare, ci sono
0: ancora
1: alcuni auguri da fare. Buongiorno di nuovo, chiudiamo queste. Allora, buon compleanno, Mario Rossini abbiamo fatto. Ettore Vetrano, c'è il professor Ettore Vetrano?
0: Non credo.
1: Buon compleanno a Franco Arboretti, che non c'era sicuro, a Francesco Di Carlo, Mario Orsini sì, Alessia Algeni, poi Roberto Gramaccini, non so di dov'è, però sta qua, Andrea Secone, Fabio Coccia, Emilio Musciano, Luigi Testardi, Mosè Marchionni, Riccardo Nori, Massimo Di Carlo c'era, e va a posto. Auguri a tutti gli altri che abbiamo nominato adesso, grazie e buona giornata. Ciao ragazzi!
2: Vi abbiamo trasmesso
1: 19.30, 19.30 di sera!
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura. Osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: 30.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Tutti buona serata, eccoci appunto a di sera, primo esperimento di trasmissione senza ospiti importanti, non nel senso di dirigenti e quant'altro, anche se l'ospite a sorpresa è un tifoso diventato dirigente, quindi sarà sicuramente importante averlo. Buonasera intanto a chi è arrivato, e cioè l'avvocato Berardo D'Antonio. Berardo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, tu sei stato al massimo della società a quale grado?
1: Beh, ha fatto per 6 mesi anche il presidente.
0: Anche il presidente.
1: Prima
0: nell'anno che?
1: Che tornavamo in C2. Prima avevo fatto con Giorgini e l'anno della salvezza della quarta serie, era un po' una specie di direttore.
0: Allora, l'anno sportivo famoso che prendemmo Vernissi.
1: Sì, il primo anno. Beh, c'era una situazione economica un po' catastrofica.
0: Prendiamo anche Nattecroce, che avevamo preso Natale,
1: che aveva vinto
0: uno dei migliori del periodo.
1: Sì. No, aveva vinto 2 campionati,
0: esatto,
1: di Interregione.
0: Era il migliore del periodo, Natale. Poi Vernissi che ci salvavamo.
1: Sì, e poi l'anno dopo prendiamo Giorgini e vinciamo il campionato.
0: Ti ricordi una folle partita del portiere Martina Franca, era?
1: Sì, che era secondo in classifica.
0: Fecero una cosa, eh? E chi poteva tirare con un di gelo? Chi tirò il calcio di rigore?
1: Faraone.
0: Altri tempi, bene, siamo invece ai tempi nostri. Allora, io ricordo una tua nota dopo aver visto un allenamento a nord, cioè a Rocca Santa Maria, in cui esprimevi delle buone impressioni sulla squadra.
1: Sì, sì.
0: Quella di ieri non credo che tu abbia avuto le stesse impressioni. Come l'hai vista? Sentiamo un po'.
1: Beh, è chiaro, ieri non è stata una buona partita, ma io ritengo che noi abbiamo una buona squadra. Poi alla fine, a maggio, si vedranno un po' i risultati di quelle, no, che sono, possono essere state le previsioni azzeccate o meno. Ieri quello che si è visto intanto all'inizio è vero il caldo, è vero tutto, però insomma la squadra nostra, che è anche, diciamoci francamente, qualche annetto di troppo ce l'ha in alcuni giocatori, sembrava non pronta, quindi può essere anche un fatto di preparazione, che hanno fatto una preparazione un po' più pesante.
0: E poi ricordiamo che se era invece detto che eravamo partiti un po' in ritardo,
1: sì, però,
0: per fare una preparazione leggera e partire sparati, non è stato così.
1: Però poi insomma bisogna vedere, no, i fatti, quello che hanno fatto veramente, quindi capace pure che anche sono dei giocatori, ecco, forse dovuto dall'età, che hanno più tempo per dover assorbire la preparazione, e quindi ci vorrà almeno qualche
0: altra
1: partita.
0: Allora, hai visto tu che cosa, perché questa sconfitta, che cosa la imputi soprattutto?
1: Beh, a parte, va bene, ci sono stati un po' 2 errori individuali un po' grossolani, se no era una partita senza emozioni, cioè no, loro non è che, lasciamo perdere i 2 pali che sono stati presi quando tu ti eri sbilanciato in avanti, quindi avevamo lasciato un po' delle troppe praterie alla squadra avversaria. Una squadra avversaria anche per struttura più leggera, che stava meglio fisicamente, correva un po' di più. Poi dal punto di vista tecnico è chiaro che i tifosi, mi ci metto pure io, ognuno farebbe una propria formazione, quindi è evidente che ieri c'era qualche imbarazzo in qualche giocatore che potrebbe sembrare un po' fuori ruolo, però insomma, poi l'allenatore ci penserà a rettificare queste cose che abbiamo visto.
0: Si è parlato molto di centrocampo, perché sono arrivati i giocatori, è il settore che abbiamo costruito prima, abbiamo preso tutti i giocatori centrocampo all'inizio. Sta messo bene, sta messo male, qualcosa bisogna intervenire per capire meglio i ruoli di ognuno. Cioè, secondo te Origlio è quello che può spingere di più?
1: No, è una classica mezzala.
0: Buonasera. Vai, vai, vai. Qua vicino a Giancarlo, vicino a Berardo di qua, è arrivato il tuo esperto di Giulianova di calcio. Si chiama Giancarlo Di Teodoro, ma non tanto per bravura, ma anche per tradizioni di famiglia, perché giocava il padre, giocava lo zio, giocava lo Spirito Santo. Buonasera Di Teodoro.
2: Buonasera.
0: Beh, se ti puoi avvicinare un po' più a Berardo, ti ringrazio.
2: Sì. Sono facendo.
0: Come va?
2: Si vive.
0: Allora, ma il tuo partner è arrivato?
2: Stiamo mettendo a posto la macchina.
0: Va bene. Allora, che stiamo parlando della partita di ieri, puoi dare il tuo giudizio. Non te l'aspettavi, vero?
2: Che dico? Posso dire? non sono un tecnico.
0: Non sei un tecnico, no. Buonasera Marco Mirobaldi. Scusi, Giancarlo ha detto che non è un tecnico. Sì, adesso sì, adesso sì.
3: Anche il portone.
0: Sì. Non sei un tecnico? Lei è un tecnico, però Giancarlo. Beh. Gianca, dimmi che cos'è che non è andato, salvi la cosa principale.
2: No, no,
0: quello che ti senti, quello che ti senti. Tu mi stai dicendo che cos'è che è andato?
2: Amicizie, stupidamente che non vuol tanto, non potevo fare niente, perché tu volevo fare.
0: Cioè, non è buona la squadra, non va bene, che cos'è che non c'è?
2: Non è buona niente.
0: Niente, tutto da rifare?
2: Ma così.
0: Guido Baldi, buonasera. Ciao, è tutto buonasera. Da rifare col tuo amico?
3: Scusate il ritardo.
0: Vabbè, così pessimista?
3: Perché è pessimista.
0: Ha detto non tutto.
3: Io lo sono tanto quanto lo è.
0: Ecco. Quindi Berardo le...
3: Perché ieri, guarda, roba da una cosa ignobile, a parte che quelli insomma hanno giocato meglio di noi e più squadre. Menna è un centrale, gioca terzino. Esposito è un terzino e gioca davanti alla difesa. I lanci li fanno Mazzei, che è un centrale, e quel ragazzo biondo che non mi ricordo come si chiama, Tavkar, come si chiama?
0: Tavkar, il centrale, lo chiamano così. Il centrale difensivo.
3: Il campo è di una lentezza come la misericordia divina. Abbiamo chiuso, abbiamo fatto, e dobbiamo fare.
0: Cioè, non salvate niente?
3: Che puoi salvare?
0: Cioè, è una squadra che è stata fatta male.
3: Come si chiama? Abagnale, giusto?
0: Bravo, Abagnale,
3: che è bravissimo. Alla fine ci è andato a giocare da solo sulla fascia, perché non si sa dove lo fa giocare. Però fermo restando il fatto che per l'amore di Dio, ognuno fa quello che si pare, i soldi li tirano fuori loro, quindi poi io con Alessandro Mulcitoni sono un amico carissimo, siamo amici fratelli, lungi da me, ma non va bene, cioè l'anno scorso c'era una bella difesa granitica, l'aveva messa bene, quest'anno che ci abbiamo? Non ci ho capito niente io. Ci ho capito pochissimo, veramente.
0: Avvocato D'Antonio, come possiamo in qualche modo tamponare questo pessimismo che da questi circondato sulle ali?
1: Vabbè, il pessimismo ci sta perché è una prestazione negativa in casa, tutte le aspettative dalla prima giornata, però è chiaro che bisogna cercare di rettificare e di guardare le cause di queste prestazioni. Il gioco compiti la squadra non è proprio da buttare, l'ho detto prima, poi è chiaro, alla fine vedremo no, chi avrà ragione e chi avrà torto, forse ecco, qualche rettifica, ma parlando da tifosi, se fossi stato un dirigente mai mi sarei permesso di fare delle obiezioni tecniche, però da tifosi si può fare, no? Perché sennò che va a fare il tifoso? Ieri stavamo in 1500, io penso che 1500 spettatori avrebbero fatto una formazione personale, quindi d'altronde se gli togli quello non c'è nemmeno il gusto. Beh, qualche, come diceva Marco, insomma, questo centrale di centrocampo, un conto giocare in eccellenza, poi mi sembra che lui sia stato prestato a centrocampo, se no non è un suo ruolo naturale quello di Esposito. Quindi molto
0: Esposito arrivò quando lo prendemmo come terzino.
1: Come terzino, ma dove secondo me si esprime meglio. Ieri lo pressavano.
0: Poi il Cappellaccio a sorpresa nella partita di Coppa Italia Pescara contro l'Angolano lo mise davanti alla difesa.
1: Vabbè, ma lì ci sta quando in eccellenza sono spazi diversi, ritmi diversi, no? Esatto. Quindi anche lui, essendo un giocatore di categoria superiore, mentre a terzino rende meglio. Chiaro, è qualcuno che ti vede a giocare, te lo pressano, infatti lui veniva pressato e scaricava dietro, poi come diceva Marco, i centrali che sono insomma da un punto di vista
0: sarebbe bello e tranquilli se fosse veramente solo Esposito il problema, non credo.
1: No, ne abbiamo detto uno. Ti ho detto pure anche della condizione fisica atletica, può darsi che hanno fatto una preparazione che i giocatori ancora devono smaltire.
0: Una cosa diversa, cioè che
1: un conto è quello che hanno detto, un conto poi quello che hanno fatto, cioè capaci pure che hanno
0: rispetto al dichiarato.
1: Esatto. Vabbè, è poi capace che in cammin facendo l'hanno cambiata, non, certo che capace pure che sono alcuni giocatori un po' più anzianotti, hanno più tempo devono avere più tempo per assimilare la preparazione, ci può star, cioè, perché si dice prima facciamo 3-4 partite e poi vediamo, no? Quello che sì, perché non è che da una partita è vero che il, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, tutto quello che vogliamo, però vediamo di rettificare. Io sono per esempio gli attaccanti, c'è anche una nota positiva. Martiniello mi sembra che sia sceso molto di peso, è un giocatore che sì, se si mette in condizione, questo insomma in queste categorie qui non ce l'ha.
0: Arras,
1: quindi Arras non deve stravare, ieri voleva spaccare il mondo e poi gli è successo il fatto contrario, che alla fine a poverino si è stancato troppo e ha fatto confusione. Ma se non un giocatore qualitativo, il ragazzo la stessa cosa, ha cambiato 2-3 volte ruolo e alla fine era anche lui stanchissimo, quindi insomma vediamo quello. La società, l'allenatore soprattutto.
0: E tu dove vorresti essere meglio a Bagnale? Quale ruolo?
1: Io farei 4-3-3.
0: Anche un 4-3-1-2
1: dietro. Ma l'allenatore durante la gara, quando abbiamo preso il calcio di rigore, era da 5-10 minuti che si era messo 4-3-1-2. E a Bagnale, che è uno che dribbla l'uomo, la stessa cosa. Gli unici, noi abbiamo due giocatori che dribblano gli uomini, in queste categorie non si trovano. Noi abbiamo Arras e a Bagnale, che il primo uomo non lo vedono. A fare la superiorità numerica in attacco ti aiuta a non fare gli schemi.
0: Vediamo un po' se è già arrivato l'ospite. Chi va? Puoi andare tu a... Grazie Marco, che vai ad accogliere l'ospite, che voi non sapete chi è.
1: No,
0: no, nessuno lo sa, non l'abbiamo detto né scritto.
1: Mi sono una sorpresa.
3: Buonasera. Non mi conosco.
0: Ed è, eccolo qua, il tifoso diventato dirigente.
4: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Dottor Taralli, come va?
4: Potrebbe andare meglio.
0: Meglio tra Berardo e Masomau. L'avvocato. Sì. Allora, stiamo parlando ognuno.
3: Per favore, prima che tu faccia, vorrei aggiungere una cosa.
0: Sì, sembravamo
3: una squadra scoppiata.
0: Cioè fisicamente.
3: Questo è, ormai saranno 40 giorni che ce li ha sotto mano.
0: Dal 20 credo. Dal 20,
3: non lo so io. Ci sembrava, quelli andavano a 1000, si ritrovavano, c'avevano
0: quella bella squadra, quella classica di Serie D, quella di vetta bloccata con le
3: cantenne. È sempre stata una bella squadra. E poi l'hanno messo, non dico sulla lista perché bella, è una bella squadra tosta, noi zero.
0: Vabbè. Allora, Berardo è leggermente più ottimista dei due, che pure sono esperti e vedono 1000 partite.
2: Io non mi sono pronuncio, io no.
0: Non ti pronuncio. Allora, lo chiediamo a te, allora, che buonasera, innanzitutto grazie di essere intervenuto, perché non è facile in questi momenti arrivare, ma bisogna dire per la verità che noi avevamo già detto che eri tu, ti avevamo già concordato prima e tu non hai trovato scuse per non venire in questo momento.
4: Assolutamente.
0: E ti ringraziamo, perché eliminati dalla Coppa, prima partita in casa, scoppiati per una squadra che si era detto poteva fare qualcosa meglio l'anno scorso, qualche critica può uscire. Che cosa sta accadendo e come tu giustifichi, anche voi se ne avete parlato tra di voi, quello che è successo ieri?
4: Innanzitutto mi sento piccolissimo qui davanti a dei giganti del calcio di
0: Giuliere. Difendi?
4: È così adesso.
1: Un'incensata.
4: Ma però, diciamo, Giancarlo è la storia del calcio giuliese, quindi io l'ho vissuto indirettamente. Berardo per me è un mentore, seguiamo insieme l'Inter da tanto tempo. Marco insomma è stato protagonista di tanti episodi sul campo, ricordo quello del rigore con la Nocerina.
3: Bellissimo.
4: Mentre tirava indietro nel campo i rotoli di carta,
0: lui prendeva li ritirava, poi li riprendeva e li buttava in campo, una cosa stupenda che nessuno vide, cioè molti videro ma non quelli che erano deputati ai controlli. Sapete, con Nocerina con rigore al
4: 120 da parte.
0: Solo io me lo ricordo.
4: La partita fu sospesa, stessa cosa.
0: Bella, solo io mi ricordo Urbano di Carbonia, sì, calcio di rigore. Sì.
3: Bravo.
0: Che poi tirò ad H molto bene. E la domenica dopo non tirò ad ancora perché dice che Miccio ha preso la palla. Vero?
4: Così.
0: Vabbè, questo è il passato. Oggi.
4: Vabbè, oggi in realtà dopo questi convenevoli, diciamo, di queste note positive, sì, veniamo alle note negative. Io sono contento invece di essere qui proprio oggi, perché alla fine bisogna metterci la faccia, e quello che diciamo parte del mio ruolo è proprio quello di fare da garante, oltre che da collante, per quanto riguarda le relazioni tra la città e la squadra. E la partita di ieri è stata inaspettata, questo lo posso dire sicuramente, mi ha sorpreso, diciamo che questo probabilmente è il termine adatto. Venivamo da una settimana di allenamenti molto positivi, giovedì qualcuno al campo c'era, è stato uno degli allenamenti migliori che io abbia visto qui a Giulianova per intensità, per qualità. Purtroppo domenica è stato tutto il contrario, non bisogna nascondersi. Il Fossombrone è venuto a Giulianova a giocarsi la partita con l'atteggiamento giusto, ha giocato come se giocasse contro la capolista da questo punto di vista, anche se eravamo alla prima partita, ha lottato su tutti i palloni, è arrivato sempre prima, ha meritato la vittoria e noi dobbiamo cambiare assolutamente atteggiamento. Questo è quello che si aspetta la società da questo punto di vista. Probabilmente non siamo stati troppo attenti nelle dichiarazioni, le aspettative erano alte da parte di tutti, dobbiamo dimostrare sul campo quelli che siamo veramente. Ho sentito giustamente qualche nota su, per esempio, sull'età della squadra, non mi trovo d'accordo, nel senso che di giocatori veterani sì ce ne sono, ma di giocatori dotati ne abbiamo uno e sono fiero di nominarlo, perché credo che tutta la Serie D ci invidi Gianvito Misuraca, che è un giocatore di grandissima esperienza e che ricopre un ruolo non solo tecnico ma anche di chioccia, e devo dire che da questo punto di vista non vedo problemi, li vedo dal punto di vista della reattività atletica, fisica della squadra. Arrivavamo più tardi, lo abbiamo fatto dal primo minuto, e quindi la mia lettura personale è quella di un atteggiamento magari che ha sofferto un po' nei confronti di un Fossombrone che invece è venuto ordinato, spavaldo, e ci ha messo in difficoltà anche dal punto di vista dell'uno contro uno, anche fisico.
0: Possiamo dire che la prestazione di ieri però si identica a quella dell'Aquila, e anche con alcune partite di precampionato, dove praticamente l'unica brillante, o almeno un giusto livello, è stata quella con l'Atletico Ascoli, ma anche con la Primavera e Pescara abbiamo fatto gli stessi errori. Cioè, perché non è una squadra che cresce ancora? Perché
4: la Primavera del Pescara non la prenderei in considerazione per tanti motivi. Era prima di una partita, della prima partita ufficiale, una partita che è iniziata con un'ora di ritardo, c'era un clima particolare, il mister aveva chiesto di non rischiare, quindi una partita che non prenderei in considerazione. Non sono d'accordo sull'atteggiamento della partita di domenica nei confronti di quello della partita con l'Aquila, perché ho visto due squadre diverse da questo punto di vista. Con l'Aquila abbiamo arginato bene per lunghi tratti uno degli attacchi più forti del girone, Sparacello e Curatolo, che sono veramente una coppia d'attacco molto importante. Ieri invece abbiamo avuto più difficoltà. Ci aspettiamo un cambio di atteggiamento da questo punto di vista, siamo tutti convinti che questo potrà avvenire. Abbiamo sbagliato una partita, ahimè è la prima, è chiaro che il messaggio che abbiamo trasferito non è, diciamo, dei più positivi, ma siamo tutti certi che abbiamo il tempo per poter lavorare su questo, e abbiamo le persone giuste che devono risolvere i problemi. Il compito della società è quello di mettere tutti nelle condizioni di lavorare, dopodiché dal punto di vista tecnico, la gestione ovviamente è affidata a dei professionisti nei quali abbiamo ottima fiducia, e quindi ci aspettiamo di conseguenza risultati all'altezza.
0: Sulla questione
3: vorrei aggiungere una cosa. Avete visto ieri il portiere che era un over, che loro hanno giocato con tre under in campo e il portiere over, che ha fatto la differenza, che su quei due tiri ha fatto due parate senza nulla togliere a questo ragazzo, che poverino ha preso due gol, non ci ha avuto nessuno, soprattutto il secondo, roba da farsi il segno della croce, una cosa impressionante. E poi quello, come si chiama, Mazzei è andato dall'arbitro a chiedere che aveva che fare, è scivolato, ha perso il pallone, abbiamo preso il gol. Ma
4: un errore tecnico, cioè, che ci può stare, Mazzei,
3: ma ho capito, ma che tu vai a prendere i portieri, poi alla fine a 10 giorni dall'inizio del campionato dobbiamo ricambiare, che poi con Giancarlo stavamo un pomeriggio lì ai giardini e con Nicola Tribugnani telefonammo ad Emilio Tuccella, che è super legato, ha detto guarda, è un ragazzo, è bravissimo come portiere.
0: Chi è?
3: Questo di Pineto.
4: Adriano
3: Merna. Ha detto che è mancino, è bravo con i piedi, poi vediamo che cazzo non la doveva fare, non poteva fare niente.
4: Non vedo solo nessuna colpa ieri.
3: La cosa che mi fa stare male è che noi atleticamente siamo sotto zero. Questo mi preoccupa tantissimo. Boh, il fatto del centrocampo che sono datati, ma non significa niente.
1: Non significa che hanno assunto, può darsi che la preparazione ci vuole più tempo per assorbirla.
4: Per esempio,
1: avendo la struttura fisica di alcuni giocatori.
4: Di Giulianova del Fossombrone è nettamente diversa, esatto. Molto probabilmente questo ha inciso nella prima partita, è più evidente, ma se vogliamo cercare delle scuse ne possiamo trovare 10.000 di scuse. Ieri la squadra ha demeritato, atleticamente non siamo in questo momento al massimo della forma, non ce l'aspettavamo di stare al massimo della forma a 6 settembre.
3: Ma dopo la partita con l'Aquila che hai preso 3 gol, io pensavo che lui, l'allenatore, avesse visto insomma un po' come funzionavano le cose, dicono cambierà. Io non ho visto questi cambiamenti.
0: Hai visto questi cambiamenti? L'allenatore è un po' sotto accusa? Poi i commenti erano un po' duri ieri, ma dopo la partita ci può
4: certamente
0: stare.
4: Certamente, diciamo, la partita di ieri non possiamo che accettare qualsiasi critica da parte del tifoso, e ci mancherebbe. Anche ieri erano presenti tantissime persone allo stadio, abbiamo superato 1.000 abbonati, questi sono, diciamo, gli elementi positivi. Il 5% degli abitanti di Giulianova è abbonato al Giulianova Calcio, questo significa che una città di 100.000 abitanti dovrebbe avere 5.000 abbonati, una città di 50.000 abitanti ne dovrebbe avere 2.500. Abbiamo un grosso seguito, e quindi è chiaro che accettiamo le critiche, c'è poco da contrabbattere in questo momento. La partita di ieri ha espresso delle difficoltà, dobbiamo cambiare rotta.
0: Ma da dove cominciare? Cioè dalla reazione dei giocatori, oppure qualcosa anche dal punto di vista tecnico, dell'impostazione del gioco, dei ruoli per esempio?
4: Però io ripeto,
0: l'avvocato D'Antonio parlava di
4: il compito della società è quello di mettere,
1: lui non lo può dire perché è il dirigente, quindi noi sì, siamo tifosi, possiamo dire, ma lui è chiaro che
0: non può esprimere un parere
1: personale. No, non lo può esprimere.
4: No, in realtà
1: se io facessi il dirigente non lo direi quello che ho detto.
0: Appunto, lo so,
1: da tifoso lo posso dire, ma da dirigente non
0: lo dicevi tale quale.
3: No, non no. Mi dispiace per esempio il fatto che questa è una società serissima.
0: Sì.
3: È seria, questa paga gli stipendi,
0: e questo è importante, per esempio, sottolineato, sì.
3: Tirano fuori i soldi, cioè l'anno scorso con i soldi che ha tirato fuori la società la scuola di Serie C provava ad andare in Serie B, per dire, dico, no? Però c'è sempre qualcosina che ci manca, noi non so che cosa.
4: Allora, io non la prendo sotto l'aspetto economico, perché per fortuna le idee ancora prevalgono sul denaro, e quindi da questo punto di vista altrimenti si farebbe solo un conto del valore, perché no, la rosa in panchina che c'aveva ieri Giulianova quasi equivaleva al valore
3: che paga gli stipendi in maniera perfetta, precisa, non esiste, non c'è, e poi ci perdiamo per delle fesserie.
4: Allora, noi, diciamo, rappresentare Giulianova è un grandissimo onore, ma è anche un onere, e noi ci assumiamo l'onere di mettere nelle condizioni ideali la squadra per esprimersi, la squadra, il tecnico, la direzione sportiva. Dopodiché chiaramente noi come società ci aspettiamo risultati di conseguenza.
3: Questo che è quello che ti fa dispiacere.
4: Mi sembra presto, a 6 settembre, trarre delle conclusioni da questo punto di vista, ma capisco in maniera proprio chiara il malessere che c'è in città, perché vado a vedere la partita da 47 anni, ne ho 47.
0: Hai notato un malessere?
4: Quindi, certamente lo ritengo affrettato, però è chiaro che ognuno può esprimere le proprie opinioni, ma ci mancherebbe altro. come ci assumiamo, diciamo, il vantaggio di avere un pubblico così caloroso al seguito, di conseguenza ci dobbiamo aspettare critiche ugualmente aspre. Guarda, è la caratteristica principale della nostra città.
3: Io premetto che qui nessuno questa sera ha parlato male della città. Nessuno ha parlato male dell'allenatore. Pronto? E tutte queste cose che io non stavamo in tribuna, io, tutta questa aggressività nei confronti dell'allenatore sotto la curva, non so che cosa sia successo, perché non si sentiva.
0: Non ho sentito questa telefonata.
3: Stavamo dicendo solo ed esclusivamente che questa è una società che tanti vorrebbero avere, è una società che caccia i soldi, una società che paga gli stipendi regolarmente, è quello che ti fa dispiacere, è quello il dispiacere.
0: Appunto, ma
4: non ci dispiaciamo Benato, troppo presto.
0: Di che puoi parlare allora tu?
4: Io parlo liberamente, sto dicendo quello che...
0: Un tifoso classico dice: ok, abbiamo sbagliato la prima partita, l'importante è non sbagliare la quarta di partita.
3: Quello è...
4: Vabbè, ma il derby è nel pensiero di tutti, eh. Qui è chiaro che, come dice Berardo, quando si ha, diciamo, l'opportunità, l'onore di rappresentare qualcosa, bisogna essere anche diciamo attenti nelle dichiarazioni, ma però siamo qui per dirci la verità di quello che pensiamo.
3: Allora, qualcuno...
4: anche dal punto di vista tattico,
0: intervenire,
3: potrebbe dire all'allenatore: senti, ma Mazzei va bene, gioca centrale, ma Menna, che è un centrale, perché lo fai giocare terzino? E perché Esposito, che è un terzino, gioca davanti alla difesa?
0: Però Esposito ci ha giocato l'anno scorso tutto il campionato.
3: Ieri io ero riconoscibile, poverino. E perché? Perché conoscendolo lo pressavo, e andavano
0: a posto. Non è solo il problema.
1: Però ognuno c'ha la sua idea.
0: Non c'è la sua idea.
1: Qui siamo in tre che convergiamo su queste. Ti faccio un esempio, giusto però poi non c'è mai la controprova, perché io sabato sono stato a Milano a vedere una partita, una grossa mano ce l'ha dato a lei, io sono interista, ha tolto lo Bocta e l'attaccante che ci tenevano in gioco, si sono schiacciati automaticamente dietro. Chiu ha messo due attaccanti, l'Inter gli ultimi 20 minuti ha fatto due gol. 20 anni fa capitò che stavamo in C, io facevo il dirigente, Giorgini il sabato gli viene la febbre, era Nocerino e Giulianova, gli viene la febbre a 40, non parte con la squadra, quindi partì Tortorici, c'era Pagliaccetti e il dirigente, in quel caso ero io, quindi partiamo giù. Che succede? La mattina doveva tornare, c'aveva sempre 40, non riusciva a venire e quindi disse: vabbè, sento la radiocronaca di Marcozzi, la tua, vediamo, stai col telefono, dovete andare in panchina perché non arriva nemmeno il presidente, quindi 10.000 persone a Nocera che dovevano vincere, perché loro stavano per salvarsi. Che succede? Primo tempo 0-0, secondo tempo dopo 5 minuti andiamo in vantaggio, si fa male un attaccante, sento squillare il telefono, Giorgini. Gli venissero in mente a mettere il difensore, digli di far entrare un attaccante. Gli disse: ma come? Vinciamo 1-0. A noi c'era, ci mancano 40 minuti. Questi mi schiacciano, mi fanno due gol. Io il telefono passo a Tortorici, poi Tortorici ci parlò, mise di Gian Natale e non mise il terzino. Noi facemmo 1-1 perché ci segnarono al 90°, cioè tutti quanti avrebbero messo un difensore. Giorgini ebbe la sfrontatezza, perché poi mi spiegò, disse: se no vi schiacciano. E poi io tornando col treno da Milano, 20 anni fa questo aveva un ragionamento, cosa che Allegri, per dire, non ha fatto. Poi nel calcio ognuno ha la sua teoria, ognuno ha la Pergolizzi, prima o poi troverà, io sono convinto, il bandolo della matassa, che la materia prima, sono convinto che ci
0: questo
3: sta.
0: Non me l'avevi raccontato. Non mi hai raccontato, senti la giornata che li raccolta.
1: Beh sì, non c'erano le televisioni, 20 anni fa non c'erano le televisioni.
3: Scusa, però.
1: Beh, come faceva? Lui pensava di interpretare quello. Non è che uno gli poteva fare dalla partita.
0: Si era abbassato anche l'Atalanta.
1: Sì, gli succede quello. Cioè lui disse, teniamoli preoccupati, perché fece una mossa contro la regola.
0: Si era abbassata la domenica. Per difendere
1: Giorgini sarà l'allenatore di Serie C, non ha avuto esperienze di livelli, eppure
2: la B,
1: la B, sì, ma stiamo parlando
4: Terni, Pescara, ancora
1: sì, ma non sto parlando di Allegri, sto parlando dei campionati di Gordo, ma mica stiamo parlando del gente dell'ultimo arrivato, ma ha fatto l'Atalanta, cioè stava parlando di Sarri, senza togliere nulla.
2: Volevo dire una cosa, insomma, se è domenica cosa non è che sì.
1: Giorgino, per l'amore di Dio,
0: ma è preparato ogni trasmissione da volta,
1: ma ti sto dicendo ci sbalordì, perché poi uno giustamente, la persona penso incorretta, io dico meno male, ci ha azzeccato, perché ebbe questa intuizione, no? Che andava contro la regola, però ognuno poi ha le sue regole. Per Golizzi io sono convinto che anche una persona di esperienza di cosa troverà il no, non penso che non troverà troverà il bandolo della matanza, mettendo a posto la situazione. Io giocatori sono convinto che più passerà il tempo più saliranno di condizione fisica, e secondo me il materiale è più che sufficiente.
3: Ma il materiale c'è, i giocatori sono
1: quindi diamogli.
0: Noi avete detto che è stata un'ottima campagna acquisti, non mi pare che è stata
1: sì, ma è qualitativa.
4: Il campo lo devi dimostrare.
1: Esatto.
4: Al momento no. Probabilmente la squadra stessa ha pensato di essere più forte di quello che è realmente, perché il campo è quello che deve dimostrare. Quindi con un atteggiamento più, diciamo, consapevole da questo punto di vista, credo che si possano ottenere risultati migliori. Ripeto, abbiamo fatto una partita di campionato, non siamo a dicembre, non mi sembra che sia tutto da buttare. Ieri sono obiettivo nelle cose, ho visto una partita che non mi è piaciuta, che non ho visto tante altre volte a Giulianova, quindi sono duro e realista da questo punto di vista. Non sono d'accordo, diciamo, su alcuni aspetti, nel senso che Giulianova ha provato a giocare 3-5-2 inizialmente, che, diciamo, il modulo sul quale il direttore sportivo, la società, ha creato la squadra. Abbiamo cercato non solo di fare le coppie, ma di dare anche di mettere a disposizione alcuni giocatori con diverse caratteristiche che possano permettere d'utilità all'interno della stessa partita e nelle diverse partite, anche dal punto di vista del modulo. Ieri poi dopo siamo passati al 4-3-1-2 a un certo punto, quasi subito. L'idea iniziale era quella di incontravamo una squadra che giocava 3-5-2, questa è la mia opinione, io faccio tutt'altro.
0: Siamo passati a più moduli,
4: no, però inizialmente incontravamo una squadra a specchio, entrambi eravamo 3-5-2. A Bagnale aveva il compito magari di fare scendere di meno il quinto della sua area. Quindi alla fine l'idea era questa, dopodiché l'abbiamo messo più vicino alla porta.
3: Aspetta, perdono. Vicino alla porta ci si è messo lui, che l'ha fatto giocare.
4: Il mister ha dato chiare indicazioni di 4-3-1-2, ha cambiato il modulo e non abbiamo fatto bene neanche col 4-3-1-2.
0: Era quello importante, sto passando lì a Bagnale, che deve giocare avanti. Noi troviamo altri ruoli, inventarcelo. Tecnicamente, dai, tu.
3: Che poi è veramente bravo.
4: Il giocatore veramente bravo va lasciato maturare, perché non ci aspettiamo. Sì, va valorizzato, ma va lasciato maturare, non diamo la croce addosso.
0: Sei preoccupato, stai, di poter parlare quello che te. Poi bello ti fossi l'anno scorso, no. Avresti polarizzato la trasmissione, mo.
4: No, però a Bagnale. Però,
0: vediamo sulle cose.
4: Il giocatore è bravissimo, ma
0: qui siamo d'accordo. Sa Bagnale che deve andare a marcare quello che scende, non ci stai.
1: Sì,
0: okay. Io lo vorrei dietro le punte, lo vedrei personalmente, ma poi sono bene. O comunque in un 4-3-3, anche come dice Berardo. Cambiamo.
1: Però, per esempio, un altro mio concetto. Sì, bisogna preoccuparsi della squadra avversaria, ma non troppo. Cioè, Giulianova, noi abbiamo fatto una squadra seria, cioè dobbiamo essere noi dominanti e dobbiamo impostare noi, cioè modellarci troppo sulle squadre avversarie è un po' una.
0: È una cosa di Allegri.
1: No, ma è un, come se io sono sulla carta.
0: Siamo
1: sono
0: convinti che
1: sono
0: più forti, ma attualmente non lo siamo. Ma non lo siamo, ma fisicamente? Perché corriamo di meno, insomma, arriviamo.
1: Eh beh, ma all'inizio della preparazione ci può stare, eh.
0: Sì, sì, non so.
3: Darsi che abbia fatto una carenza.
1: Appunto, sia per struttura, sia per. Lui dice di no, però può stare pure dei giocatori che assimilano.
0: Ma lui no, è fuori,
1: e però, smaltiscono. Ma no, vabbè,
0: è fuori,
1: però è un concetto. Che smaltiscono con più tempo, no? La preparazione.
0: Non è che siamo, ma è una cosa tipo. Io voglio il portiere forte, sempre lo voglio, poi la mezzo un in più, che poi lo fu un in più, ma non si vede.
3: Ieri la differenza l'ha fatta pure il
0: quello era un portiere over, va bene. Però hanno detto che la maggior parte delle squadre che l'anno scorso hanno

0: Noi ci possiamo esprimere.
1: Però Orio va bene.
0: Vabbè, perché la, quello lì che abbiamo preso dall'Ascoli, che è scarso come
2: Forgione.
0: Poi il metodista, abbiamo il metodista.
1: Non abbiamo ancora visto niente di Forgione, ma l'abbiamo visto giocare l'anno scorso, però. Quindi
0: perché
1: sappiamo che è forte, no?
0: I
3: giocatori sono buoni, sono bravi. Sono
0: perché il metodista che è entrato
4: Viero,
0: quel metodista.
1: Ma qual è il motivo di questa brutta prestazione?
4: Com'è?
1: Hai guardato, secondo te perché? Dovendo capire, spiegare.
4: Detto, obiettivamente adesso da tifoso. Ieri ero molto teso perché io sento la partita, ieri la sentivo particolarmente.
1: Lo sappiamo che non hai dormito.
4: Ma sono esattamente neanche un minuto. Ma anzi, cioè, saluto Diego e Vittoria che mi stanno
1: vedendo. Stai tranquillo. Per la tifoso non dormi poi, vabbè, può succedere. No, la gente ieri voleva Esposito. E la Malmena è stato molto criticato dalla tribuna Esposito. Tutto questo perché era anche nei commenti. Perché su di lui? Soprattutto quando in realtà lo scorso ha fatto un ottimo campionato, però abbiamo detto lo mettiamo un bel terzino, siamo tutti a posto, abbiamo sistemato Esposito. Oh, Arras e Martiniello attualmente, vero? Sì.
4: Arras e Martiniello, non ci dimentichiamo.
1: Mi pare che Martiniello sia calato, lo so, si vede più asciutto.
3: Il secondo tempo
1: lo si vede più asciutto, no?
0: Chi?
1: Martiniello.
0: Ma che scherzo?
4: Un dato oggettivo. Allora,
0: questo se mantiene la forma fisica che c'ha, come dici tu?
4: Con
0: la sigaretta,
4: con l'attitudine che ha adesso Martiniello, sicuramente sarà così, deve continuare e si deve impegnare. Arras è un fuori categoria da questo punto di vista. Beh, a parte il campionato che ha vinto lo scorso anno,
1: e quello mi ricordavo quanti gol l'anno scorso,
4: 12 in campionato, più credo qualcuno anche
1: in coppa,
4: Beh,
1: comunque,
4: ma oltre al numero di gol, insomma, è un giocatore che è cresciuto nel giovanile della Juve, un giocatore insomma importante.
1: Io poi mi chiedo chi dovrebbe dare i palloni alle punte,
4: e Ciabuschi non dimentichiamo, perché Ciabuschi l'anno scorso che ha fatto 9 gol a Macerata salvando.
1: Ma come sta? Perché si temeva l'infortunio, riacutizzarsi dell'infortunio lì.
4: Non ho notizie in questo senso.
3: Allora, l'ultimo centrocampista che ha fatto proprio da finalizzatore, uomo dell'ultimo passaggio, ce l'abbiamo avuto in eccellenza, come si chiamava quello pelato che poi ha smesso di giocare?
4: Donatangelo,
0: dice.
3: Per motivi,
0: forse. No, tu di quello
4: che. Però non. Sì, come secondo è? Me si confonde. Non è, Donatangelo è quello che ha smesso di giocare.
0: Mediano,
4: grande giocatore, però con caratteristiche diverse. L'altro che dice, adesso mi sfugge il nome, che poi è andato a Senigallia l'anno scorso. Non ha smesso di giocare, è andato a Senigallia. È andato l'anno scorso a Senigallia.
1: Ma bravissimo, va bene, pelato pure lui.
4: Adesso scusate,
1: ma
3: non ce l'abbiamo più.
1: Non ricordiamo nessuno il nome di quello lì, ma bravo, bravo, guarda.
3: Bravissimo.
1: Entrava anche dalla panchina, cioè non giocava dall'inizio.
0: Non aveva i 90 minuti, si infortunava spesso. Sì, però grosso molto estroso, qualità, grossa qualità.
4: Stavo con lui 2 anni fa, non ero dirigente, quindi posso dire che c'era un rapporto di amore e odio con l'allora allenatore.
1: Va bene, allora vediamo un po' un attimo, uscendo un attimo da questa. Se noi non conosciamo o ci scordiamo qualcosa, i tifosi sono in agguato.
4: Esatto.
1: E beh, come si chiamava? Eccolo qua il nome. Con la T.
4: Tonelli.
1: Tonelli. Grazie a Maurizio De Eugenio.
4: Grazie.
1: Tonelli.
3: Bravissimo.
1: O poi avevo visto Fabbri, che l'anno scorso fu il primo che arrivò e il primo che se ne andò.
4: Sì. Beh, Fabbri ieri ha tirato 6 dei 7 calci d'angolo. Tutti entro l'area,
1: sì.
4: Un giocatore che ha un ottimo piede.
1: Non deve accadere che nel finale vada a tirare i calci d'angolo a Bagnano addirittura, perché questo è successo.
4: Questo dimostra
1: negli ultimi, ragazzi,
4: la personalità
0: era stanchissimo, era stanchissimo.
4: Sì.
1: Questo ragazzo teniamocelo a caro, ma anche io direi anche di D'Arcangelo.
4: Un giocatore di grande prospettiva che ha fatto vedere.
3: È bravissimo,
4: ma non ci dimentichiamo, ragazzi, che i giocatori non sono più i nostri, lo sapete, a meno che di qualche contratto biennale. Da questo punto di vista, credo che noi abbiamo solo Mongà, se non sbaglio, che è un 2009 di grandi prospettive.
3: Ma quel ragazzo che ha giocato con la rappresentativa,
4: è Mongà, quello che sta dicendo.
3: Ma questo, quanti anni c'ha questo?
4: È un 2009.
3: Quindi 17 anni, ma non può essere, ma ci stai in prima squadra.
4: Come, assolutamente sì.
1: Ma sì, si è aggregato la prima squadra.
4: È aggregato la prima
1: anche
4: squadra.
1: Anche quel giocatore dei juniores, no? Di Ruggero, no?
4: Certo, Falà.

0: Quindi mo, che succede? Ma voi parlate con la squadra, dite qualcosa? No, niente, va.
1: Certamente, va. Certamente sì,
2: ci va. Fa bisognare di fumo come gli indiani, come non ci fanno? Ci fanno?
0: No, no, no,
1: assolutamente sì.
0: Ripresa,
1: io ho avuto il piacere di parlare con...
2: Ma tu ieri pomeriggio sei andato negli spogliatoi?
1: Sì.
2: Che è successo? Qualcosa?
1: Niente.
0: No, perché è che qualcuno strillava però, ho sentito delle grida fuori.
1: Ah, certamente, cioè fosse un drone che urlava perché aveva vinto allo stadio, ci mancherebbe allo stadio.
2: Il Fossombrone
0: ma
2: non
0: era
2: il Fossombrone.
0: No, perché sentire vaffà, porco, quindi mi pare che si festeggia con queste parole, però è successo, vabbè. È arrivato però esposto, ha detto che non è successo niente, che erano quelle del Fossombrone. Noi eravamo, dobbiamo prendere. Però festeggiare con un baffo mi pare strano, comunque succede.
1: No, adesso non so se magari qualcuno di fronte a un
0: festeggio. Ricordiamo che quelli erano terrorizzati perché lo scorso anno il Fossombrone qui prese 3 gol, non ce lo scordiamo.
1: 3 minuti, però.
2: Ma è stata sempre una squadra arcigna.
0: È stata sempre a confine della zona playoff, sempre. Per tutti i campionati si alternava col Senigallia e poi siamo arrivati noi e ci alternavamo. Siccome si era detto che questa è una squadra che può fare meglio di l'anno scorso e non abbiamo detto i playoff, queste due prestazioni non parebbero pensare questo, ma non ne dobbiamo tenere conto.
1: Allora, io per quanto riguarda la prestazione con l'Aquila non sono stato contento del risultato, sinceramente, perché siamo stati sfortunati nel momento in cui dovevamo andare sul 2-1 con il rinvio successivo. Un'occasione peraltro di Mazzei che è stata, cioè lì magari passa tra le gambe di un giocatore, andiamo sul 2-1, abbiamo preso sfortunatamente quello di Sparacello e poi dopo lì un po' siamo calati. Ieri non è il risultato che ci aspettavamo, ma insomma il tempo per recuperare da questo punto di vista c'è assolutamente. Che cosa facciamo? Cambiamo gli obiettivi?
0: No.
1: Al 6 di settembre
0: resta sempre di fare meglio l'anno scorso. L'anno scorso lo salvetto è arrivato.
3: Lo faremo.
1: Io
3: sono positivo.
1: Cambiamo obiettivo.
0: Ma guardi, perché abbiamo mollato. Poi noi per le offre facevamo per le partite, non tutto, non ci impegniamo tantissimo dopo quella lunga rincorsa. Ricordiamo quando arrivò per Golit, erano terz'ultimi con la sconfitta di Ancona. Quindi li avevamo messi male là.
1: E bisognerebbe riconoscere anche i risultati che poi dopo sono stati portati, poi dopo inizia la diatriba.
0: Come sta questa società? Come sta? Ci sta rimettendo con questo consiglio direttivo, questo CDA, insomma, è una novità. Il presidente l'altra sera ha lodato in trasmissione soprattutto il fatto di questo rinnovamento dirigenziale.
1: Allora, il presidente Alessandro l'ho sentito anche oggi pomeriggio, ovviamente non era la sua giornata migliore. Da questo punto di vista, però insomma la società penso che stia facendo, parlo diciamo bene all'interno del gruppo, ci siamo suddivisi i ruoli, è veramente impegnativo portare avanti un campionato di Serie D, non solo economicamente ma anche dal punto di vista dell'impegno. Io mi occupo di comunicazione insieme a Matteo Bianchini, a Jacopo Verona che si occupa del social media. Non ho detto manager, quindi mi sono fermato perché
0: scrive in inglese
1: e poi anche un po' diciamo delle relazioni col gruppo squadra.
0: Come ti trovi? Un po' legato nel fatto di essere dirigente oppure mantiene la stessa libertà di espressione?
1: Assolutamente è impossibile mantenere la stessa libertà di espressione rispetto a prima, no? Ma sarei un ipocrita a dire il contrario e non fare gli interessi della società.
0: Bene, andiamo sulla vostra vicenda, ma tu minuti lo volevi o no?
1: Sì.
0: Tuo palladino ti bastava.
3: No,
0: noi
3: c'è il problema delle stanze di fallimento. E tu potevi pure prendere minuti, ma se dopo fallivi.
0: Ma lo prendemmo però.
3: Ma sì.
1: Ma
3: tu lo sai. Sì, ma tu lo sai che noi avevamo 1 miliardo di debiti quando vincemmo il campionato e dovevamo fare delle transazioni in cui ogni 3 mesi avevamo un'istanza di fallimento. Il giudice bonariamente dice vabbè, pagatene una, purché pagate i creditori saranno accontentati. E io piangevo quando andavo a fare l'udienza perché no, diceva piano piano. Tempo c'era il giudice Fiore dell'Aquila, una persona molto squisita di là, accontentavamo il creditore. Chiaramente quando esce un giornale acquistato minuti, no, come il bomber, e si parlava di 40 milioni per 6 mesi. E chiaramente i creditori, i giornali dicono: ma scusi, questo piange già i soldi e compra un giocatore 40 milioni per 6 mesi.
0: Io le cifre
3: no, vabbè, poi ci sarà qualche altro giocatore, quindi non lo volevo da questo punto di vista. Ma non
2: prendere minuti,
3: ma non
2: dovevo Torelli,
3: va bene,
2: quello andò a parlare con Torelli, con te parlo.
3: Sì, ma fu una delle carte, fu una carta determinante. Quindi
0: chi fu determinante pure?
2: Giancarlo Agnolo.
0: No, quando tu tornassi dal mercato.
2: Ah,
3: Briato.
0: Allora, c'era questa consegna del silenzio che non mi dovevano dire nulla.
3: No, ma sai perché? Perché c'era. Sai perché? C'era la società. Giustamente andammo al calciomercato, venne Giorgini, mi sembra che c'era la buonanima di Roberto Mastromauro,
0: sì, c'era lui.
3: Ed un altro, in quattro era.
0: Non parlò manco Roberto.
3: No, perché il giorno era, finiva il calciomercato di martedì, il giorno dopo c'era la riunione e chiaramente dovevano essere messi, non è che prendono i giocatori in due.
0: Ma l'avevi preso già, no? Perché
3: no, aspetta. Eravamo d'accordo perché Giorgini lo conosceva, però lo portammo con noi, lo portammo con noi
0: tutti quanti mille volte.
3: Sì, sì, ci fece un numero da
0: la speranza era: ma sei fermati, mo che scendi là all'autogrill, almeno dimmelo là. Non ci fu questo, ma io non mollavo.
2: Anche a noi ci dissero.
0: Avevo il giornale aperto che mi chiamava Roma, stavo messaggiando, e qua dobbiamo chiudere, mi aspetto un minuto. E da dove veniva Briata?
3: Alessandro.
0: Chi chiama? Andrea Coni, perso per perso. Andrea, ma sei Alessandria, tu te ne intendi, no? Dice che deve vendere un centrocampista. Non so se. E questo è Briata,
3: Sì,
0: Briata, vabbè. Lui la mattina dopo andò al bar di Giancarlo, il Giulianova acquista Briata, chi faceva il messaggero? Perché poi in effetti venisse
3: i dirigenti si rimasero male, beh, chiaro, qua qualcuno ha parlato, poi eravamo io, Roberto, poi il dirigente chiaramente non è che lo puoi mettere sotto accusa, la buonanima di Roberto, alla fine
0: era fuori, ma non ebbe dubbio, questo è Briata,
3: si prende la colpa in quel caso lì, e facevo da direttore, quindi si prende il
0: calcio di punizione di Briata, colpo di testa di pugni topo,
3: Sì. No, vabbè, fu un giocatore, ma anche quello
1: prima non dice nulla.
0: Sì,
3: ma fu una squadra.
0: E povero Masso Mauro che si mise per stare tranquillo dietro a Merletti, dicendo che era il commissario di campo, con la curva loro che stava dietro, lo saputo, lo sbranato.
3: Ma non
0: e poi purtroppo primo, ti ricordi che negli spogliatori così
3: ma lì Masso Mauro, anche quella fu una squadra, e poi vincemmo il campionato. Non è che partimmo con fu corretta, perché vedemmo che c'erano le possibilità,
0: però era per gli avversari di rilievo,
3: Frosinone, Caserma,
0: Frosinone,
2: Totò Caruso quando prendemmo a Mociano, ci vedemmo
0: che bello, abbiamo visto quelli tempi d'oro,
2: ma che scherzo.
3: Totò Caruso?
0: Totò Caruso aveva. Quanti anni avevi questi anni qua di cui parliamo?
2: Era piccolo.
1: No, ero piccolo, ma l'ho visto tutto quel campionato. Ci mancherebbe. Portiere Gianni Merletti, ultimo, quello che vincemmo con quel
0: giocatore. Ha lodato, giocava con l'Under.
1: A proposito di portieri Under, di scelte di portieri.
0: Lui l'ha fatto.
2: E quando
0: ha giocato un bel campionato.
2: Si ricorda di portare con la domenica con Van di Roberto, che ti facevamo trovare dentro la macchina.
0: Per mangiare?
2: No, il centro.
0: Ah, per farmi arrabbiare.
1: Che era 95?
3: Che cosa? Un'altra aneddoto di Totò Caruso.
0: Ricordiamo queste cose che fanno bene alla salute.
3: Totò Caruso lo volle Giorgini perché ce l'ha avuto a Gubbio, e quindi lo volle fortemente, non lo prendeva. Napoletano, quindi un po' istrione.
0: Bisogna avere da, ma qua, qua ci mancava Giorgini, l'hanno più al completo.
2: Ma che se no?
0: Che lui fa? Sta di là, la missione quella dei VIP, quella prima del via. Ma.
3: Che fa? Non portò, lui era sposato e non, la moglie lavorava, quindi non venne, quindi stava da scapolo. Non so, verso la settima, l'ottava partita, andò male la cosa, ma si venne a sapere che aveva fatto troppo tardi la sera, e mi fermo qui. Allora dice, vabbè, ma la società, dice, ma gli mettiamo la multa, dico, della Diocinis, no, fermatevi, ci penso io, perché so come rimetterlo in riga. Dice, va bene, già la partita dopo dice due gol. Dice, Francesco, ma chi è? Guarda che la società ti va a mettere la multa, te la so bloccata, ma io ti faccio peggio. Io chiamo tua moglie e tu lo sai che può succedere. No, mister, no, domenica spacco tutto, di quella là fece due gol. Cioè sapeva dove
0: andare.
3: Esatto, ai giocatori si tocchi i soldi, vero?
0: E la cosa
3: lì Giorgini gli disse, io chiamo, perché lui era succube e aveva la moglie, aveva un carattere predominante nei confronti di Caruso, che poi vabbè, ci sono, no, delle
0: tradite, insomma.
3: Esatto. Allora, no, ma poi ci sta pure quella che non ha nessuna incidenza, non gliene frega niente. Invece questo,
0: abbiamo fatto un'oretta, ve l'avevamo promesso che era un'oretta, allora la prossima trasmissione, se venite, raccontiamola.
2: Io e Giancarlo sarà difficile, vero? Non ci torniamo più noi qui,
4: perché io non mi pronuncio, non ci
2: pronunciamo. Se non dovesse mandare a vedere la partita,
0: Berardi è fisso.
4: Sì, perché non so niente. Perché il presidente è una brava persona,
2: quello che abbiamo sempre detto,
3: ma nessuno sta criticando,
2: e ci dispiace.
4: No, non mi pare neanche critichi.
3: No, ma diciamo
4: perché ci sarebbe tanto da dire, ma io non
3: no, ma chi si mette avanti?
2: A parte che è un amico fratello, poi una bravissima persona, è veramente una brava persona, però purtroppo quando
3: perché gioca lui? Lui più di metterci l'impegno, bisogna organizzare la fa pure.
1: Questo
0: però in realtà è un messaggio. Giancarlo, ci sarebbe tanto da dire, che solo lì che farebbe male anche al presidente, quindi non dico niente, insomma. Non è una cosa.
1: Bisogna scegliere
3: assolutamente, perché
2: noi dalla società non abbiamo detto assolutamente.
0: Ma non c'è da
2: abbiamo
0: dire.
2: Abbiamo detto che è un bravissimo ragazzo, perché gioca lì, simpaticissimo, un ragazzo con un cuore d'oro, però ogni tanto mi dispiace pensare che forse qualcuno ne approfitta della bontà di Cucitone.
0: Oggi lo
2: sentite, fa molto dispiacere.
1: No, ma cioè Alessandro è buonissimo, ma non lo fate fesso da questo punto di vista, nel senso che c'ha l'occhio lungo. Io penso, l'ultimo messaggio, perché questo è un messaggio positivo, prego, ci tengo a ribadirlo, dobbiamo essere tutti orgogliosi che la società è completamente giuliese da questo punto di vista, e sta lavorando, perché è una garanzia per il futuro. Questo da questo punto di vista, vediamo in giro che cosa succede nelle società dove arrivano fantomatici investitori da fuori, e quindi dobbiamo essere assolutamente contenti.
2: Guarda,
1: e dobbiamo essere contenti
2: del Taranto, ragazzi,
0: io non l'ho fatto,
1: dobbiamo essere contenti di Giuliesi per sempre nel lavoro che sta facendo nel settore
0: giovanile. Questo Teramo lo vedete già fisso là, si piazza primo e non si schioda.
1: Teramo deve vincere il campionato, lo ha dichiarato, ha sicuramente una squadra all'altezza, noi faremo di tutto per affrontare al meglio i due derby, ma la pressione è tutta sulle loro spalle.
4: C'è un direttore sportivo che gioca da pallone, non faceva il segretario, ma faceva il giocatore di pallone, e quindi si intende.
1: Mourinho diceva che per essere un ottimo fantino non bisogna essere stati cavalli.
2: Pare si dice in giro che il presidente, che è un lungimirante, lo abbia avvicinato quando lui ancora non andava a Teramo, lo voleva prendere, portare a Giuliano, forse qualcuno, no, te lo dico, no, io.
1: Sì, dico io, non lo so,
2: detto,
1: veramente.
2: Guarda, lo posso dire perché Ciccio è stato con noi quando noi facevamo i dirigenti, bravo ragazzo, persona seria,
0: seccato quel rigore di Ancona,
2: e lui ci sarebbe venuto, non ha detto, ma più a scalzo ci venivo, il presidente mi ha contattato, poi qualcuno si è puntato, io
3: che questi sono nelle società, ci sono nelle società, ci sono,
1: certo, parliamo dell'anno di eccellenza, se non sbaglio, certo.
2: No,
1: due anni fa,
2: l'anno scorso, prima che andasse a terra.
0: L'anno scorso.
2: Cioè uno che un anno è stato fermo, giusto? Tutte le domeniche è andato a vedere le partite. E conosceva io Carpani.
4: Come dovrebbe fare un direttore sportivo che ti rispetta?
2: Che non
4: se ti viene a dare la mano agli giocatori, a Warghi, e noi potremmo arrivare a te.
0: Ma allora, se ti dà così, ne avrebbe sbagliato i giocatori.
2: Guarda, come... sempre c'è il giocatore che chiede, io penso, scusami, correggimi se sbaglio, penso che questi siano il calciatore che abbia voluto lui.
1: In realtà è molto bravo da questo punto di vista il nostro direttore sportivo a fare da raccordo tra tutte le parti, e a Bagnale, che ci piace tanto, l'ha preso lui.
2: Sì, sì.
0: Ci piace tanto, tanto l'anno scorso, ci piace da solo col Castelfidardo in casa.
1: Non era difficile vederlo, potevi dire, però l'abbiamo preso.
0: Grazie per essere stati i nostri ospiti. Per caso sentite che non venite più?
2: Ah, no, esatto, ma vediamo.
0: Ruoteremo.
2: E te dobbiamo pensare.
0: Noi lo ringraziamo ugualmente, però di questo era ospite fisso, perché Berardo c'ha mille cose da raccontare, sono tutti in barca.
4: Sì, che parte.
2: Dove vai che parte? Sento, mi piace, non me ne tu.
4: Ma arrivai a partare da lì.
0: Bene, siamo in chiusura allora. Grazie a Marco Virobazzi, grazie a Berardo.
3: Grazie, buonasera.
0: Grazie al grande, io chiamo cugino.
4: Dimmi, caro.
0: Siamo rimasti in pochi, quindi voglio bene ancora di più. Ti voglio bene ancora di più, che siamo
4: rimasti in pochi.
0: Grazie, resistiamo, grazie, e naturalmente grazie al dirigente, che ha imparato la vita, però non dormi come un tifoso, dirigente che appunto
4: questo vorrebbe che domani già domenica
1: assolutamente sì.
4: Il problema è che ci mancano ancora 5
1: assolutamente
4: giorni.
1: Assolutamente sì, il problema più grave che
4: il dirigente di voglio succedere questo.
0: Non hanno voluto manco anticipare, quindi.
2: No, aspetta, per chiudere una cosa sola. Con lui ci vediamo sempre ai giardini. Lui ha sempre detto questa cosa. Quest'anno faremo molti punti fuori casa, perché abbiamo un bel centrocampo. E da speriamo.
4: Io sono seguito ad essere positivo.
0: Grazie, buona serata a tutti, grazie, ci rivediamo, grazie, a lunedì prossimo.
3: Ti sono arrivati dei messaggi.
4: Anche sapevo quello delle tortorici e cose.
1: No, con le tortorici sono pure io.
0: No,
1: ma sì.

0: Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo.
1: Sono il telegattone.
0: Radio G la suonava nel 1981.
1: Io per Pippo Mike e Corrado sono meglio di un corredo. Per l'attore ed il cantante sono un premio inebriante. Barbara Streisand ed anche Frank Sinatra sono una mia trovata. Senza me Claudio Cecchetto non sarebbe

di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar. Sono il telegattone, ma è il mio debole più forte di lasciarmi far la corte dal cantante più affermato che con me viene premiato.

Jackson.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: che taggia fa, che taggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che taggia fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima

0: fatte, fatte, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scucciato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

So long.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ciao a tutti, io sono una ragazza truzza. Cioè, sono una truzza perché... perché a noi truzzi ci piace vestirci firmati. E perché... io ascolto musica che fa...
2: Tunz, tunz, tunz, para, para, tunz, tunz.

questo, una truzza, perché così, cioè, oh, adesso sono già le due, devo cercare i miei occhiali da sole.

0: Okay.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sette.
1: Mannaggia, dovevo dire Giosuè, non mi hai fatto dire Giosuè. Vabbè che tu sei cannaglia famoso, ma Giosuè almeno lo potevo dire io.
0: Ah certo, Giosuè poi...
1: Non fa niente?
0: Fa male qua, questi sassi, è tremendo.
1: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare bel
0: fico? Ma sto al mare, che devo fare?
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.